siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Chi è Sant'Antonio? Sant'Antonio era un bambino nato in Portogallo, a Lisbona, e nacque il 15 agosto del 1195. Da bambino si chiamava Fernando. Poi, fin da piccolo, è entrato tra i canonici della cattedrale di Lisbona. Si è molto istruito con i canonici, tanto da diventare molto bravo. Poi, facendosi adulto, entrò nel monastero degli Agostiniani, i monaci di Sant'Agostino, ma un giorno, dopo aver visto i corpi dei primi martiri francescani uccisi nel Marocco, a Sant'Antonio entrò il desiderio di diventare missionario. Vedendo quei primi corpi dei martiri francescani uccisi, Sant'Antonio volle diventare francescano e partire per il Marocco, ma il Signore aveva altri piani. Dopo un breve periodo vissuto in Marocco, per la malattia, la malaria, dovette lasciare quella terra e una tempesta sulla nave lo portò sulle coste della Sicilia e da lì risalì per l'Italia ed incontrò ad Assisi San Francesco. Sant'Antonio e San Francesco si sono incontrati insieme. Poi Sant'Antonio è venuto sull'Appennino di Forlì e da lì a Padova. Sant'Antonio fu un grande predicatore del Vangelo. Il Signore ha concesso a lui tante grazie, tanti doni, ma il dono più grande, la predicazione, è il dono di fare miracoli. È il santo dei miracoli, il santo che ottiene da Dio tante grazie per noi. Allora anche noi dobbiamo imparare dalla pagina di Gesù, del Vangelo, a diventare come bambini. Nel cuore dobbiamo essere puri. Ecco perché il fiore dedicato a Sant'Antonio è il giglio. Vedete quanti gigli? Ecco il giglio, il fiore di Sant'Antonio che rappresenta la beatitudine. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Sant'Antonio è stato così grande che quando morì il 13 giugno 1231, tutti i bambini di Padova andarono per la città gridando: è morto il Padre Santo, è morto Sant'Antonio. Ma Sant'Antonio ha cominciato a vivere in Dio, anzi ha cominciato ad ottenere tanti miracoli e tante grazie, più da morto che da vivo. E allora oggi noi lo festeggiamo in questo giorno, 13 giugno, come ogni anno, è la sua festa e tutti vogliamo chiedere grazie. Caro Sant'Antonio, ci rivolgiamo a te per mettere sotto la tua protezione, in particolare i nostri bambini. A te che hai avuto il dono di vedere tra le tue braccia Gesù bambino e hai avuto la grazia, mentre chiudevi gli occhi sulla terra, di vedere ancora Gesù. Infatti, le ultime parole di Sant'Antonio sono state: vedo il mio Signore, vedo il mio Signore. Ecco, carissimi, preghiamo
per ottenere da Sant'Antonio la grazia della conversione, dell'amore a Gesù, a Maria e al Vangelo, e ancora oggi invocando con tutti i bambini il dono della pace nelle vostre famiglie, nella nostra città, nel mondo intero. Invochiamo, come questa mattina col Vescovo ha invocato, la pace.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Mio Signore Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, mio Creatore, Padre e Redentore, per essere Tu chi sei e perché Ti amo sopra ogni cosa, mi pento con tutto il cuore di averti offeso. Propongo fermamente di non peccare mai più, confessarmi e compiere la penitenza che mi è stata imposta e allontanarmi da tutte le occasioni di offenderti. Ti offro la mia vita, le mie opere, le mie fatiche in riparazione di tutti i miei peccati. Confido che nella tua bontà e infinita misericordia li perdonerai per i meriti del tuo preziosissimo sangue e mi darai la grazia di emendare e perseverare nel tuo santo servizio fino alla fine della mia vita. Amen. Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclamerà la tua lode. Mio Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Vieni, Spirito Santo, voglio purificare la mia anima per elevarla a Dio nel momento più sublime della preghiera. Concedimi la grazia di stabilire un dialogo eterno con il Creatore, vivendo in sua costante compagnia. Allontana da me, Spirito Santo, tutto ciò che contamina. Allontanami dalle seduzioni del mondo, perché la nostra parola sgorghi dall'intimo del nostro essere e perché la nostra esistenza si svolga in un clima di profonda calma e riflessione. Spirito Santo, accendi i nostri cuori nel santo amore di Dio. Io credo in Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto. Discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Nel primo mistero doloroso si contempla l'agonia di Gesù nel Getsemani. Padre mio, se è possibile, passi da me questo calice, però non come voglio io, ma come vuoi tu. Signore, fa che io ami sempre la tua volontà. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel secondo mistero doloroso si contempla la flagellazione di Gesù alla colonna. Allora Pilato fece prendere Gesù e lo fece flagellare. Signore, insegnami ad essere mortificato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel terzo mistero doloroso si contempla Gesù coronato di spine. E i soldati, intrecciata una corona di spine, gliela posero sul capo e gli misero addosso un mantello di porpora. Signore, insegnami a donare le mie sofferenze per il perdono dei miei peccati. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia,

Il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel quarto mistero doloroso si contempla la salita di Gesù al Calvario, sotto il pesante legno della croce. Essi allora presero Gesù ed egli, portando la croce, si avviò verso il luogo del cranio, detto in ebraico Golgota. Signore, aiutami a unire la mia croce alla tua croce. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio,

prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetta

Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua divina misericordia. Nel quinto mistero doloroso si contempla la crocifissione e la morte di Gesù dopo 3 ore di agonia. Gesù, gridando a gran voce, disse: «Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito». Detto questo, spirò. «Concedimi di morire nella tua grazia». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Ave Maria, Santissima, Figlia di Dio Padre, Vergine Immacolata, prima del parto, nelle tue mani riponiamo la nostra fede, perché tu possa illuminarla pienamente, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria Santissima, Madre di Dio, Figlio, Vergine purissima nel parto, nelle tue mani riponiamo la nostra speranza, perché tu la incoraggi pienamente, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissima, Sposa di Dio Spirito Santo, Vergine purissima dopo il parto, mettiamo nelle tue mani la nostra carità, perché tu la infiammi nel fuoco dell'amore divino, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissimo Tempio e Tabernacolo della Santissima Trinità, Vergine concepita senza peccato originale. Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Signore pietà, Signore pietà, Cristo pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Signore pietà, Cristo ascoltaci, Cristo ascoltaci, Cristo esaudiscici, Cristo esaudiscici. Padre del cielo che sei Dio, abbi pietà di noi. Figlio Redentore del mondo che sei Dio, abbi pietà di noi. Spirito Santo che sei Dio, abbi pietà di noi. Santa Trinità, unico Dio, abbi pietà di noi. Santa Maria, prega per noi. Santa Madre di Dio, prega per noi. Santa Vergine delle Vergini, prega per noi. Madre di Cristo, prega per noi.
Madre della Chiesa, prega per noi. Madre di Misericordia, prega per noi. Madre della Divina Grazia, prega per noi. Madre della Speranza, prega per noi. Madre Purissima, prega per noi. Madre Castissima, prega per noi. Madre Sempre Vergine, prega per noi. Madre Immacolata, prega per noi. Madre Degna d'Amore, prega per noi. Madre Ammirabile, prega per noi. Madre del Buon Consiglio, prega per noi. Madre del Creatore, prega per noi. Madre del Salvatore, prega per noi. Vergine Prudente, prega per noi. Vergine Degna di Onore, prega per noi. Vergine Degna di Lode, prega per noi. Vergine Potente, prega per noi. Vergine Clemente, prega per noi. Vergine Fedele, prega per noi. Specchio di Perfezione, prega per noi. Sede della Sapienza, prega per noi. Fonte della nostra gioia, prega per noi. Tempio dello Spirito Santo, prega per noi. Tabernacolo dell'Eterna Gloria, prega per noi. Dimora consacrata di Dio, prega per noi. Rosa Mistica, prega per noi. Torre della Santa Città di Davide, prega per noi. Fortezza Inespugnabile, prega per noi. Santuario della Divina Presenza, prega per noi. Arca dell'Alleanza, prega per noi. Porta del Cielo, prega per noi. Stella del Mattino, prega per noi. Salute degli infermi, prega per noi. Rifugio dei peccatori, prega per noi. Conforto dei migranti, prega per noi. Consolatrice degli afflitti, prega per noi. Aiuto dei cristiani, prega per noi. Regina degli angeli, prega per noi. Regina dei patriarchi, prega per noi. Regina dei profeti, prega per noi. Regina degli apostoli, prega per noi. Regina dei martiri, prega per noi. Regina dei confessori della fede, prega per noi. Regina delle vergini, prega per noi. Regina di tutti i santi, prega per noi. Regina concepita senza peccato, prega per noi. Regina assunta in cielo, prega per noi. Regina del Rosario, prega per noi. Regina della Famiglia, prega per noi. Regina di Maria Vision, prega per noi. Regina della Pace, prega per noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, perdonaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, ascoltaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio, e saremo degni delle promesse di Cristo. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Amen. Ti supplichiamo, Signore, infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che nell'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo grande Figlio

la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione, per Cristo nostro Signore. Sia benedetta ed eterna la tua purezza, Dio si rallegra in tale graziosa bellezza. A te, Principessa Celeste, Santa Vergine, Maria, ti offro da questo giorno anima, vita e cuore. Guardami con compassione, non permettere che io, Madre mia, cada in tentazione. Dolce Madre, non allontanarti da me, non distogliere lo sguardo da me. Vieni con me ovunque e non lasciarmi mai, dal momento che mi proteggi così tanto come una vera madre, fai che mi benedica il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Sia lodato Gesù Cristo, Maria. Tu da dove vieni e come ti chiami?
1: Io vengo da Quarto d'Altino, in provincia di Venezia, e mi chiamo Carmen.
0: Carmen, sei venuta ieri, oggi?
1: Allora, siamo arrivati ieri e verso le 7, quindi non abbiamo partecipato dall'inizio alla messa, però abbiamo comunque partecipato all'adorazione.
0: Međugorje sei stata già prima?
1: Sì, sono stata altre due volte quando ero piccolina con la mia famiglia. Infatti ho scalato, questa è la terza volta che scalo questa collina ed è comunque questa terza volta che vengo qua.
0: Invece per Festival dei Giovani?
1: È il primo.
0: Prima volta. Quali sono le tue aspettative qua? Come sarà?
1: Spero di trovare anche un po' me stessa, di avvicinarmi un po' con Dio, siccome un po' con il tempo mi sono un po' allontanata, e di fare anche nuove conoscenze, non soltanto con gli italiani ma anche con gli stranieri.
0: Certo, tutto il mondo è qui adesso unito di fronte a Gesù Cristo in Eucaristia. Ieri abbiamo parlato di Eucaristia, oggi è argomento confessione. Per te è importante confessarsi?
1: Sì, è molto importante, anche se non lo faccio da un po'. Sento la necessità di confessarmi anche perché sennò non posso fare l'Eucaristia. Quindi sento che in questo giorno o anche nel prossimo farò la confessione.
0: Quindi questo sarà il tuo passo per andare avanti.
1: Esatto.
0: Ecco, quest'anno Festival ha una parola. Ogni anno Festival ha la parola, ha motto, e quest'anno è ad fontem, alla sorgente. Cosa significa per te tornare alla sorgente?
1: Tornare alla sorgente significa un po' ritornare a rivivere, cioè riniziare, cioè nel senso che molti possono anche essere non credenti, e comunque tornare alla sorgente significa riniziare, non tralasciando il passato ma tenendolo come traccia, ma guardare al futuro con una visione più nuova e anche con Dio.
0: Ecco, è importante guardare, vivere presente e guardare il futuro, è quello che è stato dietro di noi, sì. Il passato. E come pensi di preservare questa pace di Međugorje, questa spiritualità, quando tornerai a casa e nella vita di tutti i giorni?
1: Penso innanzitutto di raccontare la mia esperienza, poi casomai di includere un po' di persone in questo cammino e sì, raccontare anche la mia testimonianza se un giorno ci sarà.
0: Bene, un messaggio per i giovani ragazzi che non sono quest'anno con noi qua?
1: Se cercate di guardare lontano, ricordatevi di impegnarvi a guardare ancora più lontano, perché quel lontano è talmente vicino a noi, e quindi di guardare oltre a quel lontano.
0: Buon festival!
1: Grazie.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Credere, celebrare, vivere e pregare. La verità della fede cristiana. Tutta la dottrina della Chiesa Cattolica, basandosi sulla Sacra Scrittura, la tradizione apostolica e il Magistero, fungendo da riferimento sicuro per l'insegnamento della fede e la formazione cristiana. Con questo programma vogliamo aiutare i fedeli a vivere in modo più solido la propria fede, attraverso la comprensione del messaggio di Cristo. Tutti i venerdì alle ore 21:30. A cura di Don Francesco Verzini, rettore del seminario di Assisi, diocesi di Perugia.

Assisi romana, medioevale, francescana, contemporanea. Assisi, città della bellezza e della natura, della spiritualità e dell'accoglienza, della pace e della santità. Dopo essere nata come insediamento umbro, fortemente influenzato dalla civiltà etrusca, intorno al III secolo a.C. il piccolo centro, alle pendici del Monte Subasio, entra nella sfera di influenza romana e ne sono splendidi esempi il Tempio di Minerva in Piazza del Comune, il sottostante Foro Romano e la Domus del poeta Properzio, con pavimenti rivestiti da mosaici e pareti ricoperte da decorazioni originali. Passeggiando per le vie del centro storico, ci si sperde nell'architettura medievale con monumenti e chiese di autentico valore, come la Cattedrale di San Rufino. C'è poi il folklore tipico dell'età di mezzo, che trova la sua massima espressione nella festa primaverile del Calendimaggio. Questa vede la città divisa in due parti.

giochi, canti, danze, cortei in costume e scene nei vicoli permettono di fare un tuffo nel passato e di rivivere l'atmosfera di quel tempo.

Ma la vera essenza di Assisi è la spiritualità francescana, che si respira in ogni angolo, partendo dal santuario della Spogliazione, primo luogo del percorso di santità di Francesco. Fu qui, in questa piazza, tra queste mura, che nel 1206 il giovane re delle feste di Assisi rinunciò alle sue ricchezze per essere povero tra i poveri. Ora, un grande progetto di recupero architettonico e valoriale permetterà di attraversare la porta che Francesco percorse prima di restituire tutti i suoi averi al padre Pietro di Bernardone, essere abbracciato dal vescovo Guido e così accolto dalla Chiesa. Spostandosi poco lontano, ci si trova di fronte alla maestosità della Basilica di Santa Chiara, dove è custodito il corpo della umile compagna di Francesco e il crocifisso che gli parlò nel convento di San Damiano e gli disse: «Va e ripara la mia chiesa». Infine, è raggiungendo quasi la sommità del Subasio che si incontra l'eremo delle carceri, dove Francesco si ritirava a pregare e meditare. Sono tanti i luoghi che parlano del poverello, ma la Porziuncola, la piccola chiesetta del IV secolo, intitolata a Santa Maria degli Angeli e collocata oggi nella grande basilica del XVII secolo, è ricca di significati. È qui, infatti, che Francesco accoglie i primi frati, ha la visione del perdono di Assisi e viene a morire il 4 ottobre del 1226. Dopo la sua scomparsa, la città e la chiesa intera comprendono subito che se n'è andato un grande uomo, santificato appena 2 anni più tardi. A lui sarà dedicata l'imponente basilica ai piedi della Rocca Maggiore, avviata nel 1228 da Gregorio IX e consacrata il 25 maggio 1253 da Papa Innocenzo IV. Eretta su 3 livelli, si passa dalla tomba con le spoglie mortali del santo alla basilica inferiore, con affreschi di Cimabue, Simone Martini e molti altri, fino al magnifico ciclo giottesco della basilica superiore, con tutti gli episodi della

estraneità con la santità dei nostri giorni del beato Carlo Acutis, sepolto nella chiesa di Santa Maria Maggiore, e la straordinaria pagina di storia presente al Museo della Memoria, che racconta l'accoglienza di circa 300 ebrei nascosti e salvati durante la Seconda Guerra Mondiale. Visitare e vedere Assisi significa vivere una spiritualità unica, insita nelle pietre delle sue vie, delle sue piazze, chiese e monumenti, nella bellezza della sua natura incontaminata e nella profondità del suo messaggio di pace e di fraternità.

0: Eccoci bentornati in questa trasmissione a voi dedicata. In cielo c'è musica, ah, ma io voglio dire anche di più. Posso aggiungere una cosa a questo titolo? Adesso Gabi, la nostra responsabile alla programmazione, mi ucciderà. In cielo c'è musica, ma anche sulla terra. Sulla terra vogliamo fare musica, perché noi testimoniamo nostro Signore con la gioia nei nostri sorrisi e nel nostro cuore che si esterna attraverso i nostri sorrisi. Quindi la gioia della musica nella terra è attraverso i nostri cuori che a Lui dedichiamo. Dico bene, Mauro?
1: Certo.
0: Allora, prima di passare alla canzone che ci hanno richiesto, Mauro deve rispondere ad una domanda un po' complicata. E per coloro che si sono appena collegati, la domanda è la seguente. Posso rivolgerla anche a tutti voi, magari diventerà una questione anche così di Stato nelle prossime dirette che ci saranno. Come riconoscere i segni di Dio?
1: Come riconoscere i segni di Dio? Io penso che se noi stiamo attenti e siamo più consapevoli, siamo più presenti a quello che facciamo, noi lo riconosciamo i segni di Dio, perché d'altronde non è che Dio ci dà, cioè, io stavo pensando questa mattina, ho letto a un certo punto che alle 10 si è sciolto il sangue di San Gennaro, e quello è un grande segno. Però mi ricordo anche che il nostro Papa Francesco disse: non andate, l'uomo non deve cercare per forza i segni. Pertanto, secondo me, non è tanto da cercare i segni, ma di essere consapevoli a quello che ci accade intorno, al fratello che incontriamo e che vediamo magari triste, cercare di essere prossimi alle persone che incontriamo. E secondo me, se noi siamo consapevoli, siamo presenti a quello che facciamo, probabilmente riusciamo a trovare i segni, a trovare il Signore nel nostro prossimo, perché non dobbiamo andare tanto distanti.
0: Io vorrei anche dire questo, che bisognerebbe un po' avere i cuori molto liberi, molto... sì, la mente attenta, ma i cuori scevri da preconcetti, pregiudizi, condizionamenti esterni, perché un cuore libero riconosce subito la verità.
1: Dovremmo avere la libertà dal conosciuto.
0: La libertà dal conosciuto. Oh, sì. Maura, bellissima.
1: Però non è la mia. Sarebbe stata bellissima, però è di un illuminato indiano, di un certo Krishnamurti, che libertà dal conosciuto, che ci consente proprio di non...
0: Libertà dal conosciuto è una cosa molto difficile, ma possibilissima. Perché noi diciamo sempre pregare, pregare, pregare? Perché la preghiera rende libero questo cuore dal conosciuto, cioè nel senso che la preghiera ci addolcisce, perché cerca la verità, cerca l'umiltà del tuo cuore, quindi pulisce, la preghiera pulisce tutto quello che è di troppo. E cos'è di troppo nella nostra formazione, nella nostra mente? I condizionamenti, i pregiudizi, i preconcetti, i pre, che non servono a niente. Se noi riconosciamo in una persona, in una cosa, in una situazione, la bellezza, la riconosciamo, se un cuore è libero la riconosciamo. Non importa se c'è Tizio che può pensarla diversamente, Caio che ti dirà ma non va bene, e socialmente non la consideri una situazione ideale. Insomma, parlo in maniera generica perché non mi riferisco naturalmente a niente di specifico, però sono sicura che chiunque sta ascoltando in questo momento riconoscerà parte di sé, purtroppo.

in quello che sono le nostre, spesso anche poi alla fine, scelte di vita, le nostre decisioni finali, che non dipendono più dal cuore libero, dal conosciuto, ma dipendono dal cuore pieno di altro e che non è più tuo. Quindi tu non scegli più. Noi non scegliamo più. Scelgono gli altri per noi. Bene. Allora, Graziella da Roma, caro Mauro, ci ha chiesto "Prega per noi Maria", che è un canto molto molto antico, che vediamo se magari il ritornello. "Prega per noi Maria". Allora, cara Graziella, preghiera per la sua famiglia. Dedica la canzone a Pietro, il proprio figlio che è in cielo. L'eterno riposo dona a lui, Signore, splenda a lui la luce perpetua, riposi in pace.

0: abbiamo potuto fare del nostro meglio. Scusaci, me. Scusaci, Gabriella da Roma, però siamo vicini a te in questa preghiera per tuo caro figlio. E invece vogliamo dare spazio ad un'altra nostra amica, è Anna Rosa da Roma, che chiede una preghiera, la dedica al Papa e a tutta la Chiesa, chiede una preghiera di adorazione, Maestà, una canzone simile, una preghiera di adorazione a nostro Signore per, affinché custodisca, protegga il Papa e tutta la Santa Chiesa. Bene, allora facciamo una cosa, carissima Anna Rosa, siccome abbiamo una preghiera, una bella canzone che è Ti adoro te, io direi di prepararci questa che è bellissima come preghiera di adorazione a nostro Signore per una preghiera così importante quale quella di custodire il nostro Santo Padre, luce, speranza della nostra, veramente del nostro cammino, di ogni cattolico e di ogni non cattolico pure, perché il Santo Padre è amato da tutti in maniera a 360 gradi, anzi alle volte sento dire qualcosa, qualche parola di troppo da qualche cattolico, sì. Perché è una persona rivoluzionaria che ci sta dando tanti input e tanti esempi di vero cristianesimo, il cristianesimo della semplicità, della bellezza, il cristianesimo di San Francesco. Che dici, Mauro?
1: Stavo pensando al ritorno alla semplicità, alla semplicità. Probabilmente noi abbiamo un grande manuale per vivere la vita, che in fondo è il Vangelo. Noi praticamente, aprendo il Vangelo, sappiamo in qualsiasi situazione qual è l'atteggiamento da prendere. E il Vangelo è estremamente semplice. Almeno nel suo messaggio è semplice, in fondo parla di questo amore incondizionato, parla del non lasciarsi influenzare, dell'amore del prossimo, di farsi prossimo, no? con tante parabole di cui come aiuole di fiori in un giardino è pieno. Pertanto penso che sia quella la modalità. Apri il manuale e sai che cosa fare. Dovremmo un pochino riscoprirlo e interiorizzarlo e farlo più nostro.
0: È proprio così. Bellissime parole, grazie Mauro, e noi vi lasciamo qualche secondo per ritrovarci tra poco e prepararci insieme, preparatelo anche voi, lo canteremo insieme, stavolta vogliamo sentire questa comunione di preghiera nel canto attraverso le telecamere, arrivare nelle vostre case e voi attraverso il televisore arrivare in questo studio. Preparatevi, adoro te di Rinnovamento nello Spirito, a tra poco. Ah, mi dai un minuto che saluto col canto, dai, datemi un minuto. Okay.

0: Uno, la prossima ti facciamo quattro ricordi. Uno, come carceranti quando segnano cosa si ingegna.
1: Quanto c'ho?
2: Zero.
1: Quindi? Sì, ok.
2: Proprio stringi.
1: Ok.

Bentornati, eccoci qui, vi dedichiamo quest'ultima canzone che è per le preghiere che il nostro Santo Padre ci invita a fare. Grazie per essere stati con noi, vi salutiamo con quest'ultimo canto e grazie Mauro per la tua presenza tra di noi, grazie sempre graditissima. E alla prossima puntata di Nel cielo c'è sempre musica.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Benvenuti a tutti quanti, fratelli e sorelle di Maria Visione, a questa trasmissione In cielo è sempre musica, perché così in cielo è sempre musica e noi per cielo intendiamo il cielo del paradiso, il cielo dell'armonia per eccellenza, e dove c'è armonia c'è musica. E io qui sono in compagnia di Mauro, il nostro bravissimo chitarrista, cantante, nonché... Tutto,
1: grazie,
0: no?
1: Per i complimenti, non posso che con questa presentazione spero di essere all'altezza, perché altrimenti...
0: Ma sicuramente, fratelli e sorelle, sarete voi a dirle o giudicarlo, perché chiamateci per richiedere le vostre canzoni allo 071 7501 707. Chiamateci perché questa è una vostra trasmissione, una trasmissione dedicata alle preghiere cantate. Diceva Sant'Agostino, chi canta prega due volte, e allora facciamolo insieme in questa trasmissione. Preghiamo cantando Nostro Signore e invocando per prima la pace nel tuo cuore, fratello che ci stai seguendo, nei nostri cuori, questa comunità in Cristo che è la Santa Chiesa Cattolica. E allora il primo canto che vi proponiamo, invitandovi però comunque voi a chiamare per richiedere i vostri canti allo 071 7501 707, è Dona la pace.

0: Ed è un invito, una preghiera che vogliamo fare a tutti quanti, che la pace regni sui nostri cuori, perché regnando nei nostri cuori regna nelle nostre menti e quindi nelle nostre decisioni, nelle indicazioni che dobbiamo avere, sia per istinto, sia per ragione, sia per cuore, nella nostra vita. In tutte le circostanze che la giornata ci offre. E questa è la preghiera quotidiana, che sia pace, pace nei miei, nei tuoi, nei nostri cuori.
1: È una bellissima esortazione anche che la pace sia con voi, no? Perché comunque nel momento in cui noi siamo pacificati riusciamo ad affrontare qualsiasi problematica con un'ottica diversa. Potremmo pensare ogni volta di dire ma farci imitatori, fra virgolette, di Cristo e dire come avrebbe affrontato Cristo questa situazione. Sicuramente se abbiamo la pace nel cuore riusciremo a trovare la via giusta e la soluzione giusta, che potrebbe non essere quella che noi ci aspettiamo, però poi, perché qualche volta i sentieri su cui ci conduce non sono proprio autostrade o altro, però sono quelli che vanno bene per noi. Allora ci mettiamo un po' di pace, ci mettiamo la fiducia e arriviamo al rifugio sicuro.
0: È proprio così, il rifugio sicuro è il nostro Signore. Ci hanno richiesto proprio questa canzone qualche tempo fa e la vogliamo proporre a tutti voi, visto che Mauro ci ha dato l'occasione di ricordare con queste belle parole che ci ha proposto qual è il nostro rifugio, dove dobbiamo rifugiarci. Allora esortiamo il nostro Signore con tutto il nostro cuore, con tutto il nostro amore, con tutta la nostra semplicità e con la nostra stessa miseria, certi che Lui è il nostro rifugio e che noi lo amiamo, di quell'amore così grande, così puro, e da rivolgere a Lui tutto, tutto noi stessi, i doni e le miserie di quel che siamo.

0: Bene.
1: E adesso diamo subito ascolto alle prime preghiere. Sono già arrivate, eccole qua, abbiamo già una prima richiesta, io la anticipo prima di andare in pausa. Abbiamo una pausa di qualche minuto ed è Franca da Porto Recanati che chiede una preghiera perché sta vivendo un momento di dolore. Gli uomini falliscono, ci dice, si preoccupano, vivono nel pericolo e non si rendono conto che tu sei la nostra via, sei il nostro, la nostra guida. E ci indica anche un salmo da leggere. Allora invitiamo tutti voi che ci state seguendo in questo momento di farlo per noi. È il Salmo 91, è il Salmo 27, Salmo 91 per il pericolo che sentiamo nel nostro cuore, Salmo 27 per tutti gli uomini che si sentono falliti. La richiesta sua è abbracciami. Abbracciami, Signor, un canto di rinnovamento nello spirito, e ve lo proponiamo proprio tra qualche secondo dopo questa breve pausa. A tra poco.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Bentornati fratelli e sorelle, siamo qui per dedicare a tutti voi le canzoni che richiedete, le canzoni che volete, le canzoni che ci avvicinano al nostro Signore. E siccome sono tante, numerose già le richieste, vi ringraziamo tantissimo. Durante questi pochi minuti di pausa sono arrivate già 4 richieste. Cercheremo di accontentare tutti, ma soprattutto cercheremo di pregare insieme a voi per quello che il vostro cuore vi ha suggerito. Intanto diamo subito la parola cantata ad Abbracciami, un canto di rinnovamento nello spirito che ci è stato richiesto da Franca da Porto Decanati.

0: Abbracciami Gesù, fonte di vita vera, fonte di gioia, fonte di grazia infinita. Abbracciami, dicono le parole, tu che sei parola viva e vera. E questo è l'augurio che facciamo a tutti noi. Gesù, parola vita e vera, Mauro. Se ci pensi, la grandezza di questa frase.
1: È bellissima. Tu solo hai parole di vita eterna.
0: C'era un canto, io ricordo ero bambina, ma me lo cantava sempre mia nonna, che era la

0: è antica.
1: Padre della vita,
0: noi non crediamo in te.
1: Ah, bella. Bella.
0: Parole semplici.
1: Bisognerebbe però risparmiarne qualcuna di queste, perché
0: è vero. Sembrano vecchie, delle nonne, sì. No? Però invece sono canti che i cui testi sono ovviamente, come la parola di Dio, eterni.
1: Eterni. Bellissimo. Bellissimo.
0: Allora vogliamo
1: canto,
0: passare al prossimo canto. Ci hanno chiesto: misericordia sei tu, Gesù. Tu hai gli accordi?
1: No. No,
0: va bene, non hai gli accordi, ma io te lo canto uguale. Guarda, perché è un canto troppo bello. Te lo canto senza accordi. Mirko da Potenza Picena ci ha chiesto: misericordia sei tu, Gesù, per finire l'anno di misericordia per tutti lontani da Gesù. Un saluto a Sabia e Mauro.
1: Mirko, mi spiace che non posso suonarti, ma ti prometto che per la prossima volta
0: vediamo però
1: sarò
0: se io le
1: più
0: parole.
1: Diligente.
0: Allora, guarda, sì. Te lo posso cantare perché ho le parole, Mirko, e lo voglio

Dedicare come hai fatto tu pure a tutti i ragazzi che ci stanno seguendo. Noi ricordiamo che a novembre ultima l'anno della misericordia, quindi il giubileo della misericordia. Allora la preghiera che ha fatto Mirko vogliamo aggiungere anche il rinnovo per tutti coloro che ci stanno seguendo a usare questi ultimi tempi dell'anno giubilare della misericordia per attraversare la porta santa, per fare il percorso della misericordia, per incontrare Gesù e la sua misericordia attraverso il sacramento della confessione. Quindi facciamo questo, rinnoviamoci, ripuliamoci, viviamo la misericordia di Dio, la cui carità è eterna e sempre rinnoverà, pulirà e renderà fecondi di conseguenza i nostri cuori di grandi progetti, perché sono i suoi progetti una volta che viviamo in Lui. Allora, misericordia sei Gesù, fonte, cuore che mai tradisce, sguardo che mi capisce, grazia che mi...

0: Bene.
1: Bella.
0: Mirko, abbiamo fatto quello che abbiamo potuto senza musica del nostro magnifico.
1: Mirko, prometto che la prossima volta troverò gli accordi e la suoneremo insieme.
0: Ma tu ci vuoi dedicare qualche canto?
1: Non saprei.
0: Dai.
1: Non saprei. Che cosa... Dai, aiutami.
0: Come tu mi vuoi.
1: Come tu mi vuoi.
0: Io so che è un canto che gradiscono tantissimi dei nostri telespettatori ed è un canto che io pure adoro cantare,
1: bella,
0: perché
1: sì.
0: È un canto che ci invita tutti quanti ad essere come Gesù ci vuole veramente, dove Lui ci vuole veramente, cioè a dimenticare i nostri egoismi. C'è una preghiera che è arrivata sugli egoismi che vi voglio leggere, che è molto bella. Allora, dice: Signore, aiutami a pregare, ma non a pregare come voglio io, col mio egoismo, ma come Tu mi vuoi, a pregare per quello che Tu vuoi nella mia vita. Signore, aiutami a pregare, non chiedendo, fai quello che vuoi e poi quello che Tu vuoi non lo faccio. È bellissimo. Fai quello che Tu vuoi, ma poi quello che Tu vuoi non lo faccio. Invitami a pregare secondo il Tuo progetto e che poi io lo faccio. E per essere più sicura di questo, Signore, invitami a credere che i segni che Tu mi mandi sono i segni della Tua vita in me. Io Ti ringrazio, Aurora, da Roma, di questa bellissima preghiera, perché è un insegnamento, è quasi una catechesi su quella che è la preghiera. E allora, con tutto il cuore Ti vogliamo dedicare Come Tu mi vuoi, però devi aspettare solo un secondo, perché adesso andiamo in pausa per qualche decina di secondi. A tra poco.
2: Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua

Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Bravo Mauro.
1: Grazie.
0: Mauro, dove ti vuole il Signore a te?
1: Sai che me lo sono chiesto ultimamente proprio, ho fatto un pellegrinaggio.
0: Ah, dove sei stato?
1: Sono stato a Medjugorje, ogni anno in genere vado 4-5 giorni, imbarco la moto e vado a Medjugorje. E mi sono proprio chiesto qual era il progetto che il Signore aveva su di me e se io stavo mettendo a frutto tutto quello che mi aveva dato, tutti i talenti, tutte le occasioni che mi stava porgendo, eccetera. E ho chiesto proprio questo, di avere una risposta a questa mia domanda. Che cosa, qual è il cosa? Mi gira in testa una frase, no? Che mi sembra che sia di Giovanni Vannucci, che diceva che ogni uomo dovrebbe lasciare il mondo un tantino un po' migliore di quello di come l'ha trovato. Di come l'ha trovato. E naturalmente
0: questa è la risposta?
1: Penso proprio di sì, di cercare di fare qualcosa per migliorare noi e i fratelli e le sorelle che condividono insieme a noi questa terra.
0: Quindi ovunque il Signore ci porti a dare il nostro contributo attraverso i talenti che Lui ci ha dato per lasciare questa terra un tantino meglio, una goccia, mezza goccia, che possiamo fare noi di fronte all'oceano, diceva Madre Teresa di Calcutta. Niente, poco. Però sicuramente possiamo fare, questo non c'è dubbio. E anche se possiamo fare con una sola persona, possiamo dare tanto di noi ad una sola persona, poi quella a sua volta potrà fare altrettanto con una catena d'amore, una catena di donazione che diventa non più una goccia, ma già diventa un piccolo ruscello nel grande oceano che è la vita. È una giusta risposta, però adesso ti faccio e vi faccio un'altra domanda. Vi prego di chiamare 071-7501-707. Come riconoscere i segni di Dio? Noi chiediamo tanto discernimento al nostro Signore, e il pellegrinaggio, come quello che ha fatto Mauro, la preghiera quindi, sicuramente aiuta tanto, però non basta alle volte a comprendere esattamente cosa Dio vuole da noi. Ci aspettiamo che ce lo dica chiaro, che ce lo scriva in un foglio e dica: io voglio questo da te. Ma ovviamente questo non può accadere nella vita di noi esseri umani. Quali sono allora i modi in cui Dio, che sembra che si celi, in realtà sta scrivendo per noi il nostro progetto? Una domanda a cui Mauro dovrà rispondere tra qualche minuto. A tra poco.
2: Ok. Bella questa.
0: Grazie.

Bentrovati a tutti quanti voi, amici e amiche di Maria Vision. Mi presento, sono Riccardo Rossi, un giornalista coniugato e faccio parte anche dei piccoli figli di Palermo. Alla mia sinistra, scusate, c'è con me il sacerdote

0: fra Gianmaria Mazzilli della comunità Fiat Totus Tus, che sarà l'ospite che ci illustrerà un po' questo dono. Allora, inquadriamo un po' la situazione. Noi siamo qui per far conoscere un po' cosa vuol dire la vita nella Divina Volontà. Un parolone, però la cosa importante è di inquadrare in qualche oggi e magari anche in qualche altra puntata la figura di questa mistica Luisa Picherreta, che è stata insomma una figura che è stata tanti anni in un letto, 70 anni, ha vissuto sostanzialmente di eucaristia, vissuto insomma in un letto ma senza piaghe da decubito, quindi già queste cose sono molto particolari, e lei ha avuto queste nuove emanazioni di amore di Gesù che ha lei trascritto, vergato in 36 libri cielo, nel libro delle 24 ore della Passione di Cristo, e un altro libro, il libro d'oro di Maria. Quindi e tutto questi verità di cielo sono state consegnate a tutti quanti noi. Tra l'altro diventano, come dire, esplicate, per tutti, non neanche da tantissimo, nel senso che il 10 agosto dell'anno scorso la Chiesa ha conclamato che questi libri e la beatificazione di Luisa Picherreta sono ormai lanciati verso il cielo. Quindi noi con la figura appunto di Fra Gianmaria adesso incominceremo un po' a inquadrare questa mistica, poi il dono e poi un po' di testimonianza personale. Allora io adesso darei la parola a Fra Gianmaria partendo proprio da elementi insomma che ci fanno capire un po' meglio Luisa e perché, come dire, è nata tutta questa questa nuova possiamo dire così parola di Dio.
1: Sì. Allora iniziamo diciamo da Luisa, questa creatura molto particolare che nasce a Corato nel 1865. Luisa è la quarta di cinque figlie. E, insomma, una vita molto molto particolare. Già da piccola il Signore la iniziava a lavorare proprio per la sua missione unica che l'affidava, quindi lei passava la giornata, diciamo, già da bambina proprio sempre separata, non prendeva parte ai giochi perché di notte faceva dei sogni molto brutti, sognava il diavolo, e quindi il giorno la passava a pregare, tutti i santi che gli venivano in mente, se era un uomo recitava il Padre Nostro, se era una donna recitava l'Ave Maria. E quindi poi il Signore col tempo gli farà capire, gli spiegherà che tutto questo serviva proprio a prepararla appunto per questa missione particolare e unica che l'andava preparando. Poi col tempo, appunto, all'età già di 20 anni, diciamo, resta immobilizzata a letto e quindi muore uno dei suoi più grandi sogni, che lei voleva tanto farsi suora, ma Gesù le dice: guarda, anche nei conventi, ahimè, è entrato il mondo, e quindi invece voglio che tu devi essere la mia monacella, e quindi la chiude in una stanza, 2 metri per 2 metri, in cui resterà tutta la vita, tranne una piccola fase della sua vita quando si trasferisce in un convento voluto dal grande Sant'Annibale Maria di Francia, che incontrerà nel 1910 e che fino alla morte di lui sarà il suo confessore straordinario nonché censore dei suoi scritti, il quale metterà il suo nulla osta, non c'è nessun problema contro la dottrina, e il vescovo dell'epoca metterà il suo imprimatore e quindi inizieranno la diffusione di questi scritti. E quindi Luisa, questa creatura molto particolare, passava la sua giornata appunto tra il lavoro al tombolo, con tantissime sofferenze, tra cui anche appunto questi stimmati invisibili, che lei chiede questa grazia almeno che siano invisibili affinché non si venga a vedere dagli altri. Appunto non si nutriva di niente, come ha detto già Riccardo, tranne che di Eucaristia, mangiava proprio 3-4 tortellini e poi li rimetteva integri, profumati, quindi è uno dei suoi confessori, come tanti, diceva no, perché Luisa si nutriva solamente di Divina Volontà.

E quindi poi lei aveva, da Gesù da piccola proprio, si manifesta a lei e a un certo punto della sua vita, poiché una delle particolarità, proprio possiamo dire forse unica tra le creature mistiche, era che lui si cadeva proprio in una rigidità cadaverica, che all'inizio vengono interpellati tanti medici, ma non riescono a dare una spiegazione scientifica e quindi dicono: guardate, rivolgetevi a un sacerdote. Quindi, cosa succedeva? Che Luisa, appunto, la manifestazione di Gesù a Luisa era talmente forte che poi, diciamo, lui se l'attirava a sé, aveva quasi una, come possiamo dire, un rapimento. Luisa veniva separata l'anima dal corpo e quindi cadeva in una rigidità cadaverica, che c'era bisogno del segno di croce del sacerdote della benedizione. Quindi da lì, partendo da un religioso, padre Cosma lo Iodice, che viene chiamato per prima, fa questo segno di croce sul dorso della mano e Luisa ritorna alla sua, diciamo, attività normale di ogni essere umano, quindi iniziava a muoversi e a parlare e via dicendo. Quindi da questo parte quasi, parte insomma l'opera della Chiesa. Anche questo è un segno, perché appunto Luisa, tutto quello che farà poi nel resto della sua vita, sarà tutto sotto l'autorità della Chiesa e solamente per ubbidienza alla Chiesa, perché da lì appunto parte la necessità di un sacerdote che tutte le mattine deve recarsi presso la casa di Luisa per liberarla da quel suo solito stato, come lo chiamerà lei. E quindi da qui lì un sacerdote, il primo sacerdote, Don Gennaro De Gennari, gli inizia a capire che c'è qualcosa di molto particolare tra lei e Gesù, e quindi le inizia a imporre, le impone l'ubbidienza di iniziare a mettere per iscritto tutto ciò che passa tra lei e Gesù. Ed è così che il 28 febbraio 1899 Luisa inizia a vergare i suoi scritti, il quale scriverà per 40 anni, solamente per i 36 volumi, circa 10.000 pagine, e sempre per ubbidienza il 28 dicembre 1938 Luisa termina di scrivere. E quindi vediamo che appunto Luisa appunto non ha mai desiderato di fare questo, oltre per la sua anche cultura, aveva la prima elementare, non era in grado. Però appunto è Gesù poi che col tempo gli manifesterà: guarda, io ho voluto questo perché proprio appunto questi scritti devono essere depositati nella mia chiesa e quindi ho voluto la presenza di un sacerdote. Questo permetterà anche, grazie straordinaria Luisa, che attraverso proprio due papi, gli verrà concesso anche il permesso di poter celebrare, il sacerdote poter celebrare la Santa Messa nella sua stanza, nella sua casa, nella sua stanzetta. E quindi lì c'era un armadio che si apriva, fungeva, insomma, c'era un altare, e quindi ogni mattina il sacerdote celebrava la Santa Messa, Luisa faceva la comunione e poi restava in ringraziamento per 2 ore, e da lì aveva appunto questi colloqui con Gesù. E quindi Luisa scrive questi 36 volumi, che poi proprio dagli scritti si evince che anche il titolo mette Gesù stesso. Difatti, Sant'Annibale Maria di Francia, appunto, che diventa il confessore straordinario, quindi viene una figura oltre al confessore ordinario, che si alterneranno in questi 40 anni, perché il momento in cui Don Gennaro muore, viene nominato un altro e via dicendo, quindi questi sacerdoti. Che succede? Che appunto che Luisa inizia a scrivere tutti questi scritti, e è Gesù stesso che manifesterà proprio a Sant'Annibale Maria di Francia il titolo che dovrà mettere a questi scritti, cioè Libro di Cielo, il richiamo della creatura nel regno della mia divinità, il richiamo della creatura all'ordine, al posto e nello scopo per cui è stata creata da Dio, il regno della mia divina volontà in mezzo alle creature. Quindi dice anche il titolo: voglio che si capisca che sia un libro di cielo e quindi che non ha niente di terra. Quindi, come possiamo dire di Luisa? Intanto che, a differenza di tante altre mistiche che ci sono state nella Chiesa, quindi come una Santa Teresa d'Avila o San Giovanni della Croce, oppure più recente, Santa Teresina di Gesù Bambino, Santa Faustina Kowalska o la serva di Dio Conchita Cabrera, a differenza di queste, negli scritti di Luisa non solo troviamo la descrizione di un percorso spirituale,

Ma soprattutto proroghiamo la proclamazione del decreto o progetto eterno di Dio in cui si annuncia il compimento del suo regno sulla terra. Quindi diciamo, questo è il messaggio principale. Quindi poi tutto ciò che Luisa scriverà, e quindi la stessa passione di Nostro Signore, gli angeli, tutto ciò che è bisogno, sono tutte, diciamo, delle cornici che vengono messe intorno però a questo che è appunto il regno di Dio sulla terra, il regno della sua volontà. Ed è così appunto che Luisa, appunto dopo, insieme a questi scritti, come già accennato Riccardo, scriverà il libro della Passione, che lo scriverà nell'epoca in cui sta scrivendo più o meno i primi 12 volumi, poi scriverà anche il Pio Pellegrinaggio dell'Anima, è un'altra grande opera appunto di preghiera, nei secondi volumi, e poi alla fine, mentre sta scrivendo proprio gli ultimi 12 volumi, intorno al 1930, così scrive anche proprio questo libro straordinario, La Regina del Cielo nel Regno della Divina Volontà, questo libro in cui anche qui troviamo 30 lezioni, che poi se ne aggiungono altre 6, che molti, diciamo, si può leggere sempre, molti lo leggono nel periodo di maggio, il mese dedicato alla Madonna, in cui si evince quasi, come dire, un sunto, un compendio di questi 36 volumi in cui Luisa scrive. E quindi, niente, poi cosa succede? Nel 1938 appunto arriva l'ubbidienza, che deve cessare di scrivere questi scritti, e Luisa, ubbidiente a questo, si ferma e quindi continua il suo, ormai però gli scritti sono ormai diffusi in larga parte, e difatti anche Luisa, diciamo, una cosa che la colpiva è che lei nei primi anni, quando scriveva questi scritti, pensava sempre che sarebbero rimasti una cosa che avrebbe conosciuto solamente il suo confessore, non pensava mai che sarebbero venuti a conoscenza di tutti. E quando inizia a capire che bisogna pubblicare questi scritti, questa diventa una sua grandissima croce, dopo quella che appunto subire l'umiliazione ogni volta di un confessore che deve essere chiamata, perché questa non fu una cosa assolutamente facile, tant'è vero che tanti l'accusavano, insomma, è una superba, c'è qualcosa che non va, e quindi lei tantissime mortificazioni, umiliazioni, ma il Signore appunto, anche alle sue tantissime volte che viene pregato Gesù, dice no, che questi scritti, queste intimità escono da me, ma Gesù è irremovibile su questo, dice guarda, tu sei lo strumento, ma questi scritti, queste conoscenze che per adesso sono di specchio a te e a chi ti guida, poi devono essere di specchio a tutta l'umanità. Cosa possiamo dire poi di questi scritti? Cioè, come chiamarli? Sicuramente chiamarli diario o opera è molto riduttivo, perché sarebbe come dire che questi scritti sono opera di Luisa, ma sì, sono opera di Luisa, ma solo una parte e non la parte principale, perché la parte principale sono di Gesù. Quindi possiamo dire che Gesù è il grano e Luisa la paglia, che Gesù è la sostanza e di Luisa sono gli accidenti. Quindi Luisa cosa ci ha messo di lei? Ci ha messo sicuramente il suo grandissimo sacrificio, la sua mortificazione, la sua sottomissione alla volontà divina di vergare queste 10.000 pagine, ci ha messo la sua sintassi, il suo dialetto, tutto ciò che era nella sua cultura e nella sua preparazione, ma sicuramente quei concetti non sono di Luisa e neanche di nessun altro che avrebbe potuto guidare Luisa. E quindi è inevitabile che quelle sono parole, sono verità di Nostro Signore, e quindi chiunque si approccia a questi scritti, come dice Gesù nel Vangelo di San Giovanni, se chi si approccia fa la volontà di Dio, e quindi riconoscerà se questa dottrina viene da me o viene da colui che mi ha mandato. E quindi sicuramente un approccio a questi scritti è un approccio con grande fede e soprattutto con grande gratitudine nel riconoscere questo dono infinito che Gesù sta facendo in questi tempi all'umanità, e cioè appunto di manifestare
far conoscere

0: ciò che operava la sua, la divinità, il verbo in questa persona di Gesù, e rendere partecipa la sua creatura, perché questa creatura, quindi noi esseri umani, siamo stati creati a sua immagine e somiglianza. Come dice San Giovanni nella sua lettera, dice: noi fin d'ora siamo figli di Dio, ma ciò che saremo non è stato ancora manifestato, ma quando egli si manifesterà noi saremo simili a lui, perché lo vedremo così come gli è. Quindi diciamo, a noi mancava proprio questa conoscenza di questo operato divino all'interno di Gesù, cui noi dobbiamo prendere parte per realizzare in pienezza l'immagine e somiglianza di come siamo stati creati.
1: Fra Gianmaria, una cosa ti volevo chiedere: qual è sostanzialmente la diversità, non so come dire, magari la novità di questa prospettiva di questi libri di cielo? Cioè, ci puoi spiegare un attimo perché, quando io li leggo, per esempio, a me viene spontaneo pensare che c'è sempre questa divina volontà, questo attuare il regno di Dio. Possiamo dire che è un po' tutto quest'opera, il compimento del Padre nostro, che dice appunto: venga il tuo regno come in cielo così in terra. E se sì, perché? Ci spieghi un po' che cos'è, quali sono anche le dinamiche che accade in noi quando li leggiamo.
0: Allora, certo, voglio dire, da un punto di vista il proprium, dove noi troviamo nella rivelazione pubblica e quindi tutto ciò che è la Sacra Scrittura, la parola di Dio, sicuramente il cuore appunto è proprio Matteo, il capitolo di Matteo 6:10, capitolo 6 di Matteo, dove Gesù appunto, nel momento in cui ci lascia questa preghiera, che il Padre nostro ci chiede appunto di chiedere il suo regno sulla terra e che la sua volontà si faccia qui in terra come in cielo. E quindi questo non è altro che riportare l'umanità e quindi il mondo a quella condizione adamitica prima del peccato, in cui appunto la volontà di Dio e la volontà dell'uomo erano un'unica cosa, o meglio l'uomo possiamo dire era con la sua volontà, quindi non annullando la propria volontà umana, ma con la sua volontà decideva in ogni istante della sua esistenza di essere abitazione e quindi di lasciarsi lasciar regnare la volontà divina in lui. E quindi questo è ciò che è appunto è la volontà di Dio in cielo, dei nostri beati, coloro che ci precedono nella Gerusalemme del cielo, e questo però è ciò che Dio desidera e per cui ha creato la creazione tutta, cioè che la sua volontà regni anche in terra. E difatti, dice Gesù, la predicazione di Gesù è tutta improntata sul regno, come inizia proprio con, dopo il battesimo: convertitevi e credete nel Vangelo perché il regno di Dio è vicino, e termina appunto proprio con la preghiera del Padre nostro. Maestro, insegnaci a pregare, e lascia la preghiera del Padre nostro affinché tutti si dispongano. E quindi in questi 2000 anni la Chiesa non ha fatto altro che pregare, e raggiunti il numero degli atti stabiliti, così come 2000 anni fa raggiunto il numero degli atti stabiliti il Verbo si fece carne, come dice San Paolo, nella pienezza dei tempi, così adesso siamo nel tempo e negli ultimi tempi in cui Dio sta compiendo tutte le sue profezie, sta dando il suggello a tutte le sue profezie, e questo proprio è partito proprio attraverso questa creatura, ahimè sconosciuta ma ancora per poco, Luisa Piccarreta, in cui attraverso di lei per primo Dio stabilisce il suo regno sulla terra. E cioè che la volontà divina non è solo in Luisa, non è che Luisa ha fatto la volontà di Dio come hanno fatto tutti i santi della redenzione, ma Luisa ha posseduto la volontà di Dio. Quindi non parliamo più di servi, fare questo e quindi ricevere la mercede della giornata e tornare a casa ma non essere proprietari, no, ma è una questione proprio di essere figli, e quindi ciò che è del Padre mio, io posseggo quello che è del Padre, e quindi io prendo parte a tutto ciò che è l'opera e l'agire del Padre, quindi sia tutto ciò che è dentro la Santissima Trinità, quindi la generazione del Verbo, la creazione della generazione del Verbo, il procedere dello Spirito Santo, e anche tutto ciò che la Santissima Trinità ha realizzato fuori di sé, quindi nella creazione, nella redenzione e nella santificazione. E perciò Gesù che dice, quando ha lasciato il Padre Nostro, dice, quando voi avete pregato e pregate il Padre Nostro, sia fatta la tua volontà, dice, questo è di tutti i cristiani e non si ci può dire cristiani se almeno non si ci dispone a fare la volontà di Dio. Però dice quella postilla subito dopo che dice come in cielo così in terra non è solamente il fare, ma possedere e quindi essere appunto un'unica cosa con la Santissima Trinità. E il modello di tutto questo sicuramente è la nostra mamma, tant'è vero che dice Gesù, questi scritti di cielo, il regno della mia divina volontà in mezzo alle creature, si chiamerà anche il regno della Vergine, il regno della nostra mamma.
1: Che meraviglia, Fra Gianmaria. Eh sì, la mamma è come sempre quella che cerca un po' tutti quanti noi sulla terra, infatti è quella che ha tanti momenti, diciamo, pensiamo a Lourdes, pensiamo alle tante apparizioni, dove ci dà il senso, parliamo anche di Medjugorje ultimamente, ci cerca da tutte le parti per metterci tutti insieme e fare il suo popolo. Quindi la Madonna per eccellenza, che insomma viene in mente, è quella appunto anche di Guadalupe, insomma, quindi questa Madonna che ci mette tutti insieme. Invece volevo chiederti un'altra cosa, insomma, a riguardo, diciamo, di questi scritti. Ma leggendo questi scritti di cielo, dei libri cielo, hanno una particolarità, nel senso che noi sappiamo che gli scritti della Bibbia ci insegnano i padri, i nostri fratelli maggiori, gli ebrei, che gli scritti si svelano di notte. Il salmista, insomma, è bene leggerlo di notte, perché in realtà la nostra mente è più aperta negli orari più notturni. Ma nel caso invece dei libri cielo si legge appunto che quasi come se si imprimessero nell'anima. Spiegaci un attimo meglio perché questi scritti, che apparentemente comunque sembrano anche un linguaggio un po' diverso, ma che in realtà uno più li legge più si imprimono. Perché? Mi spieghi un po' meglio, l'ho letto ma vorrei capirlo più da te.
0: Allora, intanto voglio dire, ciò che avviene per gli scritti avviene anche appunto la parola di Dio, cioè dice Gesù, dice la mia parola è crea quello che dice. Cioè, noi meditiamo un passo della scrittura e meditiamo questi scritti, sicuramente, dice Gesù, queste verità si imprimono nella creatura. Tant'è vero che tutto ciò che Luisa ha vergato su queste pagine, prima Gesù l'ha impresso dentro di lei. Gesù una volta dice, ma guarda, ci furono periodi in cui questi scritti vennero portati a Messina per la stampa per volontà del padre Annibale di Francia, Sant'Annibale, e quindi Luisa aveva questo timore. Dice Gesù, dice, ma guarda nel tuo interno. Luisa guardò e vide che questi scritti erano impressi dentro di loro. Quindi nel momento in cui chiunque si approccia a queste verità, inizia a meditare questa verità, queste si imprimono dentro. Perciò Gesù dice che una verità mi vale più di tutta la creazione, perché la creazione è opera mia, invece le verità, la mia verità è vita. E quindi nel momento in cui io prendo conoscenza, prendo parte di una verità, e cioè di un modo, di un volere, di un desiderio per cui Dio mi ha creato, per cui l'uomo è venuto sulla terra, allora io inizio a mettere in atto, a praticare, perché non basta solamente conoscere. La divina volontà, la vita nella divina volontà non è conoscere tanto, ma è praticare tanto, fare tanto, e sicuramente per praticarlo c'è bisogno della conoscenza.
1: Fra Gianmaria, la conoscenza. E a me, come dire, viene naturalmente, direbbe qualcuno spontaneo, qualcuno più famoso di me, facciamo la parafrasi, insomma, di chiederti, ma perché tu, da uomo di chiesa, sacerdote, hai, come dire, sposato particolarmente, oltre a tutta la parola di Dio che, insomma, che recitate in continuazione, quindi i salmi, il catechismo, la Bibbia, insomma, tutto quello che è il panorama del grande bagaglio della Chiesa, perché avete sposato questi scritti? Cosa c'è che vi ha particolarmente, cosa è che ti ha colpito, ti ha plasmato, ti ha, come dire, folgorato, utilizziamo anche questa parola, che ti fa capire questa è la strada? Sono interessato, spiegami un attimo.
0: Allora, sicuramente questi scritti, come dice Gesù, sono il compimento di tutto e ciò che darà compimento alla creazione e alla redenzione. Perché appunto, come dire, il frutto pieno di questo mistero che è il centro di tutto il piano, perché possiamo dire che nella pedagogia divina, in ciò che era il quadro, il progetto della Santissima Trinità, possiamo individuare tre punti. Un punto di partenza che cos'è la volontà divina nella Santissima Trinità, il centro di tutto questo che è il Verbo incarnato e il punto d'arrivo che è il regno della volontà, della divina volontà nelle creature. Quindi possiamo dire che attraverso questi scritti noi abbiamo un quadro completo di tutto e abbiamo la grazia di poter, una chiave di lettura per poter avere uno sguardo completo su tutto ciò che è la rivelazione, partendo da Genesi per finire all'Apocalisse. Quindi tutto ciò che dove è in via d'arrivo, dove è in dirittura il progetto della Santissima Trinità, e cioè appunto che la creatura gli ritorni è l'ordine al posto e nello scopo per cui è stata creata. E alla luce di questo noi possiamo capire effettivamente e conoscere quello che ci è possibile come creature che valicano il tempo, questo mistero di questa creatura altissima che, ripetiamo, che è la nostra mamma celeste, che è la Madonna. Cioè, chi era questa creatura? Perché il Dio, il Verbo, si è potuto fare carne? Perché non bastava un immacolato concepimento, perché anche Adamo ed Eva erano immacolati, ma c'era qualcosa in più, e c'era che questa volontà divina, ciò che regna all'interno della Santissima Trinità, regnava anche in questa creatura, e quindi il Verbo possiamo dire che ha lasciato il cielo e ha trovato un altro cielo. E quindi Maria, che possiamo dire che è il frutto pieno di questa, l'opera della santificazione, della redenzione, noi attraverso questi scritti possiamo capire veramente qual è il desiderio della nostra mamma, perché tante persone si consacrano alla Madonna, qual è il fine di questa consacrazione alla Madonna. Molti si consacrano attraverso quello che è, pensiamo, disse il grande San Luigi Maria Grignò di Montfort, attraverso la consacrazione. Ma dico, qual è il frutto di questa consacrazione? Cioè, non è un semplice recitare il rosario, fare qualcosa, no, ma è che ci porta proprio a una vita continua 24 ore su 24, cioè questo lasciar regnare questa volontà divina in noi, così come fu la vita della nostra mamma.
1: La mamma. La mamma, insomma, è quella figura che, quella donna, quella figura, insomma, importante, che ci prende per mano e ci, come Gesù sotto la croce, insomma, in quando dice: mamma, questo è tuo figlio, e là i figli siamo un po' tutti quanti, quindi non solo Giovanni, che è stato il primo, ma tutti quanti noi. Ma la figura della mamma, come ti colpisce, che cosa ti insegna, cosa ti trasmette, perché lei è così importante in te e in ognuno di noi, perché riusciamo a entrare sempre di più in questa intimità, la parola anche più bella è questa fusione, con Gesù e appunto Maria, che lei è appunto, come dice anche la Chiesa, la porta, l'elemento centrale della nostra conversione. Fra Gio Maria, dimmi un attimo.
0: Beh, io penso che, come diceva il grande San Paolo VI, diceva: non si può essere cristiani se non si è mariani. Quindi la Madonna sicuramente è fondamentale per la vita di un cristiano. Perché Dio ha deciso di passare attraverso Maria, ognuno di noi deve passare attraverso Maria, e quindi perciò attraverso questi scritti, questi libri di cielo, veramente si viene ancora più a conoscenza di chi è questa creatura. Ciò che proprio la Santissima Trinità pensa di questa creatura altissima, e che questa creatura è nostra mamma, è vero, proprio, dice proprio Gesù, che dice: noi tutte le grazie che dobbiamo dare alle creature le facciamo passare attraverso di lei. ed è lei che le abbellisce, le arricchisce, se occorre, diciamo, le alimenta con le sue pene, e poi da lei passano alle creature. Quindi per noi, per me personalmente, ma per la mia comunità, la comunità mariana, ma perché, ripeto, la vita nella divina volontà è la vita della Madonna, perché quando parliamo di questo dono che stiamo ricevendo nella Chiesa attraverso Luisa Piccarreta, noi dobbiamo individuiamo quattro figure, e cioè sicuramente Gesù, il Verbo, tutto è stato fatto per mezzo di Lui e in vista di Lui, principio della creazione. Poi individuiamo sua madre, certo, e diciamo nello svolgimento del tempo, voglio dire, Adamo prima del peccato e poi Luisa. Quindi abbiamo questo, tant'è vero che Gesù dirà a Luisa, dice a Luisa, tu mi devi, diciamo, riprendere da dove lasciò Adamo, perché Adamo finché non peccò, il regno di Dio fu sulla terra. E sono, dice Gesù, sono proprio tutti quegli atti che Adamo ha fatto in ordine al progetto, come era stato creato l'uomo, che, come per dire, sono stati l'anticipo, ciò che poteva permettere il ritorno di questo regno. Tant'è vero, appunto, questi scritti è il richiamo della creatura all'ordine, cioè richiamarla, ritornare. E quindi, appunto, Adamo prima del peccato, Gesù e Maria la nostra mamma, ma poiché sia Gesù che era il Verbo di Dio e Maria che è la nostra mamma, quindi Immacolata, possiamo dire ontologicamente, erano un salto superiore a noi, quindi non potevano passarci questo dono, fu stabilito che fosse stata una creatura concepita col peccato, quindi come noi, Luisa Piccarreta, che battezzato lo stesso giorno della sua nascita, che attraverso di lei poi questo regno diciamo, si è aperto a tutti, e quindi adesso è a disposizione di tutta l'umanità, di chi vuole accogliere questo dono, insomma. E se è possibile, se qualche minuto, volevo leggere proprio
1: leggi qualcosa,
0: sì, proprio sì. Stamattina proprio sì. Perché questi scritti sono cose altissime, quindi, però stamattina proprio la provvidenza ha voluto che io meditassi questo brano, dove dice Gesù, siamo nel volume 34, il 3 novembre 1936, e dice così: figlia mia, senti l'eccesso più grande dell'amore del mio volere, come la creatura decide con fermezza immutabile di voler vivere di mia volontà, facendola regnare e dominare in essa, la nostra bontà infinita è tanta, il nostro amore, che non sa resistere ad una decisione vera della creatura, molto più che non vuol vedere atti dissimili dai nostri in essa. Senti che fa. Copre tutto ciò che ha fatto fino allora con la mia volontà. Gli atti della creatura li plasma, li trasforma nella sua luce, in modo che tutto vede col prodigio del suo amore trasformante, che tutto è volontà sua nella creatura. E con amore tutto divino seguita a formare la sua vita ed i suoi atti nella creatura. Non è questo un amore eccessivo e strabiliante del mio volere, ed insieme a far decidere tutti, anche i più ingrati, a far vivere la mia volontà in loro, conoscendo che vuol mettere tutto da parte e coprire e supplire a ciò che manca di mia volontà in loro? Questo dice pure l'assoluta nostra volontà, che vuol regnare in mezzo alle creature. Quindi sicuramente in questi scritti viene proprio fuori questo amore infinito di Dio verso la sua creatura. E nel momento in cui uno fa esperienza di questo amore forte, non può far altro che, appunto, riversare questo amore sulle creature, perché tant'è vero, appunto, dice Gesù che il figlio primogenito della divina volontà è l'amore.
1: Eh sì, l'amore. Ti viene in mente un ultimo scorcio breve su qual è magari un elemento che ti ha proprio dato il senso, diciamo, di questa novità, diciamo, e anche unicità e fusione ti viene in mente un qualcosa che ti ha detto, che ti ha fatto scegliere?
0: Ma ripeto, mi viene solamente in mente, voglio dire, questo desiderio di Dio, che si realizzi il progetto per cui lui ha creato tutto. E quindi nel momento in cui uno viene a conoscenza qual è il primo desiderio del proprio creatore, come creatura non ha altro desiderio appunto che realizzarlo. Dice Gesù che il primo dovere della creatura è adorare, conoscere e amare il suo creatore. E quindi dice il perfetto modello di adorazione lo vedi nella Santissima Trinità, e cioè che abbiamo tre persone, un'unica volontà. E quindi è la volontà, è il cuore di tutto, e la volontà, il desiderio di Dio non è con la sua volontà servire la nostra volontà umana, ma è che noi gli permettiamo con la nostra volontà, con un atto deciso, di far regnare la sua volontà in noi. E questo si realizza ciò che dice nella Genesi, quando creò l'uomo e Dio disse: è cosa molto buona.
1: Che meraviglia, fra Gianmaria. E va bene, qua dovremmo parlare per giorni e non ci sarebbe, come dire, una fine. D'altronde le conoscenze di Dio sono infinite, quindi noi andiamo, come dire, con facilità, perché essendo infinite potremmo parlare per sempre. Certo, magari nei tempi televisivi, insomma, c'è sicuramente una fine. Noi ringraziamo Maria Vision per questo spazio, le ringraziamo, insomma, la mamma, come al solito, è quella che ci guida. Maria Vision è questa televisione della mamma, e noi quindi ovviamente non potevamo che finire qui. Ringraziamo tutti quanti voi che avete avuto la pazienza e anche la forza e anche la fede di ascoltarci, tutti quanti amici e amiche di Maria Vision. Noi vi salutiamo e vi rimandiamo a due settimane, a un'altra bella testimonianza, questa volta di un laico. Vediamo insomma chi si lancerà. E vedremo insomma come nei piccoli gesti, perché in realtà la volontà di Dio spesso, come la Madonna ce lo insegna, è nel quotidiano, non nelle grandi cose, ma nelle piccole cose. Poi per carità si può fare anche nelle grandi, ma le piccole cose sono quelle che a volte ci danno più la dimensione che fare la mamma, fare quello che pulisce la strada. Lo facciamo nella volontà nella divina volontà, quindi diventa un atto, come dire, eterno, ma al tempo stesso quell'atto diventa fondamentale. Non c'è nessun atto che non sia importante. Pensiamo anche al nostro respiro: se non ci fosse quel respiro non potremmo respirare, e il primo atto è sempre di Dio, quindi noi dobbiamo soltanto compenetrarci in quell'atto e viverlo. Vi ringraziamo tutti quanti e alla prossima, al prestissimo.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241 oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075 81 36 40.

raccogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Cari figli, figlioli miei, amati miei, voi siete scelti perché avete risposto, avete messo in pratica le mie indicazioni e amate Dio al di sopra di ogni cosa. Perciò, figlioli, pregate con tutto il cuore affinché si realizzino le mie parole. Digiunate, fate sacrifici, amate per amore di Dio che vi ha creati e siate figlioli. Le mie mani tese per questo mondo che non ha conosciuto il Dio di amore. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

0: Eccoci di nuovo in onda, come al solito sono stato di parola, pausa brevissima, siamo ancora con padre Giorgio Monzani di Bergamo, ma adesso arrivato dopo un lungo peregrinare tra Roma, Viggiano in provincia di Potenza, in Basilicata e poi un comune della Sardegna chiamata Il Bono in provincia di Nuoro, adesso dopo questo lungo ma anche credo piacevole peregrinare è giunto qua dalle nostre parti.
1: In Calabria.
0: Anche la Calabria?
1: Sì, 8 anni di Reggio Calabria.
0: Ah, questo non l'avevamo detto?
1: Sì, no.
0: Attenzione, quindi colpo di scena anche a Reggio Calabria.
1: Lì è un'esperienza forte perché Reggio
0: Ci
1: Calabria
0: credo.
1: È la città di Reggio Calabria. Poi io stavo in una parrocchia in periferia.
0: Mm.
1: E, Reggio Calabria...
0: Però era un contesto cittadino, insomma.
1: Sì,
0: ecco.
1: Sì, la città 200.000 abitanti Reggio Calabria. E io sono in questa parrocchia, 3 parrocchie avevamo noi, ognuno

0: parroco nella sua parrocchia, collaboravamo insieme. C'è stata una guerra di mafia negli anni 90. Io vabbè, sono arrivato nel 2004, dicembre 2004, quindi la cosa si era già diminuita, sciamata. Perché? Perché i due capi mafiosi che avevano fatto lotte tra famiglie non c'erano più, uno morto, uno in prigione. Allora la cosa, quindi ho trovato un ambiente non facile, poi in periferia della città, anche lì molto lavoro sociale, quindi oratorio, incontri, aggregazioni, le feste patronali in piazza, ecco, proprio per favorire questo incontro. E posso dire che, anche se è un ambiente difficile, però mi sono trovato bene, ecco, ho legato con le persone. Calabresi sono molto accoglienti, no? Anche i chiacchieroni, magari sì, non sempre in profondità. Il sardo è diverso, è più profondo, ha un'amicizia che dura nel tempo. I calabresi subito abbracci baci, ecco, un po' come i romani, ecco. Invece no, il lucano e il sardo è un po' come noi bergamaschi, un po'
1: un po' più orsi, sì, ecco, apparentemente. Ecco.
0: Però poi, ecco, per dire anch'io come carattere, andando e incontrando un po' queste comunità diverse, uno poi si apre e cambia.
1: Ma insomma, come ci sei finito qua a Loreto, in sostanza?
0: Qui a Loreto anche questo.
1: Dopo 33 anni di sacerdozio, sì, sono due anni che sei qui, sì, adesso sono 35 anni di sacerdozio. Perché sei venuto proprio qua a Loreto? Come ci sei finito?
0: Ecco, adesso per dire anche come sono i corsi e i ricorsi. Io 20 anni fa, proprio nel 94, a novembre, stavo lasciando Viggiano, Basilicata, per andare in Sardegna. E sono andato a vedere nel periodo di Natale. A novembre ero libero, allora ho detto, c'era una missione che il vescovo Macchi aveva chiesto a noi Monfortani di venire a predicare in tutte le parrocchie. Io sono venuto con altri 15 confratelli Monfortani. Io sono andato a predicare a Villa Musone, c'era padre Valentino, e per dire dopo 20 anni sono tornato come parroco, questo per dire che i corsi e i ricorsi nella storia. Come sono venuto qui, allora è venuto meno Reggio Calabria, io cercavo una nuova
1: destinazione.
0: Parlando col mio provinciale, vedi tu mi hai lasciato libero, e ho andare al nord, abbiamo delle comunità in Lombardia, Caravaggio, Treviglio, delle grosse città, oppure, vedi, piano piano ho maturato Loreto, perché noi avevamo questa comunità dove erano rimasti due padri, Villa Costantina e Stazione Loreto, e sono venuto proprio quando è venuto Papa Benedetto, una settimana prima. Lui è venuto il 4 ottobre del 2012, io ero arrivato fine settembre, ecco, dalla Calabria, e così, piano piano, i primi mesi, siccome ero più libero, perché ero a Villa Costantina, andavo in giro a fare qualche predicazione, missione, anche qui a Loreto e nella zona. Poi il vescovo, Monsignor Giovanni Tonucci, si è trovato spiazzato perché i Deoniani hanno chiuso a Villa Musone, hanno detto basta, e l'anno scorso, agosto, mi sono trovato con questa proposta, vuoi diventare parroco? Ho detto chiediamo al provinciale, così è andato. Quindi è il secondo anno come parroco lì a Villa Musone, questa comunità che dà lavoro, perché è una parrocchia vivace, è una parrocchia anche con molte famiglie giovani, e quindi...
1: Senti, la dico lì scherzosamente e anche provocatoriamente, ma quasi non ti senti un parroco di serie B a Villa Musone con una parrocchiona, una diocesi come quella di Loreto veramente a 2 chilometri di distanza nemmeno?
0: No, non mi sento di serie B perché intanto qui sono 5 parrocchie a Loreto, sono 12.000 abitanti, e la parrocchia di Villa Musone intanto conta ormai sui 3.000 abitanti, è una parrocchia che in questi ultimi 10 anni sono arrivate nuove famiglie per le fabbriche, per lavoro, anche se adesso un po' di lavoro scarseggia, c'è, però ecco, non così come negli anni passati. Quindi io mi trovo in una parrocchia effervescente, vivace, ci sono molti gruppi, associazioni che portano avanti iniziative, e io mi sono buttato dentro subito. Sono un tipo che non sto lì a guardare, io mi vado. Ci tengo ad essere presente in tutti gli aspetti, sociale, sportivo, collaboro con il sindaco, con quelli che sono locali, cerco con le scuole, anche un bel rapporto con la scuola, lì c'è una scuola elementare, ma anche noi abbiamo un asilo parrocchiale, quasi un centinaio di bambini, quindi abbiamo, ecco, delle esperienze molto belle e non mi sento...
1: Senti, ma i nostri telespettatori si staranno chiedendo cos'è questo libro, questo quaderno che tieni sulle gambe, che cos'è?
0: Questo
1: un diario, sembrerebbe.
0: Una specie di diario, sono un po' tante foto.
1: C'è una sorta di autobiografia scritta da te.
0: Ecco, sì, sì. Perché qualche anno fa io ho fatto, proprio lì a Reggio Calabria, io avevo molto materiale. A un certo punto in un corso di esercizi il predicatore ha detto

0: prima frase che hai scritto di questo tuo diario, che data porta e cosa c'è scritto, insomma?
1: Ho iniziato dal diaconato, ecco, proprio...
0: Giusto una frase per capire...
1: Sì, sì, ecco qui. È il diaconato, che parte ottobre 78, che poi è l'anno in cui mi ha portato nel 79 a febbraio. Da diacono ho servito la messa a Giovanni Paolo II. Mm. Ecco, e nel marzo sono diventato poi prete. Ecco, per esempio, mi ha colpito sempre l'immagine della chiesa del grembiule, che usava molto spesso sia Torino Bello che Cardinal Martini, del servizio. Quindi questa idea del servizio mi ha sempre spinto. Ecco, dopo per esempio c'è una preghiera fatta da me, e quindi ho iniziato come diacono, cosa ho fatto, come prete, e così ho ripercorso un po' la mia vita.
0: Ma ripercorrendo la tua vita, sì, tu ti sei mai chiesto, mai domandato, ma perché proprio a me?
1: Perché proprio a me, a volte me lo chiedo, sì, perché proprio a me.
0: Che risposta ti sei dato?
1: Ecco, in questo io ho rivisto poi, ecco, nella mia vita, come in tutti i posti che sono stato, quasi quasi, ecco, per dire, Reggio Calabria, io anche lì potevo scegliere o la Puglia o Calabria. Io sono andato a vedere tutte e due, cioè per dire, non è che uno sceglie così ciecamente.
0: Certo, certo.
1: Però ho visto che andando lì c'era più bisogno che andando in un altro posto, così anche in Sardegna. Sono andato là, mi ricordo che sono arrivato il 22 dicembre, sono stato lì fino a dopo le Epifania, più o meno verso il 10 gennaio, e ho visto che in effetti c'era bisogno, una comunità abbandonata così, come faccio a dire di no? Ho detto vengo subito, potevo aspettare anche l'estate dopo, qualche confratello che mi rafforzava, andavo insieme, invece ha detto io parto da solo. Infatti poi nell'estate mi ha raggiunto il secondo e dopo a ottobre il terzo.
0: Cioè ecco, ma un'attività sì, come questa che dici tu, uno non la potrebbe compiere anche da laico? Tu hai scelto di farla da sacerdote, forse perché è un valore aggiunto,
1: sì,
0: secondo te? Un...
1: Sì, uno può farla anche da laico. Ci sono laici che vanno in missione in Africa, noi ce l'abbiamo, anche dove nelle nostre missioni io ho fatto delle esperienze belle, anche con i miei genitori. Io a proposito, ho papà e mamma che sono venuti sempre dove io sono stato. Quindi tutte le estati venivano, mamma cucinava, papà aiutava nei lavori. Adesso hanno 87-86 anni, ecco, stanno benino, quindi li saluto anche perché staranno ad ascoltare. E quindi ecco, anche questo mi ha aiutato molto, perché andando un po' in questi luoghi, in questi posti, ecco, anche...
0: Infatti qua ci sono anche delle foto che i nostri abili registi mettono,
1: ecco,
0: in sovraimpressione.
1: In Brasile, ecco, proprio 10 anni fa, nel 2004...
0: Qui una missione all'estero eri?
1: Sì, sì, sono andato luglio-agosto, è un mio amico, quello mio confratello, quello che mi diceva scherzando, tu da pastorello sei diventato pastore d'anime, e sono andato a trovarlo.
0: E ci senti davvero pastore d'anime?
1: Sì.
0: In che senso? Che cosa significa essere pastore d'anime?
1: Nel senso che io ci tengo, che dove sono stato, uno non riesce a stare se non ama la gente con cui sta. Perché altrimenti chi te lo fa fare? Come chiedo anche una mamma o un papà, come fa a stare sempre a fare la solita vita se non c'è l'amore che ti spinge? Quindi la mia scelta è stata quella, perché il servizio, ecco, questo lavare i piedi, mettersi al servizio, la chiesa del grembiule.
0: Questa foto di dov'è?
1: Questa è la chiesa di Reggio Calabria, che è la spoglia, pareti nude, senza niente. Piano piano sono riuscito, ecco, questo è il tabernacolo nuovo. E ho trovato anche una signora artista, l'ho valutata, e in effetti abbiamo fatto quello, abbiamo fatto l'altare, le vetrate, diversi lavori per abbellire. E qui invece siamo qui a Villa Musone, quando quest'anno io, Don Andrea, che è il vice parroco, e il mio confratello Padre Egidio, tutti e tre siamo stati ordinati il 17 marzo. Mm. Allora ho invitato il vescovo, qui siamo la domenica, e abbiamo concelebrato proprio per ricordare il nostro... Io ho 35 anni, un altro 42 e Don Andrea 12
0: e
1: anni.
0: E casualmente tutti ordinati
1: tutti
0: sacerdoti il 17
1: sì,
0: di marzo.
1: Perché allora si usava in quaresima, ecco, verso la terza domenica di quaresima, sabato l'ordinazione, la domenica dicevamo la prima messa.
0: Qua dove siamo?
1: Qui, ecco, è la terza struttura, noi oltre
0: sempre di Villa Musone.
1: Villa Musone,
0: questa la conosco anch'io.
1: La Domenica delle Palme, Giovedì Santo, siccome la chiesa è piccola, celebro lì. Infatti lì arrivano 1.500 persone, dove le metti? Quindi anche in piazza, io d'estate ho fatto queste

0: esperienza.
1: Non ci crederai, ti faccio una confessione, sì. Personalmente lì ci ho passato un capodanno.
0: Anche, infatti organizzeremo l'ultimo dell'anno, anche quest'anno, con l'aiuto del Comitato Quartiere, faremo una cena, ecco, festeggeremo l'ultimo dell'anno, sì sì.
1: Questo è un...
0: Questo è San Giorgio, che è un po' il mio motto.
1: Ah, in che senso?
0: Vincere il male con il bene. Ovunque io sono stato, quello che mi ha un po' accompagnato, anche nei momenti di difficoltà, trovi anche forme di male, anche a livello sociale, a livello anche religioso. Allora ho detto, come vincere, come superare quello? Con il bene, cioè dandoti da fare, non ritirandoti indietro, ma ecco, buttandoti e facendo, osando, rischiando anche.
1: Padre Giorgio, due domande in una, brevemente, perché siamo in chiusura. Cosa hai capito dalla tua storia autobiografica e chi è Dio? Cosa vuole da noi?
0: Per me Dio è amore, quindi vuole che rispondiamo con amore, che diamo non qualche cosa, ma tutto quello che possiamo dare, quindi dare la vita, ecco, altrimenti nessuna scelta se non c'è questo come il motore che ti spinge, l'amore, ecco. E poi questo lo senti ogni giorno, ecco, ci sono momenti straordinari, momenti ordinari, però nella vita ordinaria il sole passa e quindi mi sono accorto che più uno si dona e più uno fa e più poi io, ecco, penso molto, cioè anche la fantasia e la creatività ci vuole, perché nella pastorale bisogna sapere inventare, creare e contagiare i laici, dare, ecco, questa è una cosa molto importante, ci tengo, dare fiducia ai laici e farli collaborare. Io anche sono molto così, gli chiedo, tu puoi fare il catechista, tu puoi fare questo e quest'altro, cioè osare a coinvolgere i laici in questa attività, in questa opera.
1: Cosa hai capito della tua storia? Cosa ha voluto da te Dio?
0: Dio da me ha voluto, ecco, proprio quello che io cercavo di fare, me l'ha fatto capire, essere missionario lì dove mi trovo. Ogni comunità è stata diversa, la gente era diversa, però ecco, il Signore mi ha aiutato ad inserirmi. Per me è importante, ecco, incarnarci la situazione dove uno si trova, altrimenti non si riesce a fare nulla.
1: Bene, cari amici, ci sarebbero tante altre cose da chiedere a Padre Giorgio Monzani, sarà un'occasione per rinvitarlo nuovamente nei nostri studi qua di Loreto, di Maria Vision. Voi potete comunque in ogni caso interagire con noi per email, come vi ho detto all'inizio, visitando il nostro sito internet www.mariavision.it, inviate email, giudizi, commenti, proposte, anche proposte di preghiera se ne avete, è un sito, come già detto, ricchissimo, e poi troverete anche il palinsesto con le repliche di questa trasmissione e tutto il palinsesto che va giornalmente in diretta su Maria Vision. È tutto per questa serata.
0: Grazie.
1: Io vi auguro un buon ritorno a te, Padre Giorgio.
0: Grazie.
1: A casa, ma un buon ritorno anche qua nei nostri studi e un buon proseguimento a tutti voi cari amici e care amiche di Maria Vision.

0: Carissimi ascoltatori, siamo qui per vivere con voi un cammino in quest'anno, cominciando proprio da oggi, che ci porterà a vedere la Chiesa tra la gente. È una realtà nuova quella che sto per dire, ma nuova fino a un certo punto, perché stiamo vivendo i giorni del Natale. Ora, è una Chiesa che siamo qui a Loreto in particolare, che vive il mistero dell'incarnazione e in particolare quindi vive il qui di Dio, Dio in mezzo a noi, Dio si è incarnato, una chiesa che vive dentro la storia, quella dei Romani, ma anche quella di questo nostro tempo postmoderno, come definisce qualcuno il tempo che stiamo vivendo. Quindi qui a Loreto diciamo hic verbum caro factum est, qui il verbo si è fatto carne. Ecco, vorremmo in questo nostro incontro, insieme a Margherita Anselmi che è qui con noi e che salutiamo,
1: Salve a
0: vivere
1: tutti.
0: un po' anche il nostro qui. E ora con Margherita siamo tutti e due marchigiani, poi le sarà lei stessa a presentarsi. Vorremmo vedere un filmato che ci porterà proprio a vedere la bellezza del nostro territorio e vorremmo coniugare questa bellezza con il messaggio del Vangelo.

non la chiesa Margherita che vive all'ombra del campanile, ma è necessario aprire la chiesa al territorio. Ecco, so che tu

0: Cioè di Ascoli, questa ombra del campanile, questo territorio, come stai vivendo la tua esperienza di chiesa?
1: Sì, Don Francesco, questa esperienza di chiesa che secondo me è anche molto importante che si proietti nel territorio. Quindi l'ombra del campanile diventa non un luogo dove chiudersi, ma proprio un'ombra che si getta verso il territorio. Queste famose sacrestie aperte, queste porte che si spalancano. Come si vivono? Si vivono quotidianamente nel proprio essere, credo, l'essere chiesa nel mondo, cioè quindi vivendo la propria quotidianità e operando, essendo nella chiesa, ma anche poi nella società civile.
0: Ecco, Margherita, tu sei giovane e hai detto la chiesa nel mondo. C'è un documento nel Concilio Vaticano II, la Gaudium et Spes, che ha avuto un po' di problemi circa il titolo. Il titolo primo era La Chiesa e il mondo contemporaneo. Poi invece i padri conciliari 50 anni fa hanno pensato che era molto meglio La Chiesa nel mondo contemporaneo. Ecco, perché credo che il grosso problema di questo nostro tempo, come di ogni momento della Chiesa, è di vivere davanti alla Chiesa e di vivere in contrapposizione, magari sapendo che c'è il campanile e sapendo che c'è anche la piazza, no? Quindi questo nel mi sembra molto bello.
1: È proprio, come dicevi anche all'inizio, Don Francesco, un'incarnazione e quindi un vivere insieme, cioè un po' come un qualcosa che è esso stesso unito, cioè che quindi è inscindibile. Per molti anni si è pensato invece forse che fossero due cose separate e quindi molte volte si pensa di essere cristiani solamente la domenica, invece si è cristiani dal lunedì alla domenica senza poi avere uno stop, non si è cristiani solamente a Natale ma quotidianamente. E l'essere cristiani forse emerge proprio nella Chiesa nel mondo, nei gesti che compiamo sempre, credo, cioè proprio nel proprio nello stile di vita anche, certo, che conduciamo.
0: Credo che in questo tempo molte volte la faccia da padrone è la paura, no? È come se uno, per paura di prendere la scossa, non mette l'energia elettrica nella propria casa. Alcune volte sembra che la Chiesa abbia paura del confronto con il mondo per paura di essere invasa, per paura di una dottrina più debole. Ecco, tu sei giovane, come i giovani vedi che vivono un po' questo rapporto? Vedi dei giovani che hanno paura di confrontarsi con il territorio, giovani che vivono nella tua parrocchia, o giovani aperti a questo dialogo?
1: Credo, Don Francesco, che molte volte si ha paura di confrontarsi, forse perché qualche volta non abbiamo lo strumento o forse anche il supporto di chi magari è nella Chiesa e con noi la vive, parlo anche magari di sacerdoti o anche di famiglie, però poi se i giovani sono ben sostenuti non hanno timore di confrontarsi con il mondo, anzi per loro poi diventa una sfida in senso positivo, dove c'è anche il momento di crisi e quindi si mettono in discussione e in dubbio, anche confrontandosi con chi magari è esterno dalla Chiesa e la critica chiaramente, per diversi motivi, però poi è anche un momento di crescita, cioè come poi si regredisce ogni tanto, poi si va anche avanti.
0: Quindi potremmo
1: in questo
0: proprio
1: confronto
0: dire una strada a doppia corsia, quella che va non solo dal territorio alla Chiesa, ma dalla Chiesa al territorio, quindi uno scambio direi che trova nella positività di questo dialogo un arricchimento e un'opportunità.
1: Sì.
0: Penso che per molto tempo abbiamo avuto invece paura, da un punto di vista morale, etico, la Chiesa ha avuto paura di confrontarsi perché sembrava che poi certe malattie le prendessimo anche noi. Oggi vedo che la malattia dell'individualismo, che è quella forse più drammatica di questa nostra società, sta purtroppo prendendo anche la Chiesa, ma questo ci sta. Cioè non possiamo dialogare o non possiamo entrare nell'acqua senza bagnarci. Impariamo a nuotare, ecco, accendiamo la luce, questo è molto importante. E in questo senso allora penso che in questo scambio, rifacendomi ancora ai documenti del Concilio Vaticano II, penso che l'opportunità che ci viene offerta da questo dialogo fecondo, il Concilio ha detto, la scritto come un'attenzione ai segni dei tempi, cioè dobbiamo essere attenti ai segni che il Signore ci pone davanti, ai segni di questo segni di questo nostro tempo. Quindi, per esempio, oggi la crisi può essere un'opportunità per arrivare laddove la Chiesa fino ad oggi non pensava di arrivare. Ecco, in questo senso quindi, no, di dialogo e di opportunità, di segni dei tempi, quali pensi che siano le cose che questo tempo ha da insegnare alla Chiesa? Cosa ci ha insegnato questo tempo, che è il 2013, questo, la tua vita in questi anni, che magari un non ascolto avrebbe non permesso di accogliere come dono di Dio?
1: Sicuramente, Don Francesco, c'è l'importanza dell'ascoltarsi appunto a vicenda, vicendevolmente. È un modo costruttivo per essere Chiesa e anche essere comunità, perché molte volte, cioè, la Chiesa è comunità, ed è una comunità che all'interno, mettiamo, della chiesa fatta di mattoni, ma poi anche una comunità di una chiesa fatta di mattoni che si inserisce in un territorio dove magari ci può essere anche un comune. E questo ascolto proprio anche alle periferie, alle esigenze, alle solitudini, ha permesso alla chiesa di rendersi vicina, prossima, ed è questo che secondo me ha dato moltissimo il valore aggiunto, cioè vedere quali sono le necessità del territorio, vedere e porsi in ascolto ha permesso alla chiesa di creare, secondo me, quelle che sono le buone prassi, o anche, se vogliamo utilizzare un termine mutuato dall'università, le eccellenze.
0: Certo, ecco, quindi... questo mi sembra molto importante, perché ci fa uscire fuori, no, da una logica che vede il territorio semplicemente nel suo senso materiale, quindi nel suo senso ecologico, piuttosto che il territorio come luogo in cui organizzare i servizi. Ecco, io mi ero proprio appuntato, e qui lo condivido con tutti, che c'è uno spirito con cui la Gaudium et Spes, questo testo del Concilio, della Chiesa nel mondo contemporaneo, ci parla di un territorio che ci richiama soprattutto all'attenzione sulla gente presente nel territorio, quindi alle relazioni, alle relazioni di ascolto, agli ambiti, e qui penso alla famiglia, alla scuola, al lavoro, allo sport, alle periferie, come tu hai detto, non solo quelle geografiche ma anche quelle esistenziali. Sì. Quindi penso proprio a una chiesa che si scopre più comunità che luogo di servizio, no? Quindi penso che, essendo parte la chiesa di un territorio, della popolazione di un territorio, la comunità non è una elite separata, non è neanche un sottoprodotto della società civile, ma dobbiamo dialogare.
1: Sì.
0: Ecco, questo penso, questa relazione forse dice qualcosa anche alle nostre comunità, che troppo spesso invece sono formate da tante monadi, no? Anche noi nella Chiesa purtroppo viviamo questa difficoltà dell'individualismo, della separazione, quindi sì, la relazione e l'ascolto, ecco, tutto questo,
1: certo,
0: penso sia importante.
1: Che è un po' anche il mettere insieme ciò che si ha. Molte volte c'è, cioè, proprio anche come in una famiglia, ognuno ha il proprio talento, il proprio carisma, bisogna, ecco, che qualcuno ci aiuti a scoprirlo e poi metterlo anche insieme, che poi accresce anche la capacità di metterlo a disposizione degli altri. Mi veniva in mente, Don Francesco, quando parlavi di chiesa che si muove, quindi anche di testimonianza, che Papa Giovanni Paolo II, parlando di santi, disse che ognuno deve essere santo, e che quindi lui beatificava e santificava persone che avevano testimoniato con la loro vita, sottolineando che noi dobbiamo prenderli come esempio fattibile, perché ognuno di noi è vocato ad essere santo. E allora proprio anche questo sentirsi insieme fa anche rispondere più facilmente al sì.
0: Certo.
1: Che proprio come, ecco, fece Maria a Loreto, disse sì, ci sono, e quindi poi realizza in noi progetti meravigliosi.
0: Bene, ora facciamo una breve pausa, richiamandoci proprio questo: dobbiamo quindi come Chiesa abitare la città, educando alla partecipazione. Grazie.
1: Sì.
2: Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp, che è il 329-55-33-241, oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito, che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Bene, riprendiamo, cari telespettatori, il nostro incontro. Continuiamo a parlare della Chiesa nel territorio, la Chiesa nel mondo contemporaneo. Qui il Verbo si è fatto carne, abbiamo detto, riprendendo proprio questi bellissimi giorni del Natale. Quel qui ci chiama a un dialogo. Abbiamo detto con Margherita, che è qui con noi, questa giovane di Ascoli, che le parole forti sul territorio non sono riconquista. La Chiesa non deve andare a riconquistare terreno perduto, ma le parole con cui la Chiesa dialoga col territorio sono parole legate a relazione, ascolto. Abbiamo parlato dei segni dei tempi, ma adesso ecco, abbiamo chiesto ai nostri amici di Maria Vision di fare delle interviste qui a Loreto, perché ci interessava sapere come dei giovani che vengono qui a Loreto vedono il loro rapporto con la Chiesa, ma soprattutto vedono in che maniera vedono la Chiesa. Io ricordo quando ero piccolo, chiaramente molti anni fa, la Chiesa era un po' insieme ad alcune figure della città, il geometra, il farmacista, il sindaco, poi c'era il prete, erano delle autorità intoccabili, no? Oggi invece già il fatto che diciamo ciao a tutti, che ci salutiamo, già è un ponte apertissimo con la Chiesa, ma al di là di questi aspetti puramente esteriori, sta cambiando il modo con cui la Chiesa si pone davanti ai giovani. Siamo contenti di poterli ascoltare, quindi vediamo questi contributi e queste interviste.
1: Ciao, come ti chiami? Da
2: Carmine.
1: dove vieni?
2: Da Trecase, provincia di Napoli.
1: Come definiresti la chiesa presente nel tuo territorio?
2: Secondo me è una chiesa per il mondo e con il mondo, perché con le sue, diciamo, iniziative mette in gioco tutta la comunità.
1: Come definiresti i rapporti della chiesa presente nel tuo territorio con il mondo della scuola, dello sport e la politica?
2: Secondo me c'è un rapporto positivo tra la Chiesa e il mondo esterno, anche perché presiamo in questa iniziativa con cui siamo venuti qui oggi. Sono belle iniziative messe a disposizione dal parroco per metterci in rapporto sia con gli altri che non conosciamo che con i nostri amici, per migliorare i nostri rapporti, secondo me.
1: Parlaci un po' di queste iniziative.
2: Questa iniziativa è stata fondata, diciamo, l'anno scorso dal parroco sia con il presepe vivente, per esempio, se l'anno scorso era un luogo piccolino, quest'anno si è ingrandito, abbiamo aggiunto nuove persone, anche esterne che non conoscevamo magari e che abbiamo portato tra di noi per fargli frequentare la chiesa anche, che può essere una cosa buona, secondo me.
1: Come ti chiami e da dove vieni?
3: Umberto e vengo da Trecase, vicino a Napoli.
1: Come definiresti la chiesa presente nel tuo territorio?
3: La chiesa presente nel mio territorio è una chiesa che va con il mondo, di pari passo anche con la politica del paese. Siccome è una piccola comunità, quindi si può dire che lei interagisce, quindi si crea un rapporto buono fra le due parti.
1: Come definiresti i rapporti della chiesa presente nel tuo territorio con il mondo della scuola, del lavoro o dello sport?
3: Direi positivo, anche perché soprattutto si fanno varie iniziative in comunione fra la Chiesa, la politica e le scuole. Ad esempio, spesso il parroco va a celebrare delle messe nelle scuole, oppure anche con la politica ci sono vari eventi organizzati che senza l'aiuto della politica non saremmo riusciti mai a fare.
1: Come ti chiami?
4: Mi chiamo Miriam.
1: Come definiresti la Chiesa nel tuo territorio?
4: La nostra chiesa è una chiesa è per il mondo e dentro il mondo, perché appunto con le sue numerose iniziative cerca di coinvolgere tutte le fasce d'età, dai bambini agli anziani.
1: Come definiresti i rapporti della Chiesa presente nel tuo territorio con il mondo della scuola, il mondo del lavoro, della politica?
4: Sono buoni, il nostro parroco ha buoni rapporti sia con il sindaco che con i vari presidi delle scuole presenti sul territorio, quindi cerchiamo di coinvolgere i bambini delle elementari, delle medie e anche i politici.
0: Ecco, diceva 50 anni fa la Gaudium et Spes, che vi leggo: la Chiesa è insieme società visibile e comunità spirituale, cammina insieme con l'umanità tutta e sperimenta insieme al mondo la medesima sorte terrena. Ed è come il fermento e l'anima della società umana, destinata a rinnovarsi in Cristo e a trasformarsi in famiglia di Dio. Ecco, penso che queste testimonianze hanno raccolto un po' questa espressione della Gaudium et Spes, Margherita.
5: Decisamente, Don Francesco, quando si parlava anche di portare, far conoscere, c'è cioè proprio questo senso di famiglia che si allarga anche e che vuole condividere la gioia, perché poi la bellezza anche della testimonianza è che io ti trasmetto ciò che a me fa stare bene. Quindi questa chiesa che è comunque una comunità che fa stare bene e quindi io non vedo l'ora di poter comunicarlo agli altri e forse è questa una cosa molto bella anche che secondo me è bene anche far conoscere, cioè ciò che fa star bene me io lo comunico perché poi anche tu possa stare bene, è certo. Anche un senso di solidarietà credo,
0: ecco, questo, importante. Questo penso che lo diciamo anche pensando proprio al ruolo che ha la Chiesa, no? Il ruolo è pastorale, non certo quello di creare un partito politico, certo. Piuttosto che quella di essere un ONG, come dice sempre Papa Francesco. Noi abbiamo il dovere di annunciare il regno di Dio, ma Gesù stesso dice guarite i malati e annunciate il regno di Dio, quindi questo invito a condividere, come dice ancora la Gaudium et Spes, in quel numero bellissimo che è quello iniziale, le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce degli uomini di oggi, dei poveri soprattutto, di tutti coloro che soffrono, sono pure le gioie, le speranze, le tristezze e le angosce dei discepoli di Cristo. E nulla vi è di genuinamente umano che non trovi eco nel loro cuore. Ecco, questa Chiesa quindi che è incarnata, potremmo dire con una parola anche bella che oggi si usa, inculturata, cioè che entra dentro la cultura di questo tempo. È chiaro, per evangelizzarla, ma nello stesso tempo anche per poter parlare, come Gesù ha fatto, la lingua degli uomini. Ma una cosa vorrei chiederti, Margherita, che penso è legatissima al tuo essere un laico in questa chiesa, no? Una donna e un laico, perché penso che dire chiesa e territorio significa dire è l'ora dei laici, chiesa e campanile è l'ora dei preti o delle suore, no? Di qualcuno, cioè che alla fine è dentro. Ecco, penso che questo sia un passaggio obbligato. Abbiamo visto tre volti di giovani, due uomini e una donna. Sì. Abbiamo visto dei laici che si sono spesi, cioè che parlano del loro parroco, però che parlano della loro chiesa, del noi dei cristiani. Sì. Come vedi tu questo passaggio, no? L'ora dei laici? Quali sono le difficoltà e quali però le speranze che abbiamo?
5: Sì, questo, Don Francesco, è un argomento sul quale molto spesso mi sono trovata a riflettere anche in altre circostanze, proprio anche sulla responsabilità che ha il laico, che poi si trasforma in corresponsabilità. Nel momento in cui io prendo coscienza che la Chiesa siamo noi, che la Chiesa non è la cosiddetta gerarchia che viene spesso criticata e che poi pone molte volte nei media anche grande scandalo e quindi è molto spesso attaccata anche in maniera strumentale. Nel momento in cui capisco che la Chiesa siamo noi e c'è questo senso di corresponsabilità, anche nel momento in cui mi comporto e mi relaziono con gli altri, poi sono anche molto più cosciente e io lo vedo anche nel posto di lavoro comunque cosciente del fatto che sono chiesa e che quindi frequento, pratico come dicono loro e c'è anche questo confronto e c'è anche questa responsabilità di essere chiesa nel mondo nel posto di lavoro, quindi anche non nascondendo ciò che si è effettivamente ma anche entrando in confronto, in colloquio, molte volte anche con discussioni contrastanti perché riportano e quindi, però ecco, credo che sia anche questo poi anche il nostro ruolo come laici, che è molto più confacente, essere prossimi ma nel luogo della quotidianità, certo. Mentre il parroco magari è prossimo per tutti quanti, anche proprio come vocazione, secondo poi...
0: In questo, ecco, penso ognuna. Proprio che una parola sorge molto forte, no? Siamo passati un po', e qui si faceva riferimento un po' anche a questi giovani, a quello che loro fanno, a un laico che era semplicemente quello che partecipava come, diciamo, ruota di scorta del sacerdote, no? Certo. Quasi una persona che collaborava con il sacerdote. Tu non hai mai usato la parola collaborazione, ma hai parlato di corresponsabilità. Sì. E questa responsabilità però chiede anche ai laici una formazione. Certamente. A volte forse è il mondo ha il sopravvento, il territorio il sopravvento quando

0: alcune logiche che non sono affatto evangeliche, proprio noi preti, ma dico anche forse i laici, non riescono a viverle. Quindi forse c'è una difficoltà proprio di formazione nelle nostre comunità, che non riescono a sostenere l'impegno laicale nel mondo.
1: Su questo, Don Francesco, mi trovi molto d'accordo, cioè sulla questione della formazione, che non è una formazione meramente scolastica o universitaria o di approfondimento, ma è proprio una formazione anche spirituale. E mi rifaccio con questo un po' a quello che disse Madre Teresa di Calcutta quando faceva il suo servizio. Dice: io ho una fonte dove vado a ricaricarmi, ed è l'Eucarestia. Ed è un po' anche questo tipo di formazione, secondo me, cioè che è proprio una formazione, sì, per esempio sui testi, anche sulle encicliche che magari conosciamo poco, anche sui testi del Concilio che invece sono molto prossimi a quello che è il nostro servizio, legato ad una formazione di ascolto verso Cristo che si fa Eucarestia. Cioè quindi proprio questo legame che secondo me è importante riscoprire anche con la preghiera, cioè proprio a tutto tondo.
0: Io penso anche alla bellezza di questi giorni. Io sto al centro Giovanni Paolo II, ci sono dei giovani che a Natale hanno deciso di vivere giorni di esercizi spirituali, hanno pensato cioè di prendersi un po' di tempo per loro, hanno pensato cioè che quanto comunicano nella testimonianza non può non chiedere prima uno stare con Gesù. Sì. Ecco, forse una chiesa che ha dimenticato il territorio, e anche una chiesa che poi nel corso degli anni ha dimenticato di formare le coscienze, magari delegando al politico di turno o alla persona di grido di turno quello che invece era un compito della comunità, quello di annunciare Cristo. E allora magari in nome di qualche piacere, di qualche aiuto, abbiamo smesso di formare le coscienze. Ecco, quindi ringraziamo proprio questo dialogo col territorio che ci porta a dire che dalla partecipazione si arriva alla formazione. Ci prendiamo ancora qualche istante di pausa per poter ascoltare altre testimonianze.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La grazia e la pace di Dio nostro Padre, del Signore nostro Gesù Cristo, siano con tutti voi. Benvenuti, carissimi fratelli e sorelle, in questo luogo speciale, Basilica Celeste, dove da secoli l'Arcangelo Michele, con il suo nome, invita ciascuno di noi a realizzare il grande comandamento, amare Dio, mettere Dio al centro della nostra esistenza. Saluto voi tutti qui presenti, coloro che si uniscono alla nostra preghiera, in modo particolare Don Antonio che concelebra con noi, Padre Gregorio, nostro superiore. Lui viene da Lecce, dalla diocesi di Lecce. E saluto in modo del tutto particolare questa splendida coppia che oggi vogliono ringraziare il Signore per i 25 anni del loro cammino insieme, cammino matrimoniale insieme a loro due figlie, Simona e Francesca, Antonio e Maria. Bene, iniziamo questo nostro ringraziamento al Signore celebrando il sacrificio di Cristo, soprattutto riconoscendo anche la nostra fragilità, il nostro peccato, perché la misericordia di Dio raggiunga i nostri cuori, li predisponga a questo incontro di lode, di ringraziamento con Lui. Chiediamo perdono per tutti i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere, omissioni. Per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Preghiamo. O Dio che per difendere la fede cattolica e ristabilire ogni cosa in Cristo, hai colmato di celeste sapienza e di apostolica fortezza il Santo Papa Pio X, fa che seguendo il suo insegnamento e il suo esempio giungiamo al premio eterno. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen. Dal libro del profeta Ezechiele. In quei giorni la mano del Signore fu sopra di me e il Signore mi portò fuori in spirito e mi depose nella pianura che era piena di ossa. Mi fece passare accanto a esse da ogni parte. Vidi che erano in grandissima quantità nella distesa della valle e tutte inaridite. Mi disse, figlio dell'uomo, potranno queste ossa rivivere? Io risposi, Signore Dio, tu lo sai. Egli mi replicò, profetizza su queste ossa e annuncia loro, ossa inaridite, udite la parola del Signore. Così dice il Signore Dio a queste ossa, ecco, io faccio entrare in voi lo spirito e rivivrete. Metterò su di voi i nervi e farò crescere su di voi la carne, su di voi stenderò la pelle e infonderò in voi lo spirito e rivivrete. Saprete che io sono il Signore. Io profetizzai come mi era stato ordinato. Mentre profetizzavo, sentii un rumore e vidi un movimento fra le ossa, che si accostavano l'una all'altra, ciascuno al suo corrispondente. Guardai, ed ecco apparire sopra di essi i nervi. La carne cresceva e la pelle le ricopriva, ma non c'era spirito in loro. Egli aggiunse, profetizza allo spirito, profetizza, figlio dell'uomo, e annuncia allo spirito. Così dice il Signore Dio, Spirito, vieni dai quattro venti e soffia su questi morti perché rivivano. Io profetizzai come mi aveva comandato e lo Spirito entrò in essi e ritornarono in vita e si alzarono in piedi. Erano un esercito grande, sterminato. Mi disse, figlio dell'uomo, queste ossa sono tutta la casa di Israele. Ecco, essi vanno dicendo, le nostre ossa sono inaridite, la nostra speranza è svanita, noi siamo perduti. Perciò profetizza e annuncia loro. Così dice il Signore Dio, ecco, io apro i vostri sepolcri, vi faccio uscire dalle vostre tombe, o popolo mio, e vi conduco nella terra di Israele. Riconoscerete che io sono il Signore quando aprirò le vostre tombe e vi farò uscire dai vostri sepolcri, o popolo mio. Farò entrare in voi il mio spirito e rivivrete. Vi farò riposare nella terra, vostra terra. Saprete che io sono il Signore. L'ho detto e lo farò. Oracolo del Signore Dio. Parola di Dio.
2: Rendiamo grazie a Dio.
1: Rendete grazie al Signore, il suo amore è per sempre.
2: Rendete grazie al Signore, il suo amore è per sempre.
1: Lo dicano quelli che il Signore ha riscattato, che ha riscattato dalla mano dell'oppressore, e ha radunato da terre diverse, dall'Oriente e dall'Occidente, da Settentrione e dal Mezzogiorno. Rendete grazie al Signore, il suo amore è per sempre. Alcuni vagano nel deserto su strade perdute, senza trovare una città in cui abitare. Erano affamati e assetati. Veniva meno la loro vita. Rendete grazie al Signore, il suo amore per sempre. Nell'angustia gridano al Signore ed Egli li libera dalle loro angosce. Li guidò per una strada sicura, perché andassero verso una città in cui abitare. Renderò grazie al Signore. Ringrazio il Signore per il suo amore, per le sue meraviglie a favore degli uomini, perché ha saziato un animo assetato, un animo affamato, ha ricolmato di bene. Rendete grazie al Signore.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo i farisei, avendo udito che Gesù aveva chiuso la bocca ai sadducei, si riunirono insieme. Uno di loro, un dottore della legge, lo interrogò per metterlo alla prova. «Maestro, nella legge, qual è il grande comandamento?» Gli rispose: «Amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente. Questo è il grande primo comandamento. Il secondo poi è simile a quello: amerai il tuo prossimo come te stesso. Da questi due comandamenti dipendono tutta la legge e i profeti». Parola del Signore.
1: Lode a te, o Cristo. Carissimi confratelli nel sacerdozio, voi cari fratelli e sorelle, in modo particolare carissimo Antonio, Maria, Simona e Francesca, viviamo questa esperienza bellissima dell'incontro con Gesù in questo luogo. Vorrei che prendesse ciascuno di noi maggiore consapevolezza del dono che Dio ci fa, perché non è scontato essere oggi in questo luogo e soprattutto a celebrare l'Eucaristia, l'incontro per eccellenza con il Signore, che poco fa abbiamo ascoltato, che ci ha parlato con la sua parola e tra poco lo riceveremo nell'Eucaristia. Viviamo anche questa bellissima tappa, perché non è un traguardo, è una tappa di un cammino, che sono i 25 anni del matrimonio di Antonio e Maria. 25 anni di vita, direi, condivisa, vita di gioie, di impegni, di sacrifici e soprattutto di quella grazia, direi molto sottile ma costantemente presente, che ha custodito il vostro rapporto, che ha custodito e benedetto il vostro amore. Il Vangelo che poco fa è stato proclamato ed abbiamo attentamente ascoltato ci riporta, direi, all'essenziale della nostra fede. Non è stato scelto, fa parte della liturgia del giorno e non credo che sia un caso, perché non ci sono i casi, che Gesù ci parla oggi del grande comandamento mentre celebriamo il 25esimo anniversario del matrimonio. A chiedere a Gesù qual è il grande comandamento è uno che voleva metterlo alla prova. E Gesù risponde con una sintesi, direi, perfetta, stupenda, citando anche l'Antico Testamento. Amerai il Signore tuo Dio con tutto il cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente. E il secondo è simile al primo, amerai il prossimo tuo come te stesso. Carissimi, per chi vive la fede, noi qua tutti siamo credenti, con tutte le nostre fragilità, debolezze della nostra fede, queste due dimensioni del grande comandamento dell'amore non si possono e non si devono dividere mai. E carissimi, la storia di Antonio e di Maria e dei loro due figlie è una testimonianza, direi, viva di tutto ciò. In tutti questi anni, tu Antonio e tu Maria avete vissuto questo doppio comandamento in un modo, direi, molto concreto e quotidiano, nella semplicità della vostra vita. La vostra vita, infatti, si muove ogni giorno, se vogliamo, ecco, inquadrarla un po' così, attorno a due tavole: la mensa del Signore, ogni domenica. Per Antonio più delle volte è proprio in questo santuario. E poi quell'altra tavola della casa del pellegrino, dove con il tuo lavoro ti prendi cura di chi arriva stanco, affamato e magari cerca di un po' di consolazione. E per te, Maria, quella casa è quella tavola di casa. E credo che mi puoi confermare, Antonio, che un cuoco sa bene che cucinare non è semplicemente preparare del cibo. È un atto innanzitutto di cura, è un atto di accoglienza, è un atto di servizio. Significa scegliere con attenzione gli ingredienti, dosarli con tanta pazienza, vegliare sulla cottura affinché chi si siede a tavola si senta ristorato e benvenuto. Sei d'accordo? Cucini per i pellegrini che giungono in questo santuario, che cercano Dio, e in ogni piatto che servi metti in pratica appunto quel secondo comandamento: amare il prossimo, offrendogli energia, calore e ristoro. E la stessa cosa vale per Maria quando si prende cura della tavola di casa. Ma una cucina, a mio avviso, funziona bene, produce frutti solo se ha alle spalle una sensibilità e una stabilità, un'alleanza, una casa condivisa. E qui entra appunto il vostro matrimonio. 25 anni fa vi siete detti sì, promettendovi di essere l'uno il primo prossimo dell'altro. E in questo quarto di secolo vi siete cucinati, perdonatemi questa affermazione, la vita a vicenda. C'è voluta la pazienza nel dosare gli ingredienti quotidiani: l'ascolto, perdono, comprensione, sensibilità, la tenerezza. C'è voluto il calore del fuoco, che non deve mai spegnersi, ma neppure bruciare troppo forte, per far maturare appunto la vostra unione. E poi, soprattutto, ci è voluta la fede, che è quella spezia invisibile ma fondamentale che dà sapore a ogni giornata della vostra vita, anche quelle magari più stanche,

casa, agli altri, a incominciare dai figli, amici, familiari e nel caso di Antonio anche i pellegrini. Amare Dio con tutto il cuore significa riconoscere ogni giorno che il vostro amore nasce e cresce a partire da questa esperienza di Lui. Amare il prossimo come se stessi comincia proprio tra le mura di casa, sempre, per poi, ecco, aprirsi anche agli altri. In queste carissime nozze d'argento, per non allungare, vi auguriamo, io a nome mio personale, credo anche sicuramente di Padre Gregorio, nostro superiore, vi auguriamo di continuare a essere ciò che siete stati finora, una famiglia che sa di buono, capace di nutrire non solo con il cibo della terra, ma con la testimonianza di un amore fedele, generoso e accogliente. Che la Vergine Maria, l'Arcangelo Michele, custode di questa grotta, di questo santuario, continui a benedirvi ogni giorno, a benedire la vostra unione, la vostra famiglia, le vostre figlie e aggiungere ogni giorno quel vino buono della gioia, della vostra tavola e a guidare i vostri passi verso i prossimi traguardi insieme. Buon cammino, cari Antonio, Maria, Francesca e Simona.

0: ricorrendo il 25° anniversario del giorno in cui, mediante il sacramento del matrimonio, congiungeste le vostre vite in un vincolo indissolubile, siete venuti nella casa del Signore per rinnovare gli impegni solennemente sanciti davanti all'altare, perché la Divina Grazia vi confermi nel santo proposito, rivolgete a Dio il vostro ringraziamento e la vostra supplica.
1: Benedetto sei tu, Padre, o Padre, con la benevolenza ho preso Maria come mia moglie.
2: Benedetto sei tu, Padre, per tua benevolenza ho preso te, Antonio, come mio marito.
1: Benedetto sei tu, Padre.
2: Perché? Ci hai benevolmente assistiti nelle vicende liete e tristi della vita. Aiutaci con la tua grazia a rimanere sempre fedeli nel reciproco amore, per essere buoni testimoni del patto di alleanza in Cristo, Signore.
0: Dio vi custodisca in tutti i giorni della vostra vita, sia vostro aiuto nella prosperità, conforto nel dolore e colmi la vostra casa delle sue benedizioni, per Cristo nostro Signore. Benedici e santifica, o Dio, l'amore di questi tuoi figli, fa che nel segno degli anelli nuziali si ravvivi sempre più l'affetto reciproco e la grazia del sacramento, per Cristo nostro Signore.

0: Nella coscienza di essere un popolo santificato e redento, facciamo salire al trono di Dio una fiduciosa preghiera.
1: Diciamo insieme: aiutaci, Signore.
0: Aiutaci, Signore.
1: La prima lettura richiama e gareggia con la prima.

0: prima pagina della Bibbia, perché sappiamo sempre di considerare Dio come colui che crea e ricrea, che dà vita alle cose e la rinnova per dimostrare la sua potenza, per procurare la sua gioia ed operare la nostra salvezza. Preghiamo.
1: Aiutaci, Signore.
0: Il messaggio del profeta si è chiuso con una promessa di fedeltà da parte di Dio, perché anche nei momenti di stanchezza e di delusione sappiamo sperare nel Signore contro ogni tentazione d'avvilimento. Preghiamo.
1: Aiutaci, Signore.
0: Perché i cristiani, i fratelli che hanno vicino, riconoscono Dio che non vedono, ma che vive negli uomini e in essi vuole essere amato e servito. Preghiamo.
1: Aiutaci, Signore.
0: Padre Santo, che sei chiamato Dio fedele ed esigi e ricompensi l'osservanza del tuo patto, ricolma delle tue benedizioni questi tuoi figli, Maria e Antonio, che celebrano il 25° anniversario del loro matrimonio. Preghiamo.
1: Aiutaci, Signore.
0: Padre Santo, tu che disponi il corso delle vicende umane per farti partecipe della croce e della gloria di Cristo, fa che Maria e Antonio, accettando con spirito di fede le gioie e i dolori della vita, aderiscono in tutto alla tua volontà. Preghiamo.
1: Aiutaci, Signore.
0: Tutti i nostri defunti, riconciliati col Padre, partecipano alla gloria eterna del Regno dei Cieli. Preghiamo.
1: Aiutaci, Signore. O Maestro Divino, che anche dalle domande malevole e insidiose hai preso motivo per offrirci insegnamenti mirabili, mantienici attenti alla scuola della Tua parola e generosi nella pratica della virtù della carità che tutto compendia e incorona, Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
0: Amen.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceva la mano di questo sacrificio, allora il nostro nome e il nostro sacrificio.
0: Accetta con bontà, o Signore, le nostre offerte e fa che, seguendo le esortazioni di San Pio X, celebriamo i divini misteri con devozione sincera e li riceviamo con spirito di fede, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo Signore nostro. Tu doni alla tua Chiesa la gioia di celebrare la memoria di San Pio X, con i suoi esempi la rafforzi, con i suoi insegnamenti la maestri, con la sua intercessione la proteggi. Per questo dono della tua benevolenza, con la moltitudine degli angeli e dei santi, cantiamo senza fine l'inno della tua lode.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi».

Lo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
1: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Franco, i presbiteri e i diaconi.
2: Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine, Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, gli Apostoli,

e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria.

0: guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Noi ti lodiamo e ti benediciamo, Dio, Creatore e Signore dell'Universo, che in principio hai formato l'uomo e la donna e li hai uniti in comunione di vita e di amore. Ti rendiamo grazie perché hai unito Antonio e Maria nel vincolo santo a immagine dell'unione di Cristo con la Chiesa. Guardali, o Signore, con l'occhio di predilezione e come li guidasti tra le gioie e le prove della vita, ravviva in loro la grazia del patto nuziale, accresci l'amore e l'armonia dello Spirito, perché con la corona dei figli che oggi li festeggia, godano sempre della tua benedizione. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e dona le unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Scambiatevi un segno di pace.
2: Pace. Pace. Pace.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie il peccato del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: Oh, Signore.

0: Preghiamo. O Signore Dio nostro, la mensa eucaristica alla quale abbiamo partecipato nella memoria di San Papa Pio X, ci renda forti nella fede e concordi nel tuo amore per Cristo nostro Signore. Affidiamo ciascuno di noi, noi stessi, affidiamo soprattutto la famiglia di Antonio e di Maria alla protezione e accompagnamento dell'Arcangelo Michele, principe nobilissimo delle angeliche gerarchie, valoroso guerriero dell'Altissimo, amatore e zelante della gloria del Signore, terrore degli angeli ribelli, amore e delizia di tutti gli angeli giusti, Arcangelo San Michele, desiderando io di essere nel numero dei tuoi devoti,
1: a te oggi mi offro
0: e mi dono. Pongo me stesso, il mio lavoro, la mia famiglia, gli amici e quanto mi appartiene sotto la tua vigile protezione. È piccola la mia offerta, essendo io un misero peccatore, ma tu gradisci l'affetto del mio cuore. Ricordati che se da quest'oggi
1: sono sotto
0: tuo patrocinio, tu devi assistermi in tutta la mia vita. Procurami il perdono dei miei molti e gravi peccati, la grazia di amare di cuore il mio Dio, il mio caro Salvatore Gesù, la mia dolce Madre Maria e tutti gli uomini miei fratelli, amati dal Padre e redenti dal Figlio. Impetrami quegli aiuti che sono necessari per arrivare alla corona della gloria. Difendimi sempre dai nemici dell'anima mia, specialmente nell'ultimo istante della mia vita. Vieni in quell'ora, o glorioso Arcangelo, assistimi nella lotta e respingi lontano da me, negli abissi d'inferno, quell'angelo prevaricatore e superbo che prostrasti nel combattimento in cielo. Presentami allora al trono di Dio per cantare con te, Arcangelo San Michele,
1: e con
0: tutti gli angeli, lode, onore e gloria a colui che regna nei secoli eterni. Amen. San Michele Arcangelo, difendici nella lotta, sii il nostro aiuto contro la malvagità e le insidie del demonio. Supplichevoli preghiamo che Dio lo domini e tu, principe della milizia celeste, che ti viene da Dio, incatena nell'inferno Satana e gli altri spiriti maligni che si aggirano per il mondo per perdere le anime. Amen. Do anche lettura della benedizione che è giunta dalla città del Vaticano di Sua Santità Leone XIV. Sua Santità Leone XIV imparte di cuore la benedizione apostolica a Maria Mattea di Padova e Antonio Accarino in occasione del 25° anniversario di matrimonio e invoca sulla loro famiglia continua effusione di grazie celesti, auspicando che cresca costantemente nella fede e nell'amore e dia sempre luminosa testimonianza di esemplare vita cristiana. Basilica Santuario San Michele Arcangelo, Monte Sant'Angelo, 21 agosto 2026.

E con la benedizione finale benedico anche tutti gli oggetti religiosi e di devozione. Il Signore sia con voi. Dio vi benedica con ogni benedizione del cielo e vi renda puri e santi ai suoi occhi e fonda su di voi le ricchezze della sua gloria, vi istruisca con le parole di verità, vi illumini col Vangelo di salvezza, vi faccia lieti nella carità fraterna. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga per sempre. Nel nome del Signore andate in pace. Di nuovo tanti auguri, buona festa a voi e buona pellegrinaggio a tutti voi.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Preghiera dell'Angelus. L'angelo del Signore portò l'annuncio a Maria ed ella concepì per opera dello Spirito Santo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Eccomi, sono la serva del Signore, si compia in me la tua parola. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Prega per noi, Santa Madre di Dio, perché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che con l'annuncio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio. Per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo nostro Signore. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidata dalla pietà celeste. Amen. E per tutti i nostri cari defunti, l'eterno riposo. L'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.

Ben ritrovati, carissimi fratelli e sorelle di Maria Vision. Bussiamo al cuore di Gesù con questo atto di preghiera e chiediamo con fede la sua grazia. Riponiamo ogni speranza e intenzione nell'amore infinito del Sacro Cuore di Gesù. Cuore di Gesù, guidaci al tuo amore infinito. Brucia in esso le nostre deficienze, le nostre infedeltà. Aumenta in noi la fede, la speranza e la carità. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Sia lodato, ringraziato e adorato in ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Com'era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Sia lodato, ringraziato e adorato in ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito.

Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Sia lodato, ringraziato e adorato in ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

il tuo cuore, o Gesù, è asilo di pace, il suave rifugio nelle prove della vita, è il pegno sicuro della nostra salvezza. A te ci consacriamo interamente, senza riserve, per sempre. Prendi possesso, Gesù, dei nostri cuori, della nostra mente, del nostro corpo, della nostra anima, di tutto, di noi stessi. Cuore divino di Gesù, noi ti offriamo per mezzo del cuore immacolato di Maria, Madre della Chiesa, in unione al sacrificio eucaristico, le preghiere, le azioni, le gioie e le sofferenze di questo giorno, in riparazione dei peccati e per la salvezza di tutti gli uomini e donne, nella grazia dello Spirito Santo, a gloria del Divin Padre. Amen. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Sia gloria al Padre, sia gloria al Figlio, sia gloria allo Spirito Santo, qui presenti nel Santissimo Sacramento dell'altare. Signore Gesù, tu sei la nostra roccia salda, su cui poggiamo ogni nostra speranza. Ti preghiamo, piega la nostra durezza e dona a noi un cuore docile a soffio dello Spirito. Insegnaci ad amarti senza riserve e senza calcoli umani. Libera i nostri pensieri dai cavilli di una fede formale. Fa che la nostra mente invece cerchi sempre la tua verità. Apri i nostri occhi sulla carne sofferente del fratello e della sorella. Non permettere che l'indifferenza raffreddi la nostra carità. E insegna le nostre mani a servire con discrezione e con gioia. Padre di misericordia, unisci ciò che la nostra fragilità tende a dividere. Rendici testimoni credibili della tua legge d'amore e custodisci la nostra vita nell'unità dell'abbraccio fraterno. Sii tu la luce che orienta ogni nostro passo quotidiano.

Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte. Salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. O Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia. Re della gloria, che prepari per noi la festa senza fine della salvezza, donaci la prontezza nel rispondere alla tua chiamata quotidiana. Perdonaci, oh Signore, quando preferiamo i nostri affari al tuo amore, o quando accogliamo i tuoi doni con superficialità.

Guarda a noi con misericordia, guarda con misericordia le strade del mondo, raccogli i poveri, i feriti e gli smarriti e rendici strumenti operosi della tua chiamata universale. Signore Gesù, giorno per giorno, davanti a te, trasforma i nostri cuori in un altare di gratitudine, fino al momento di sederci con te alla tua mensa eterna. Amen. Anima di Cristo, santificami. Corpo di Cristo, salvami. Sangue di Cristo, inebriami. Acqua del costato di Cristo, lavami. Passione di Cristo, confortami. O buon Gesù, esaudiscimi. Dentro le tue ferite nascondimi. Non permettere che io mi separi da te. Dal nemico maligno difendimi, nell'ora della mia morte chiamami, comandami di venire a te perché con i tuoi santi io ti lodi nei secoli dei secoli. Amen.

0: Agisci tu, nostro Signore, tu che puoi tutto, apri i nostri cuori al tuo amore. E ben ritrovati, carissimi fratelli e sorelle di Maria Vision, in questo nostro momento di adorazione eucaristica. Come sempre, vi ricordo che potete pregare con noi in diretta chiamando il numero 075 81 36 35. Così per poter ringraziare, benedire e lodare nostro Signore Gesù. Il Signore Gesù che in questo momento arriva in diretta dalla parrocchia di Trestina, nelle vostre case, attraverso questo canale di preghiera, il canale 255 di Maria Vision. Come sempre potete anche mandare un messaggio della vostra intenzione di preghiera sul nostro numero di WhatsApp che è il 329-5533-241, che noi umilmente affideremo qui ai piedi di nostro Signore Gesù. Affidiamo al Sacratissimo Cuore di Gesù tutti voi, tutte le famiglie, che ci sia sempre pace, serenità, lavoro e soprattutto la presenza di Dio nella vostra casa, nella vostra quotidianità. Preghiamo per tutta la Santa Chiesa, per il nostro Vescovo di Assisi, Felice a Crocca, preghiamo per il nostro Papa Leone, per tutti i sacerdoti, le suore, per tutte le comunità religiose che possano portare sempre la parola di Dio in tutto il mondo. E preghiamo anche per la nostra missione di evangelizzazione, per tutti i nostri tecnici volontari, per il nostro fondatore, il Signore Emilio, lo affidiamo al Sacratissimo Cuore di Gesù con tutta la sua famiglia. Preghiamo adesso per le vostre intenzioni che ci sono arrivate sul nostro numero di WhatsApp. Preghiamo per le intenzioni di Giuseppina in provincia di Palermo. Signore Gesù, ascoltaci. Preghiamo per Maria Rosaria, da Torre del Greco, che ti chiede la grazia di ricevere un figlio, Signore Gesù. Aiutami, metti la tua mano. Preghiamo per Raffaele da Biella, che prega per tutti noi di Maria Vision, per tutti gli ascoltatori, per tutti coloro che sono nella sofferenza, sia materiale che spirituale. Preghiamo per lui, per il suo papà. Che il Signore possa sempre benedirvi. Accogliamo la prima preghiera in diretta. Pronto?
1: Buongiorno.
0: Buongiorno. Come ti chiami? Benvenuta
1: Nicola.
0: Nicole, per chi vuoi pregare?
1: Vorrei pregare per tutto il mondo, un'Ave Maria vorrei dire per tutto il mondo, e per un mio problema di salute.
0: Benissimo, allora facciamo insieme un'Ave Maria per questa tua intenzione. Ave
1: Ave
0: Maria,
1: Maria,
0: piena
1: piena
0: di
1: di
0: grazia,
1: grazia,
0: il
1: il
0: Signore è
1: Signore è
0: con
1: con
0: te.
1: te. Tu
0: Tu
1: sei
0: sei
1: benedetta
0: benedetta
1: fra
0: fra
1: le
0: le
1: donne e
0: donne,
1: benedetto
0: benedetto
1: il
0: il
1: frutto
0: frutto
1: del
0: del
1: tuo
0: tuo
1: seno,
0: seno,
1: Gesù.
0: Gesù.
1: Santa
0: Santa
1: Maria,
0: Maria,
1: Madre
0: Madre
1: di
0: di
1: Dio,
0: Dio, prega
1: prega
0: per
1: per
0: noi
1: noi peccatori,
0: peccatori,
1: adesso
0: adesso
1: e
0: e
1: nell'ora
0: nell'ora
1: della
0: della
1: nostra
0: nostra
1: morte.
0: morte.
1: Amen.
0: Amen. E che il Signore ti benedica. Grazie di aver partecipato a questo
1: Grazie.
0: momento di preghiera. Preghiamo per le intenzioni di Clara da Pescara, che rivolge la sua preghiera per intercessione a Maria Regina della Pace, che ci sia pace nei cuori dei suoi figli e pace nel mondo intero. Preghiamo per Meluccia dalla Sicilia, che chiede preghiere per Papa Leone, per il mondo intero, affinché regni la pace, non la guerra, che regni la pace anche nelle nostre famiglie. Grazie, Signore Gesù, perché so che tu ci ascolterai. Rosa dalla Puglia chiede preghiere di provvidenza e guarigione e protezione per la sua famiglia. Maria Teresa da Caserta chiede preghiere per tutto ciò che porta nel suo cuore. E il Signore sa, il Signore può tutto. Ci affidiamo a te, o Gesù, che non lasci nessuno dei tuoi fratelli e sorelle privi di speranza e di amore. Preghiamo per Tiziana di Gregorio, che chiede preghiera affinché Gesù la protegga, e chiede l'intercessione di Carlo Acutis affinché sia sempre nella strada della tua volontà. Preghiamo per le intenzioni di Luigia da Latina, per la sua depressione, per tutta la sua famiglia. Ha bisogno di te, Signore Gesù. Metti la tua mano, guariscila, sostienila in questo momento di prova. Lode e onore a te. Preghiamo per Lina da Bologna, che per intercessione di Maria chiede preghiere per tutta la sua famiglia, per la pace nel mondo e per noi di Maria Vision. Grazie Lina, che Dio ti benedica. E accogliamo un'altra preghiera in diretta. Pronto?
1: Pronto, sono Mariuzza, dalla Sicilia.
0: Benvenuta.
1: Oh, guardi, chiedo preghiere particolari per la mia famiglia, che ci sia pace, in modo particolare che mia nuora ritorni come prima, con mio marito, con me, e di far vedere i bambini, e che la pace anche tra fratelli e sorelle, che in questo periodo c'è un disguido enorme nella mia famiglia. Poi tra l'altro io anche per la mia guarigione, sono stata operata 2 volte di tumore, ho fatto chemio e ancora non sto tanto bene.
0: Chiediamo l'intercessione del nostro Signore, della nostra Mamma Celeste e soprattutto di San Michele Arcangelo, che allontani dalla tua famiglia ogni male.
1: Appunto.
0: Signore Gesù, ascoltaci. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Amen.
0: Signore Gesù, liberaci da ogni male. Grazie. Grazie della tua preghiera.
1: La pace in famiglia, aiutatemi, Gesù.
0: Maria Santissima possa intercedere per questa nostra intenzione. Che Dio ti benedica.

0: benedica e ti protegga. Preghiamo
1: grazie.
0: per le intenzioni di Giovanna da Mondello, che affida la salute, prega per tutti gli ammalati e per tutti i bisognosi. Signore Gesù, misericordia. Preghiamo per Caterina Rita d'Asti, per la sua situazione economica, per la sua famiglia. San Giuseppe, intercedi. Preghiamo per Luciana da Roma, per i suoi figli Luigi e Antonella e per tutte le intenzioni che porta nel suo cuore. E accogliamo un'altra preghiera in diretta. Pronto?
1: Sì, pronto.
0: Pace e bene.
1: Sono Antonia da Campobasso.
0: Benvenuta Antonio.
1: Volevo fargli una preghiera. Non ho mai pregato per la mia persona e non mi interessa della salute fisica, però mentalmente è un bel po' di tempo che non riesco più a fare delle cose, nemmeno a pregare. C'è un impedimento molto forte.
0: Ti aiutiamo a
1: Non
0: pregare
1: so che
0: noi.
1: fare, anche se poi desidero la pace pure nella mia famiglia, perché a volte sono presa pure in giro, dimentico tante cose, ma dimentico pure di prendermi queste medicine neurologiche e non so, vorrei stare tranquilla in mezzo a voi veramente, perché mi date tanta pace.
0: Preghiamo insieme e chiediamo alla nostra mamma di aiutarti con tutto il cuore affinché tu venga illuminata nel cuore e nella mente per tutte le tue necessità. Ave Maria, piena
1: Ave
0: di
1: Maria,
0: grazia,
1: piena di
0: grazie,
1: grazia,
0: il
1: Signore è
0: Signore è
1: con
0: con
1: te.
0: te. Tu
1: Tu
0: sei
1: sei
0: benedetta
1: benedetta
0: fra
1: fra
0: le
1: le donne,
0: donne e benedetto il
1: benedetto è il
0: frutto
1: frutto
0: del
1: del
0: tuo
1: tuo
0: seno,
1: seno,
0: Gesù.
1: Gesù.
0: Santa
1: Santa
0: Maria,
1: Maria,
0: Madre di Dio,
1: Madre di Dio,
0: prega
1: prega
0: per
1: per
0: noi
1: noi
0: peccatori,
1: peccatori,
0: e adesso è
1: adesso e
0: nell'ora
1: nell'ora
0: della
1: della
0: nostra
1: nostra morte.
0: morte.
1: Amen.
0: Amen. E che la Madonna ti aiuti a pregare.
1: Sì, la ringrazio. Buongiorno.
0: Quando vuoi ci chiami e continueremo a pregare insieme.
1: Mi interessa pure perché la mia famiglia non frequenta la messa, i sacramenti, queste cose qua, nuora, nipote.
0: Certo, preghiamo per la
1: Pure questa
0: conversione.
1: angoscia mi dà molto dispiacere. Diciamo qualche preghiera detta da voi,
0: Preghiamo per la conversione dei cuori, per chi è lontano da Dio e dai sacramenti. Facciamo un Padre nostro. Padre
1: Padre nostro.
0: nostro, che sei
1: Che
0: nei
1: sei nei
0: cieli,
1: cieli,
0: sia
1: sia santificato
0: santificato
1: il
0: il
1: tuo
0: tuo
1: nome,
0: nome,
1: venga il
0: venga tuo
1: il tuo regno,
0: regno, sia fatta la
1: sia fatta
0: tua
1: la tua
0: volontà,
1: volontà,
0: come in cielo,
1: come in cielo,
0: così
1: così
0: in
1: in
0: terra.
1: terra.
0: Dacci
1: Dacci oggi
0: oggi
1: il
0: il
1: nostro
0: nostro pane
1: pane
0: quotidiano
1: quotidiano
0: e
1: e
0: rimetti
1: rimetti
0: a
1: a
0: noi i
1: noi i nostri
0: nostri debiti,
1: debiti,
0: come
1: come
0: anche
1: anche
0: noi
1: noi
0: li
1: li
0: rimettiamo
1: rimettiamo
0: ai
1: ai
0: nostri
1: nostri debitori
0: debitori,
1: e
0: e non
1: non
0: abbandonarci
1: abbandonarci
0: alla
1: alla tentazione,
0: tentazione, ma
1: ma
0: liberaci
1: liberaci
0: dal
1: dal male.
0: male.
1: Amen.
0: Amen. Un abbraccio,
1: Grazie
0: sorella. Che
1: mille. Grazie altrettanto,
0: Dio
1: grazie, grazie.
0: ti benedica. Continuiamo a pregare per le vostre intenzioni e preghiamo per Flavia da Reggio Calabria, che chiede preghiere per tutti noi poveri peccatori. Preghiere per Tiziana da Roma, per suo figlio Mattia, che il Signore lo illumini e lo protegga sempre. Preghiere per un concorso che deve fare. Signore Gesù, metti la tua mano. Rosa da Padova chiede preghiere per la sua salute, per tutta la sua famiglia e per le sue sorelle. Accogliamo un'altra preghiera in diretta. Pronto?
1: Pronto, buongiorno.
0: Buongiorno, pace e
1: Sono la nonna di Alessia,
0: bene. Sì.
1: di una ragazza di 30 anni che è ammalata da 10 anni. Soffre continuamente. Vorrei una preghiera per lei per farla guarire completamente, andare a lavorare, vorrei che trovasse un lavoro. E per mio figlio, che ha dei problemi al lavoro. papà di Alessia.
0: Sì.
1: E siamo in provincia di Modena. Lui si chiama Stefano. Ha problemi con il lavoro, con la figlia malata. Vorrei una risoluzione a tutto, per favore.
0: E lo mettiamo davanti a Gesù. Invochiamo Maria, San Giuseppe e tutti i santi affinché ascoltino questa nostra preghiera.
1: Grazie.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Che il Signore possa mettere la sua mano su tutti voi, su tuo nipote, su tuo figlio, Signore Gesù. In te crediamo, in te speriamo.
1: Grazie, grazie tante.
0: Che Dio vi benedica e vi protegga.
1: Anche a voi, grazie, grazie.
0: Grazie. Preghiamo ancora per Candida da Torino, per suo figlio e per tutta la sua famiglia. Giovanna da Benevento, ti prego ogni giorno per suo marito Franco. Signore Gesù, ti prego ancora, ristabiliscilo in salute. Preghiamo per Angelica da Empoli, per il suo lavoro e per la sua salute. Valentina da Cuneo, ti prego, Signore Gesù, per la sua definitiva guarigione. E accogliamo subito una preghiera in diretta. Pronto?
2: Pronto?
0: Pace bene.
2: Pronto, sono Giulia.
0: Giulia,
2: chiamo dalla Calabria, dalla provincia di Reggio.
0: Benvenuta, Giulia.
2: E chiedo preghiere per la mia famiglia, per me stessa, per la guarigione, per la mia salute, che ho problema di artrosi, artriti, ho seri problemi alle ossa. E in questi giorni mi sto raccomandando alla Vergine delle Lacrime di Siracusa, che è iniziata la novena. Ieri è iniziata la novena.
0: Sì.
2: Seguo la messa tutte le sere su 2000 e poi mi dico il rosario tutti i giorni e sto facendo la novena con l'immaginetta, con la preghiera della Vergine delle Lacrime di Siracusa. Ora chiedo pure preghiere per mio figlio, Nato di Domenico, che è un momento delicato della sua vita, sia per il lavoro, che sta aspettando un trasferimento, però dice se non mi trasferiscono vicino, meglio che rimango su al Piemonte. E non riesce a trovare l'amore vero, perché è deluso da tutto questo che c'è, del male che c'è in giro, e c'ha una delusione addosso, non riesce. E mi auguro che il Signore e la Vergine Santa consoli il suo cuore, faccia le grazie veramente, perché ora lui ha 31 anni, ha fatto 31 anni il 7 di giugno.
0: È giovane.
2: E poi per mio figlio Antonio, per la sua salute, per il lavoro, per le bambine, per mia nuora, mia mamma, tutta la famiglia, e la pace per il mondo intero. E la pace che ne abbiamo bisogno, di un poco di pace, la conversione dei politici e dei peccatori. La conversione, che si convertono per il bene del mondo intero.
0: E noi ci facciamo consolare dalla nostra Mamma Celeste, che raccoglie tutte le nostre intenzioni.
2: Grazie,
0: e ce le porta davanti a Gesù. Facciamo un salve Regina. Salve Regina, madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, questa valle di lacrime. Orso dunque, avvocata nostra, volge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, o Gesù, frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. E che la mamma ti abbracci in questo momento con Gesù.
2: Grazie.
0: E che Dio
2: grazie,
0: ascolti
2: padre.
0: Le nostre.
2: Da dove state trasmettendo? Scusi che le chiedo.
0: Noi stiamo ad Assisi.
2: Ah, ad Assisi, sì. È il mio grande desiderio di venire ad Assisi e andare pure a Colle Valenza e da Santa Rita. spero ottobre di coronare questo sogno, e ci sarà qualcosa veramente di provvidenza, se arriverà qualcosa di provvidenza mi auguro di fare questo pellegrinaggio.
0: E noi preghiamo per questo tuo bellissimo pensiero.
2: Grazie madre, lo ringrazio di cuore, fate pure voi la preghiera per me, per Giulia e la mia famiglia.
0: Certo.
2: E in particolare per Mimmo, per Natale domenica. Grazie madre.
0: Che Dio ti benedica. Santa
2: Grazie
0: giornata.
2: Grazie di cuore. Grazie ancora a lei.
0: Signore Gesù, raccogli ogni lacrima di mamma, trasformela in gioia. Signore Gesù, pensaci tu. Preghiamo ancora per l'intenzione di Vincenza da Trapani, per suo figlio Davide, che venga liberato definitivamente da ogni male. Preghiere per tutta la sua famiglia e per la provvidenza. Patrizia da Prato ti prega per suo figlio Alessandro, per la sua salute e il lavoro, per le sue intenzioni, per l'anima di Papa Francesco, preghiere per Papa Leone e per noi di Maria Vision. Grazie, Signore Gesù, per tutto quello che fai per noi. Evita Maria in provincia di Salerno, chiede preghiere per lei e Giuseppe. Anna da Salerno chiede preghiere per Alessandro, che è in sala operatoria. Signore Gesù, metti la tua mano, illumina i medici che lo stanno operando. Dina da Andria ti invoca, Signore Gesù. Prega per mio marito, liberalo dalla malattia. Clementina da Cosenza chiede preghiere per tutti i suoi familiari, per tutti i suoi conoscenti, che scenda grazia e benedizione. Giusi dalla Calabria ti prega per la sua famiglia e per il suo matrimonio. Silvana dalla provincia di Modena chiede preghiere per i sacerdoti, per la Chiesa, per la sua famiglia, i suoi figli, che Maria Santissima metti pace. Preghiere per tutte le creature della terra. Signore, in te confidiamo. Giulio da Cianciana ti prega per la pace nel mondo intero. Stefano da Foligno ti prego, Signore Gesù, e ti chiede aiuto per quello che porta nel suo cuore. Franca da Caserta chiede preghiere per l'anima della sua mamma che è salita in cielo. Che regni, Signore Gesù, con la tua luce. Silvana dalla Sicilia ti prega per Giuseppe, che ha un tumore ai polmoni, per Angela, Fabiola, Matteo, Nazareno. Preghiere per Salvatore, Tiziana e Francesco, per Gabriele e Alessia, per Giovanni, per Daria e Mattia, per Salvatore, per la salute spirituale e fisica, per la pace nei nostri cuori e per tutte le famiglie, per il mondo intero. Grazie Gesù, pensaci tu. Luisa da Bologna chiede preghiere per Pasquale, per la sua salute, preghiere per lei e per le anime del purgatorio. Carissimi fratelli e sorelle di Maria Vision, affidiamo al nostro Signore Gesù tutte queste nostre intenzioni di preghiera, sapendo che Lui li ascolterà e li esaudirà. Preghiamo realmente con il nostro cuore, con un cuore convinto di amore per Lui. Solo così Gesù ascolterà le nostre preghiere. Continuiamo a pregare per Jessica da Mantova, che affida la sua piccola Arianna di 6 anni alla custodia della nostra mamma celeste e affida le sue intenzioni. Anna Luisa d'Agrigento chiede preghiere per le intenzioni che porta nel suo cuore, per le necessità della sua famiglia. Anna Maria da Roma chiede preghiere per Francesco, Lina, Clara e Anna Maria. Giovanna dalla Sicilia prega per Sebastiano tutti i giorni e per sua figlia Giuseppina, per tutta la sua famiglia. Signore Gesù, tu sai, tu puoi tutto. Maria Teresa, Caterina, preghiere per Daniela, Sergio, Ennio, per Piero, Renato, per tutti i sofferenti, i sacerdoti, ad affidarli, e Daniela da Milano. Daniela invece da Vimercate chiede preghiere affinché il Signore lo possa guarire e liberare da ogni male. Filomena da Benevento ti prega per la sua famiglia, soprattutto per suo figlio maggiore. Mariuccia da Napoli chiede preghiere per le sue intenzioni. Carissimi fratelli,

0: Bentrovati, ben ritrovati. Ecco, parlavamo proprio con Margherita, ci eravamo lasciati parlando di formazione. Ecco, penso proprio che la partecipazione attiva, che abitare la città sia un impegno forte da parte della comunità ecclesiale, che non può delegare a nessuno, anzi, al suo interno la comunità, al di là delle fedi che incontra, al di là delle religioni che incontra, al di là cioè di quella che è la scelta di ognuno, non può nessun uomo disinteressarsi del territorio in cui vive, del prendersi a cuore il territorio su cui vive. Vorrei semplicemente portarvi quello che nei giornali si è letto i primi di dicembre a proposito dell'abbandono scolastico dei giovani. Pensate che l'Italia è tra i primi 5 paesi peggiori in Europa per la dispersione scolastica, cioè per dei giovani che abbandonano il 17,6% degli alunni con punte del 25% nel mezzogiorno, abbandonano la scuola. Un territorio che non si accorge di questo come di una sfida significa abbandonare il proprio territorio, che potrà essere pieno di campanili, pieno di chiese, pieno di luoghi in cui celebriamo le messe, ma una chiesa che dimentica i giovani laddove si formano, laddove crescono come cittadini, non può essere un territorio animato cristianamente. Ecco, io questo lo dico non tanto accusando le istituzioni pubbliche, quanto piuttosto dicendo a noi chiesa come dobbiamo essere attenti a questi fenomeni che avvengono sul territorio, perché poi possiamo offrire delle risposte, no? Abbiamo gli oratori, abbiamo diversi tipi di possibilità, e tra questi vorrei dirvi i vostri consigli pastorali parrocchiali, come si interpellano sui bisogni del territorio. Ecco, io qui ho scritto, venendo a fare questo nostro incontro, alcune domande che non possono non essere care a un consiglio pastorale parrocchiale, il quale non deve solo preoccuparsi della processione per la festa del patrono, piuttosto che di altre cose intraecclesiali, di rifare l'illuminazione della chiesa, ma deve domandarsi proprio nel territorio della parrocchia qual è la situazione socio-economica delle diverse vie, dei diversi quartieri, quanti immigrati, quanti emigranti, quanti disoccupati, quanti sono ricoverati in un istituto, quanti invece sono in stato di abbandono, quante opere assistenziali esistono, se c'è per esempio il fenomeno della prostituzione, quanti sono i disabili, quanti sono ricoverati o quanti sono in famiglia. Queste domande sono domande che suscitano nella comunità la ricerca di talenti, la ricerca di persone che rispondono a questi bisogni. Certo, il prete non può farlo da solo, ma il territorio interpella la comunità. Ecco, ascoltiamo ancora un'intervista che prego la regia di mandare in onda.
1: Come ti chiami?
2: Livia.
1: Da dove vieni?
2: San Buceto.
1: Come definiresti la chiesa presente nel tuo territorio?
2: Abbastanza attiva, soprattutto adesso che c'è Papa Francesco, ci siamo un po' svegliati tutti quanti. E soprattutto vedo negli oratori tanta attività. Nella mia parrocchia di Santa Teresa del Bambino Gesù c'è tanta attività. I bambini vengono non solo per pregare, no? Ma per ritrovarsi insieme. E vedo anche qualche musulmano che si avvicina, e questo è bello. Sono un sacco di attività, tipo, che ne so, anche guardare i film insieme, che è una cosa moderna, non è fuori luogo, e i bambini si ritrovano e si parla ogni tanto di Gesù, non con le parole ma con la testimonianza, che è la prima cosa bella da fare, come fa il Papa.
1: Puoi riportarmi qualche altro esempio?
2: A livello locale io conosco bene la mia parrocchia, poi ad esempio qui a Loreto vedo che si sono fatte un sacco di attività anche nella piazza, ci sono varie messe, e tanti giovani vengono anche solo per l'abitudine, ma trovano la chiesa più aperta, più disponibile, anche nelle confessioni. I preti non sono più rigidi come una volta, quindi anche i giovani che convivono, ne ho tanti di amici che convivono, trovano un Gesù più disponibile, come vuole lui, insomma, ecco. Perché a volte bisogna stare al passo coi tempi, no? Quindi Gesù è sempre il più moderno di tutti. Quindi penso che lui voglia parlare, è ora di farlo parlare, ecco.
1: Come definiresti i rapporti della Chiesa presente nel tuo territorio con il mondo della scuola, del lavoro, della politica?
2: Il miglioramento per quanto riguarda la scuola più che altro. Cioè il catechismo attuale non è il catechismo di una volta, anche quello si sta modernizzando parecchio, anche a livello culturale si riportano degli esempi più moderni. Non è più un catechismo antiquato con soltanto l'immagine classica di Adamo ed Eva, no? Si prendono degli spunti moderni, comunque sia si fa un catechismo riportando anche le cose della scuola. Quindi i bambini si trovano a fare un percorso non scollegato con la religione della scuola, ma col catechismo insieme, si fa un percorso in abbinamento a quello che imparano a scuola, ecco. Io lo dico perché sono catechista da poco, però è un'esperienza a cui mi hanno chiamato e vediamo come va. Mi sembra piuttosto al passo coi tempi anche questo. Cioè vedo delle parrocchie che fanno del catechismo che è, come dicono i bambini, una figata. Quindi questo è bello perché li vedi felici di venire a catechismo. Una volta io mi ricordo che andare a catechismo era da salare, cioè nel senso non ci si andava, era una palla andare a catechismo. E invece oggi no. E questo mi fa piacere perché viene fuori il lato bello della Chiesa, che siamo tutti noi. La Chiesa siamo noi.
0: La Chiesa siamo noi, ecco, in un linguaggio che non definirei né da vescovo né da papa, perché parole come è una palla, salato, è una figata, sono parole che ci riportano a un linguaggio che è quello del nostro tempo, che forse comunica di più. Adesso al di là dell'utilizzo o meno di queste parole, però lei ha detto mi hanno chiamato a far catechismo, quindi gli è stata data una responsabilità. Quindi questi giovani che adesso dicono è una figata, lo dicono pensando proprio a dei laici che si impegnano in questo territorio, che non sono soltanto quelli che vanno la domenica in chiesa. Dico questo anche pensando che forse per molto tempo, e dico questa espressione, per essere presenti nel territorio, la Chiesa ha moltiplicato il numero delle messe, quindi mm-hmm. anche nelle nostre città noi vediamo, o nei paesini, tantissime chiese, e guai se in quel territorio, in quelle sei case dove c'è una chiesa o un campanile, non si va a celebrare l'Eucaristia la domenica. Ma forse questo ci ha fatto dimenticare invece la missionarietà dell'Eucaristia, che è molto più importante dell'aumento del numero delle messe, cioè la messa è andate, la messa è finita, andate in pace. Quindi diceva Don Tonino Bello che la messa comincia quando finisce. Allora mi pare molto molto bello che qui, in quel hic verbum caro factum est di Loreto, in quel qui, Benedetto XVI ha detto dalla casa alla piazza. È stato lui che nel 2007, davanti ai 500.000 giovani dell'Agorà, ha invitato i giovani ad essere presenti nel territorio. Nazareth, la periferia del mondo, i giovani spinti nelle periferie di questo nostro tempo. Quindi ecco, mi piace riprendere proprio queste espressioni che abbiamo ora ascoltato, perché ci invitano proprio a non chiudere la bocca a Gesù, ma a farlo parlare. E in questo senso la Chiesa ha bisogno di essere legata al territorio. Ecco, una parola che è stata utilizzata anche prima, Margherita, era proprio quella di essere un ponte tra la Chiesa e la strada. Sì. Lei ha parlato, anche la nostra catechista di San Buceto ha parlato di un oratorio ponte tra la strada e la piazza, sappiamo sì. bene che questo era Giovanni Paolo II. Quindi ecco, direi, come questi luoghi, non so, so che anche tu sei nella pastorale giovanile, segui gli oratori, questa esperienza dell'oratorio può essere proprio l'esperienza di una chiesa tra la gente, oppure più che altro è un luogo in cui vengono solo quelli che sono tesserati, che sono battezzati, che sono magari, che hanno un pedigree perfettamente da cristiano, oh, ecco.
3: la carta d'identità,
0: ecco.
3: No, Don Francesco, dicevi benissimo, l'oratorio è una delle esperienze in cui la Chiesa si rispecchia poi nella società e in quello che è tutto anche il multiculturalismo, perché si parla di Gesù e lo si fa attraverso la testimonianza, quindi tutto sommato anche senza imporre una conversione, perché poi è quello che molte volte anche si teme, quindi spesso abbiamo ragazzi o bambini che sono di altre confessioni religiose che non si avvicinano perché hanno paura di essere convertiti. Certo. È chiaro che l'oratorio non converte, ma fa vivere una bella esperienza di comunità, quindi si è testimoni di Gesù ed è un po' l'unione, quello che non è il diavolo, che è diaballo invece ciò che divide. Quindi la Chiesa si pone invece come collante, a me piace molto vederla in questo senso, cioè come una Chiesa che unisce tutti quanti, pur nella diversità, perché poi è anche bella questa.
0: No? Che sì, fa alleanza, poi ne parleremo nel nostro prossimo spezzone. Ecco, credo sì. che questo che diceva Margherita ci aiuta molto anche a comprendere come realmente l'oratorio sia il volto di una Chiesa accogliente, di una Chiesa che integra, di una Chiesa che apre, ecco, di una Chiesa che non abbassa la dottrina, ma che certamente annuncia di più il Vangelo. E in questo senso, allora, credo che anche questo volto bello della Chiesa in dialogo con il territorio si mostri in tutta la sua bellezza. Prendiamoci ancora una pausa. Ok, andiamo avanti ancora, adesso sì, allora sull'ultima cosa, io adesso ti introduco sì. su Policoro
3: sì.
0: e la introduco partendo sempre dagli oratori, dico alcuni dati sugli oratori.
3: E Don Francesco, potremmo anche fare il collegamento tra oratori e Policoro, magari innovativo, del fatto che comunque l'oratorio è nato anche come avvio professionale.
0: Certo.
3: E quindi comunque il lavoro è stato sempre...
0: Certo.
3: Perché nobilitando l'uomo e dando certo. dignità potrebbe essere proprio...
0: Non dimentichiamo mai il tema del territorio, quindi dobbiamo
3: esatto.
0: recuperare il tema. Adesso io recupero il tema un po' delle alleanze.
3: Sì, che è un po' anche scoprire il lavoro nel territorio, soprattutto
0: certo.
3: in questo momento in cui il lavoro proprio non c'è, quindi...

0: No, sono pronto, eh? Bene. Sì, ecco, Margherita, riprendiamo il nostro incontro. Ci siamo lasciati proprio con questa parola, alleanza, ponte. Beh, più di un secolo fa la Chiesa viveva in altri tempi. E su indicazione più o meno di Pio IX disse ai laici il famoso non expedit, no? Quel non essere coinvolti all'interno di quello che noi oggi chiamiamo il bene comune, la politica, il territorio. Ecco, è chiaro che la frase che ha mosso la chiesa di quel tempo era una chiesa, era una frase biblica dove si diceva: essi sono del mondo come io non sono del mondo, quindi non sono. Però poi dopo ci eravamo dimenticati che come tu hai mandato me nel mondo, anch'io ho mandato loro. Quindi è una chiesa che grazie anche al tempo in cui vive, comprende meglio il Vangelo. È più consapevole di ciò che è il Vangelo, e questo anche grazie a una scelta di povertà che sta facendo, una scelta che non la equipara ai poteri diciamo politici, ma che certamente le dà la capacità di essere presente laddove c'è un uomo, laddove c'è la ricerca del bene comune. Questo è ciò che spinge la Chiesa a non rinchiudersi nelle sacrestie, a non essere un fatto privato la fede, ma a buttarsi nel territorio. Ecco, penso che oggi viviamo in questo clima, Margherita, no? Un clima quindi di alleanza. E qui vorrei tirarti in ballo perché so che il tuo impegno nelle Marche è anche un impegno legato a un progetto della Chiesa italiana che si chiama Progetto Policoro, un progetto rivolto in particolare ai giovani. Vorrei che ce ne parlassi perché credo che questo sia un bel volto di una Chiesa che dialoga con il territorio e che fa rete e che usa la parola alleanza. Ponte.
1: Mi piace, Don Francesco, per parlare di questo progetto dalla frase che è stata presa dal convegno che si fece a Palermo: il paese non crescerà se non insieme. E da questa Don Mario Perti scelse poi di mettere attorno a un tavolo più voci per parlare di due che erano i problemi e le difficoltà del momento: i giovani, il lavoro e la legalità. In un territorio che era il sud Italia, ma che oggi, poi a distanza ormai di 18 anni, si è un po', diciamo, sparso in tutta Italia, cioè il problema dei giovani, del lavoro, della dignità del lavoro e anche della legalità
0: Quindi
1: nel
0: c'è una lettura
1: lavoro.
0: del territorio in questo progetto, cioè un partire
1: Sì,
0: dai
1: dai
0: bisogni.
1: bisogni, vedere quelle che erano le necessità e le richieste, ciò di cosa il giovane o comunque il territorio ha bisogno. E in quel momento era un progetto che mettesse insieme, che facesse lavorare in integrazione, in sinergia, in rete. E anche nel nostro territorio delle Marche adesso si ha necessità di lavorare insieme per i giovani, per il lavoro, per l'evangelizzazione, sia del lavoro e quindi dando anche dignità. Ma partendo come il progetto Policoro, un po' il nome preso dalla città in cui fu istituita il primo incontro, e Policoro dà il senso di una pluralità di voci, ma anche una pluralità di progetti, perché il progetto Policoro si estende in tutta Italia e ogni regione e ogni diocesi ha un suo progetto specifico, perché parte dalla lettura del territorio. Quindi potremmo avere un progetto nelle stesse Marche, progetti differenti, partendo da Ascoli per poi arrivare a Fano, passando per Loreto e Macerata e
0: Quindi
1: Senigallia.
0: penso che in questo che tu mi stai dicendo, in un momento come questo, c'è sotto il valore aggiunto della speranza che la Chiesa non può non avere, cioè in dialogo con il territorio, quindi non è che vengono delle persone da fuori, ma ogni territorio ha in sé la possibilità per poter risorgere, quindi la speranza è nel territorio, è là dove vivi, nella
1: Sì,
0: quotidianità, mi sembra di capire.
1: esatto, è proprio questo. Cioè, e mi sembra anche utile utilizzare la frase di Monsignor Operti, che fu fondatore di questo progetto e anche promotore. Il lavoro non si crea, non è una formula magica, ma si deve investire nell'intelligenza e nel cuore delle persone, ma le persone che sono presenti nel territorio e che vivono il territorio. Anche le forme di lavoro che nascono da questo progetto e che poi vengono portate avanti e studiate nascono dall'analisi del territorio e dalle proprie capacità, unendo questi due valori, che è il talento e poi il dove sono, si riescono poi a creare anche forme di imprenditoria giovanile nuove che possono essere poi all'avanguardia e fanno ritrovare quel barlume di speranza che in questo momento è un po' difficile trovare, soprattutto per i bombardamenti che abbiamo anche mediatici.
0: Come stanno rispondendo i giovani davanti a questa opportunità che la Chiesa offre?
1: Rispondono con una frase che adesso mi piace, di una ragazza di Macerata, diceva proprio un animatore di comunità, parlando di questo progetto, ha detto: io non le ho dato lavoro perché oggettivamente non è stato questo il mio compito, però l'ho ascoltata e lei mi ha risposto: che bello, la Chiesa ci è vicino. E quindi è proprio questa la risposta che si suscita nei giovani, cioè dice: ah, sta facendo qualcosa, cioè si sta muovendo e lo sta facendo per me.
0: È esattamente,
1: cioè sentirsi prossimi.
0: Ecco, farsi prossimi, infatti stavo pensando proprio a questo e stavo pensando anche proprio a quell'immagine con cui abbiamo cominciato questo nostro incontro sulla Chiesa e il territorio, che è il mistero dell'incarnazione. In fin dei conti Dio ci dice che è con noi, che non ci lascia soli, Lui è l'Emmanuele. Purtroppo una Chiesa tradisce il mistero dell'incarnazione laddove tende a non essere presente, a non farsi prossima, in un percorso che non è tanto quello di dire venite, ma quello di dire andate, uscite. Ecco, in questo senso mi piace molto anche richiamare la testimonianza della nostra catechista, che riprende un po' quello che diceva già Papa Francesco, citando il santo di cui porta il nome, che se dobbiamo predicare il Vangelo, se è necessario anche con la parola. Ecco, quindi una Chiesa che parla al mondo è anche una Chiesa che si fa vicina alle gioie, ai dolori, alle sofferenze. Sì. E in questo senso penso, Margherita, che tutti abbiamo nel territorio, l'abbiamo già sottolineato, ciò che serve per essere capaci di rispondere alle sfide. Come del resto ognuno di noi, anche io se ripenso alla mia vocazione, ma anche tu che la stai cercando, che l'hai già trovata, eccetera, tutti abbiamo dentro di noi ciò che serve perché la nostra vita sia felice. La stessa cosa che vale per me vale per il territorio in cui vivo. Forse ecco quello che la Chiesa, come dicevi, deve aiutare a realizzare è questa rete, è questa alleanza. Quindi a non guardarci più in cagnesco, a non guardarci più l'uno contro l'altro, ma a condividere insieme il percorso che si fa a favore delle persone. Ecco. In particolare, siamo ormai quasi alla fine del nostro incontro, io vorrei richiamare alcune persone che in Italia hanno fatto di questo dialogo con il territorio l'occasione per dare la propria vita. Penso a due sacerdoti, ecco, richiamo un po' le persone che fanno un po' il mio lavoro, che hanno la mia vita, Don Pino Puglisi.

0: e donna Peppino Diana, entrambi uccisi dalla mafia. Perché? Semplicemente perché nel territorio volevano dare alcune linee, alcuni obiettivi diversi da chi invece faceva dell'illegalità e dell'ingiustizia il fondamento. E vorrei leggere qui con voi, quindi, ad alcune parole che proprio nel Natale sono anche gli auguri che facciamo a tutti. Don Peppe Diana scrisse nel Natale del 91 a tutte le chiese di Casal di Principe, che lui guidava un po' come vicario, quindi una zona molto delicata, ma un manifesto di impegno a favore del territorio. Siamo preoccupati, scriveva Don Peppino Diana. Assistiamo impotenti al dolore di tante famiglie che vedono i loro figli finire miseramente vittime o mandanti delle organizzazioni della Camorra. Come battezzati in Cristo, come pastori, ci sentiamo investiti in pieno della nostra responsabilità di essere segno di contraddizione, coscienti che come Chiesa dobbiamo educare con la parola e la testimonianza di vita alla prima beatitudine del Vangelo, che è la povertà, come distacco dalla ricerca del superfluo, di ogni ambiguo compromesso o ingiusto privilegio, come servizio sino al dono di sé, come esperienza generosamente vissuta di solidarietà. E terminava con un appello. Le nostre chiese hanno oggi urgente bisogno di indicazioni articolate per impostare coraggiosi piani pastorali aderenti alla nuova realtà. In particolare dovranno farsi promotrici di serie analisi sul piano culturale, politico ed economico, coinvolgendo in ciò gli intellettuali finora troppo assenti da queste piaghe. Ai preti, nostri pastori e confratelli, chiediamo di parlare chiaro nelle omelie e di avere un ruolo profetico. Tra qualche anno non vorremmo batterci il petto e dire con Geremia: siamo rimasti lontani dalla pace, abbiamo dimenticato il benessere. Ecco, queste parole piuttosto forti davanti a una chiesa che dialoga con il territorio sono anche parole che scuotono ognuno di noi a prendersi delle responsabilità. Una chiesa che vive tra la gente non può non farsi carico dei bisogni e delle sfide del territorio. Arrivederci alla prossima puntata.
1: Buonasera.

Cari fratelli e sorelle, cari amici telespettatori, se io vi dicessi i nomi di Ada e Silla, mi chiama qualcosa? Eppure questi due nomi sono i primi nomi di donna che seguono quello di Eva. Forse non ci avevate pensato, non ci avete fatto caso, però di fatto è questo. Sono dei nomi che lì per lì possono sembrare sconosciuti, ma hanno un loro messaggio e adesso vedremo. Dove ci troviamo? Siamo ancora qui, all'inizio proprio del libro della Bibbia, di questo grosso volume, e siamo nel capitolo quarto del libro della Genesi. Il libro della Genesi è il primo. Quando sentiamo il nome Genesi già capiamo che cosa vuol dire. Genesi è quello che ci ricorda la generazione, quindi è il libro degli inizi, il libro del cominciamento di tutto. Comincia il mondo, comincia la storia dell'uomo, comincia soprattutto la storia della relazione tra Dio e l'uomo, con le sue difficoltà, con i suoi momenti di interruzione. Abbiamo visto il peccato originale, Eva, la quale nella sua debolezza cede alla tentazione e accetta l'idea che Dio possa essere un nemico. Da allora c'è come una crescita del male nel mondo, e in questo capitolo quarto della Genesi abbiamo una serie di personaggi che ci fanno vedere come il male sta crescendo veramente nel mondo. Siamo nel capitolo quarto, lo ripeto, ed è il capitolo

i primi cinque libri della Bibbia formano insieme quello che si chiama il Pentateuco. Può sembrare una parola difficile, ma non lo è, perché questo penta, sapete anche voi che cosa vuol dire, è la parola greca per dire cinque, ma chi non ha visto il pentagono a scuola ci hanno fatto fare questa figura geometrica che ha cinque lati, allora dato che ha cinque lati si chiama pentagono. Avete visto senz'altro anche alla televisione, in fotografie, l'immagine del Ministero della Difesa degli Stati Uniti, questo immenso edificio appunto fatto con cinque lati, quindi con la forma di un pentagono. Ancora un'altra parola in cui c'è il penta, Pentecoste. Pentecoste sono i 50 giorni dopo della Pasqua, ecco il penta che torna. Per quelli che sanno la musica, il pentagramma sarebbe la linea, le linee, le cinque linee su cui si fanno la musica, quindi i compositori scrivono con le note la melodia che hanno nel cuore e nella mente. Ecco quindi che questo penta, ecco il Pentateuco, sono i primi cinque libri. Teuco sarebbe il raccoglitore, quindi noi lo traduciamo come libro. Un giorno vi spiegherò che cosa vuol dire anche questo fatto di come erano fatti i libri, quindi perché si parla di raccoglitori, astucci per i libri. Comunque sia, ecco qua, e il libro della Genesi, io dico capitolo quarto, ma non è che chi ha scritto la Bibbia ha diviso la sua opera in capitoli e poi in versetti, quindi in divisioni più brevi. Quando la Bibbia, proprio nel mondo cristiano, è diventato uno strumento necessario per ogni fedele, e quando era necessario soprattutto nella liturgia e negli studi teologici, ecco che a qualcuno è venuto l'idea, ma per orientarsi in tutta questa serie di scritti, forse è il caso di dare una divisione, appunto una divisione in capitoli. Allora ogni tanto tagliamo il racconto, magari dove c'è una qualche logica per interrompere, e diciamo capitolo 1, poi capitolo 2, poi capitolo 3, avanti a seconda della lunghezza del testo. Poi all'interno del capitolo, dividendo una frase dall'altra, ecco che vengono i versetti. Per cui se io vi dico siamo nel capitolo 4 della Genesi, potete vedere al versetto 10, ecco, voi sapete subito come andare a cercare e trovate appunto che si parla di queste persone di cui io vi stavo già dicendo qualcosa. Il personaggio che viene fuori e che giustifica con la sua presenza quello che diremo oggi è Lamech. Vi dicevo, cresce il male nel mondo. E con Lamech cresce in maniera terribilmente veloce. Perché già si dice questo, Lamech si prese due mogli, una chiamata Ada e l'altra chiamata Silla. Ecco i due nomi che vi ho detto all'inizio. Due nomi, le prime donne dopo di Eva. Certamente ci sono state altre donne. Quando si parla di Caino e si dice ora Caino conobbe sua moglie che partorì, eccetera, evidentemente c'è stata un'altra donna, ma non sappiamo il suo nome, non viene menzionata. Ada e Silla hanno un nome. Ma questo particolare di Lamech che prende due mogli ci fa capire come già il male stia crescendo. Perché dico questo? Vi ricordate quando Adamo ha visto Eva per la prima volta, l'ha riconosciuta come quella che sta davanti a lui e la completa. Sono due persone fatte per incontrarsi. Questa volta è osso dalle mie ossa, carne dalla mia carne. La si chiamerà donna perché dall'uomo è stata tolta. Un uomo, una donna, in parità di condizione. Quando l'uomo prende due mogli, ecco già che si stabilisce un principio di differenza molto chiaro. Le due mogli non sono uguali all'uomo perché lui è uno e ha la possibilità di avere due persone non più al suo fianco, ma

dovremmo dire purtroppo, sotto di lui. E di queste due donne, Ada e Silla, noi abbiamo delle informazioni scarsissime, però che fanno riflettere, e fanno riflettere soprattutto in riferimento a quella canzone, a quel urlo vendicativo che Lamech pronuncia. E in questo stesso capitolo, poche righe sotto, noi leggiamo, sono parole terribili. Lamech disse alle mogli: Ada e Silla, ascoltate la mia voce. Mogli di Lamech, porgete l'orecchio al mio dire. Ho ucciso un uomo per una scalfitura e un ragazzo per un mio livido. Sette volte sarà vendicato Caino, ma Lamech 77. Ecco, questo canto di vendetta di Lamech è un monumento alla cattiveria e alla vendetta senza nessun limite, senza nessuna giustificazione. Vedete, quando noi pensiamo a quello che si dice la legge del taglione, restiamo offesi perché si dice occhio per occhio, dente per dente. Noi siamo abituati a parlare di perdono, anche se non sempre siamo capaci di viverlo. Ma quell'occhio per occhio, dente per dente, era un modo per dare una proporzione alla vendetta. Cioè, c'è stato un peccato, la riparazione deve essere equivalente. Cioè, tu non puoi uccidere qualcuno soltanto perché ti ha graffiato. A un graffio corrisponde un graffio. Ecco invece che Lamech dice: ho ucciso un uomo per una mia scalfitura, un ragazzo per un mio livido. Ecco che non c'è più proporzione, è la vendetta assoluta senza nessun limite. Lamech ha superato tutti i limiti e diventa un po' il padre di tutte le persone che vivranno di vendetta, che commetteranno stragi. Diciamo che è un po' l'ispiratore di tanti personaggi tristi, tragici della nostra storia, anche della storia di questi nostri anni, del secolo precedente. Ecco, tutti quanti quelli che sono macchiati la coscienza di grandi delitti possono rifarsi a un loro patrono, a un loro padre protettore, che aveva questo nome di Lamech e che si vantava della sua crudeltà con le sue mogli.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241, oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Abbiamo ascoltato il grido di vendetta di Lamech. Non so se avete pensato a qualcosa quando leggevo questa frase: sette volte sarà vendicato Caino, ma Lamech 77. Sette è un numero importante, è il numero perfetto, e questa ricerca dei numeri dovrebbe farci ricordare un episodio del Nuovo Testamento, del Vangelo. Pensateci un po', è un dialogo, guardate, giro le pagine e vado in quella nuova, diversa parte della Bibbia che si chiama Nuovo Testamento e vado ad aprire il Vangelo di Matteo, il primo dei quattro Vangeli. Siamo nel capitolo 18. 7:77. Allora Pietro gli si avvicinò, naturalmente vuol dire si avvicinò al Signore. Pietro gli si avvicinò e gli disse: Signore, se mio fratello commette colpe, quante volte dovrò perdonargli? Fino a sette volte? Gesù gli rispose: non ti dico fino a sette volte, ma fino a 70 volte sette. Ecco, sentite come il grido di Lamech si riflette nell'affermazione di Gesù nel Vangelo. Pietro dice: ma se c'è un fratello, quindi qualcuno, che commette delle colpe contro di me, io, va bene, lo perdono, ma quante volte lo devo perdonare? E dice sette. Si aspettava che Gesù gli dicesse: bravo Pietro, hai detto giusto, sette volte è un numero sufficientemente grande. Ma Gesù gli dice: no, sette non basta. E allora richiama quel numero 77 che Lamech aveva usato per la sua vendetta. Quindi, come Lamech voleva dire c'è una vendetta senza fine, senza proporzione, Gesù ci dice il perdono è ugualmente senza nessuna proporzione. Ma torniamo alle nostre due donne, Ada e Silla. Che cosa possiamo dire di loro? E noi le vediamo davanti a questo marito così violento, così arrogante, ci sembra di vederle spaurite davanti a quest'uomo che certamente non sta chiedendo loro un parere, sta soltanto affermando con arroganza la sua infinita prepotenza, la sua crudeltà. E qual è la risposta delle donne? Noi non ne vediamo nessuna, però io credo che noi possiamo immaginare, ma non immaginare semplicemente così inventandoci una storia perché potrebbe essere carina, noi dobbiamo pensare che le due donne, Ada e Silla, hanno ascoltato il marito, certamente impaurite, non hanno certamente provato a contraddirlo perché doveva essere un violento come appare, ma sappiamo anche che non andavano per niente d'accordo con lui. Perché lo dico? Perché poco prima di queste due mogli si dice così: Ada partorì Jabal, il fratello di questi si chiamava Jubal, Jabal e Jubal. Ma sentite cosa fanno questi fratelli. Ada partorì Jabal e fu il padre di quanti abitano sotto le tende presso il bestiame. Il fratello di questi si chiamava Jubal, egli fu padre di tutti i suonatori di cetra e di flauto. Vediamo Silla. Silla a sua volta partorì Tubal-Cain, il fabbro, padre di quanti lavorano il bronzo e il ferro. E poi c'è una sorella di cui si dice soltanto che si chiama Naama, ma non ci si spiega che cosa hanno fatto. Ecco, allora, pensate, abbiamo una famiglia in cui le madri sono certamente incaricate di educare i figli, e quello che queste madri fanno evidentemente è quello di non trasmettere
questo senso di vendetta, questa bellicosità del padre nei figli, ma aiutarli a scegliere delle professioni e delle passioni completamente diverse. Yubale è il padre di quanti abitano sotto le tende presso il bestiame. Quindi, ecco, il primo figlio diventa pastore. Non si ispira alla violenza, ma si ispira al mondo naturale. Segue le pecore, guida le pecore, adopera la lana, munge il latte, mangia la carne delle pecore quando questa occasione si presenta. Ecco, è una persona completamente diversa da quella che il padre forse avrebbe voluto che diventasse. Ecco quindi che il pastore è un'immagine che ci parla di dolcezza, ci parla di tranquillità, ci parla di contatto con la natura. Nulla a che fare con il violento Lamech. L'altro, Yubal, fu il padre di tutti i suonatori di cetra e di flauto, quindi è quello che, anche lui vivendo in un mondo campestre, ha creato uno strumento a corde che si chiama la cetra, e poi, usando probabilmente delle canne, come abbiamo fatto tutti quando eravamo ragazzi, ha creato il flauto. Ecco, allora anche lui non segue il padre nella sua violenza, non segue la bellicosità di Lamech, ma si dedica all'arte. Ecco che è il primo musicista che la storia del mondo registra, quello che suona la cetra, quindi suona il flauto, una persona che è assolutamente serena, tranquilla e pacifica. Poi Silla a sua volta, ecco l'altra madre, che partorisce Tubal-Cain, il fabbro, padre di quanti lavorano il bronzo e il ferro. Quindi qui siamo ancora una volta nel lavoro artistico, e possiamo immaginare il martello che batte, la forgia che rende il metallo flessibile, e il battere del martello sui vari materiali per creare degli oggetti che potevano essere oggetti per la vita quotidiana, potevano anche essere oggetti di decorazione. Quindi ecco qua, queste immagini ci fanno pensare Ada e Silla, mogli di un mostro, ma per se stesse dedicate a una vita diversa, che sono state capaci di trasferire nei loro figli degli ideali diversi, degli ideali nuovi, una creatività nuova, una passione per atteggiamenti di pace e anche per manifestazioni artistiche che avranno un seguito molto grande. È vero che nel mondo saranno poi tanti a seguire l'esempio mostruoso di Lamech con la sua voglia di distruggere, ma saranno tanti anche, forse anche di più, quelli che seguiranno la passione di Yubal, capace di addomesticare gli animali e adoperarli per il bene di tutta l'umanità. Ci saranno tanti che seguiranno la passione del fratello Yubal per la musica e per la composizione musicale, per la bellezza del suono e per l'armonia. E poi tanti saranno quelli che, modellando il ferro, modellando il bronzo, lavorando minerali vari, creeranno strumenti utili per il lavoro, creeranno opere d'arte e saranno artigiani, quindi costruttori per una vita di pace. Ecco quindi che Ada e Silla, due nomi appena pronunciati, hanno con sé un messaggio che è quello di una femminilità che riesce a superare la brutalità, in questo caso, del maschio. Lamech lascia un ricordo triste, ma questo ricordo

triste viene recuperato dalla dolcezza di due donne con questi due nomi che non sono più sconosciuti ma possono diventare per noi cari e familiari, Ada e Silla, donne di pace.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Ora facciamo un salto in avanti, ed è un salto molto importante. Nel libro della Genesi i primi 11 capitoli sono una parte a sé, come una preistoria che guarda la storia dell'umanità nella sua globalità. Sono i capitoli nei quali si parla della diffusione del mondo, dell'uomo nel mondo, si parla dell'allontanamento degli uomini da Dio, si parla della punizione o della purificazione rappresentata dal diluvio universale con la figura del primo grande giusto che è Noè. Poi arriviamo al capitolo undicesimo, proprio alla fine, e troviamo dei nomi che ci sono estremamente familiari. E da quel capitolo dodicesimo, da quello che segue, ecco, la storia comincia in qualche modo a restringersi, non è più l'umanità intera, ma è un popolo, cioè quel popolo che prende il nome dal suo grande patriarca, che ha il nome che tutti conosciamo di Abramo. La prima volta che la Bibbia ne parla è alla fine del capitolo undicesimo, quando leggiamo: Terach prese Abram suo figlio, e Lot figlio di Aran, figlio cioè di suo figlio, e Sarai sua nuora, moglie di Abramo suo figlio, e uscì con loro da Ur dei Caldei per andare nella terra di Canaan. Ecco quindi che Terach, padre di Abramo, inizia una pellegrinazione che lo porta lontano dalla sua terra, e inizia un trasferimento, quel trasferimento che poi porterà Abramo a giungere nella terra che noi chiamiamo la terra promessa, la terra santa, quindi la Palestina. Abramo viene da lontano con suo padre, ma ecco l'altro nome, quello di cui oggi dobbiamo occuparci in particolare, perché noi dobbiamo parlare delle donne. È Sarai, la moglie di Abram, che più tardi sarà chiamato Abramo, e la moglie cambierà il nome da Sarai a Sara.

Ecco, noi abbiamo un particolare che è quello fondamentale. Abram e Nacor presero moglie. La moglie di Abram si chiamava Sarai e la moglie di Nacor Milca, che era figlia di Aran, padre di Milca e padre di Isca. Ecco la linea fondamentale per noi. Sarai era sterile e non aveva figli. Ecco, la sterilità è la grande maledizione per una donna. Una famiglia nella quale non c'erano figli è una famiglia che non conta nulla, è un ramo secco. Significa un non poter portare un contributo alla crescita di un popolo. Noi guardiamo ad Abramo, sappiamo che il Signore lo ha chiamato, lo ha invitato a lasciare la sua terra, a lasciare la sua parentela, a iniziare una vita nomadica e ad andare in una terra che Dio indicherà. Dio promette una posterità grande. E Abramo, fedele, parte, ascolta la promessa di Dio, crede in quella parola, ma ecco che c'è questa realtà al suo fianco, la donna che lui ama e l'ama veramente tanto. La donna che sappiamo dal contesto dei racconti è bellissima, eppure questa donna non riesce ad avere figli. Ecco quindi il dramma di questa situazione in cui queste due persone camminano, si spostano, hanno con loro alcuni parenti e soprattutto hanno dei servi, dei loro domestici, sono signori, proprietari di grandi greggi, sono considerati principi del loro popolo, però il Signore ha negato a Sarai la maternità e quindi le promesse fatte ad Abramo si scontrano contro una realtà che dice tutto questo non sarà possibile. Ecco che nel procedere di questa storia, con i vari trasferimenti e con le promesse che vengono ancora una volta ripetute, noi arriviamo al momento in cui Sara, poverina, decide che ormai le promesse del Signore che il marito diceva di aver ricevuto forse non sono così vere o perlomeno devono essere interpretate. Per cui Sara dice, ma guarda, io non riesco ad avere figli, c'è qui la mia schiava Agar, è una egiziana, è giovane, vai con lei. I figli che nasceranno saranno come miei figli. Ecco quindi che alla impossibilità della natura Sara cerca di porre rimedio con una sua idea che è naturale, ma non è quella che appartiene al progetto di Dio. E difatti Agar rimane incinta, partorisce un ragazzo, un bambino che si chiamerà Ismaele, ha un grande futuro davanti a sé, ma il futuro di Ismaele non è quello di essere lui il portatore della promessa. Tant'è vero che quando poi Abramo prega per Ismaele, il Signore gli dice sì, d'accordo, Ismaele avrà un suo futuro, ma il futuro che io voglio per il tuo popolo non è in Ismaele, ma è nel figlio che nascerà da Sara per te. E di fronte a una di queste promesse ripetute, noi abbiamo una scena in fondo divertente, anche se è drammatica la cosa. Abramo parla con Dio, quando Dio addirittura gli dice come si chiamerà il figlio, Isacco. E allora Abramo si inginocchia, ma non tanto per adorare Dio, quanto per nascondere il moto di ironia che sente con sé. Abramo ride e dice, ma figurati, all'età mia. Si dice che ha già 100 anni, cosa posso fare? Come fa mia moglie, che è già vecchia, quando la natura ormai nega a tutte le donne la possibilità di partorire, di avere un figlio? E come faccio? Ecco, Abramo ride
Ma questo sorriso di Abramo non è la risposta finale, perché ancora una volta Dio si presenta ad Abramo. E c'è questo episodio famoso, anche perché è estremamente suggestivo, nel capitolo 18 del libro della Genesi, ed è l'incontro di tre uomini, tre angeli, Dio accompagnato da angeli. Qualcuno addirittura dice: ma è la Trinità. Qualunque sia la interpretazione, noi possiamo pensare alla Trinità, che difatti gli artisti hanno rappresentato in questo modo, ma evidentemente nella teologia del popolo ebraico non c'era nulla che potesse far immaginare un Dio uno e trino come lo crediamo noi. Comunque sono tre personaggi che si presentano ad Abramo, là dove Abramo ha il suo accampamento. Ci sono le tende, immaginiamo le greggi, attorno Abramo è sotto un albero, sotto queste querce, perché è l'ora più calda del giorno. Arrivano tre personaggi, Abramo si accosta a loro, non vuole assolutamente che passino senza potersi fermare. E quando i tre personaggi accettano di fermarsi, immediatamente Abramo organizza tutto perché ci possa essere un'accoglienza cordiale per loro. Un'accoglienza ben fatta, e vi faccio notare soltanto un particolare. Immaginiamo il tempo che ha preso, perché ha fatto uccidere il capretto, l'ha fatto cucinare, quindi parliamo di ore di tempo. Ma dice: si vada a prendere un po' d'acqua, lavatevi i piedi e accomodatevi sotto l'albero. Notate questo particolare del lavatevi i piedi, vedete, è un'accoglienza signorile, generosa, ma quando si arriva a lavarsi i piedi, io vi faccio portare l'acqua, ma i piedi ve li lavate voi da soli. Capite la differenza con quel gesto che Gesù ha fatto la sera dell'ultima cena, quando lui stesso ha lavato i piedi? Abramo neppure ha detto ai suoi servi: lavate i piedi ai nostri ospiti. Ha ricevuto questi ospiti come fossero dei grandi signori, ma il gesto di lavare i piedi lo ha lasciato a loro stessi. Neppure i servi potevano umiliarsi tanto fino a lavare i piedi di qualcuno che veniva ricevuto.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Cari figli, pregate, testimoniate, gioite con me, perché l'Altissimo mi manda ancora per guidarvi sulla via della santità. Siate coscienti, figlioli, che la vostra vita è breve e l'eternità vi aspetta, affinché con tutti i santi glorifichiate Dio con il vostro essere. Non preoccupatevi, figlioli, per le cose terrene, ma anelate il cielo. Il cielo sarà la vostra meta e la gioia regnerà nel vostro cuore. Sono con voi e vi benedico tutti con la mia benedizione materna. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

Siamo ancora alle querce di Mamre, in questa scena tipicamente orientale. Abramo ha ricevuto questi tre personaggi che sono passati vicino al suo accampamento, li ha invitati, ha preparato per loro un pranzo e mentre gli ospiti mangiano, Abramo è là in piedi a guardare. Sara invece è dentro la tenda e ascolta e segue, nessuno la vede, ma come accade nelle tende, e chi ha fatto i campeggi lo sa, anche se non si vede si sente tutto, perché l'ostacolo della stoffa o della pelle non è tale da impedire la comunicazione. Ecco allora che mentre avviene questa scena di ospitalità, i tre personaggi, che talvolta parlano insieme, talvolta parlano come uno solo, chiedono ad Abramo: dov'è Sara tua moglie? Rispose: è là, nella tenda. Ed ecco, riprese: tornerò da te fra un anno, e a questa data Sara tua moglie avrà un figlio. Ecco che la promessa di Dio ritorna. È stato detto tante volte, ma questa volta con una maggiore solennità e direzione. Non è più una ispirazione che appare, Dio che si presenta come in un sogno, in una visione. No, qui sono delle persone che sono lì, vive e vere. E queste persone dicono: io torno tra un anno e di qui a un anno Sara avrà un figlio. E lo scrittore sacro commenta: Abramo e Sara erano vecchi, avanti negli anni, era cessato a Sara quello che avviene regolarmente alle donne. Ricordo

Che fisicamente quello che questo personaggio continuava a dire era semplicemente impossibile. Ma ecco Sara che è dentro la tenda e ha ascoltato, ha sentito, e lei si mette a ridere. Vi ricordate Abramo che ha riso alla promessa? Adesso è Sara che ride. Ride dentro di sé e dice: avvizzita come sono, dovrei provare il piacere, mentre il mio Signore è vecchio. Aveva ragione, ma il Signore disse ad Abramo: perché Sara ha riso dicendo potrò davvero partorire mentre sono vecchia? Vedete che gioco delle parti. Il Signore parla, Sara ascolta senza essere vista, ride, ma il Signore la vede anche se lei è nascosta e dice: perché ha riso? Perché pensa che non sia possibile? Ed ecco una frase: c'è forse qualche cosa di impossibile per il Signore? Al tempo fissato tornerò e Sara avrà un figlio. Allora questa frase, ricordatevi, c'è qualcosa di impossibile per il Signore.

detto, dolore è preghiera più grande. Digiuno anche là è una piccola dolore, perché io no, piccola sofferenza, perché io non ho preso quello che mi piace. Allora c'è una piccola sofferenza. Quando accettiamo con amore e uniamo con Signore, Madonna dice vincerà amore. Allora questa è una motivazione per noi. Altro, digiuno significa anche scegliere solo Gesù, quello è diventato pane per noi. Scegliere solo pane significa scegliere Gesù. Allora, oggi voglio vivere questo giorno solo con Gesù, con pane, con Lui. Piano piano, perché in inizio naturalmente è difficile, ma io vedo dopo qualche anni io non posso vivere senza digiuno, perché mi dà una forza spirituale, mi dà libertà, mi aiuta capire meglio cosa voglia il Signore, mi aiuta, mi prepara a portare sofferenze grandi, perché sai, attraverso piccole sofferenze con amore siamo capaci di accettare anche sofferenze grandi, quelli arrivano in nostra vita. mi piace fare digiuno con giovani in nostra comunità. Facciamo sempre mercoledì e venerdì. È una bella esperienza quando si fa insieme. Quando mangiamo solo pane, acqua, tè, facciamo insieme. È un ambiente molto gioioso, può dire, perché si sente questa libertà, questa gioia che non da materialismo. Quando si mangia tanto, voglio dormire. Quando si fa digiuno è altra cosa. Così Madonna ha detto che attraverso preghiera e digiuno possiamo fermare anche guerre. Questo è molto importante. Quando ho cominciato questa guerra in Ucraina,

0: Naturalmente abbiamo sentito questo dolore, abbiamo chiesto cosa possiamo fare anche noi, cosa possiamo, perché conosciamo di gente là, anche là, sono arrivati prime vedove, primi soldati che lì sono stati a guerra, abbiamo vissuto questi... Drammi. Poi abbiamo visto questo messaggio quando Madonna dice attraverso digiuno e preghiera potete fermare anche guerre. Abbiamo cominciato a digiunare 9 giorni insieme, poi abbiamo cominciato, mia cosa può venire, preterita, non vi fa posto, catena, preghiera continua, preghiamo ogni ora rosario, qualcuno di noi, facciamo digiuno, continuo, continuo. Bibolo dobra smo visvetljenje, nešto hape.
1: Non so se capisci, cioè loro hanno cominciato a fare questa catena di preghiera in digiuno continua, 24 ore su 24. C'è una tabella dove c'è scritto nome, cioè io digiuno dalle 2 fino alle 3, io prego dalle 3 fino alle 4. Tramite internet, nel senso, possono farlo slovacchi, cechi, ucraini, tutti.
2: Sì.
0: Capito,
2: Sì,
0: tutti
2: sì, sì.
1: quelli di
0: Ma possiamo anche dire come tu hai detto, prima, perché anche io sono cresciuta in comunismo, si dice, sotto comunismo, 20 anni in Slovacchia è stato comunismo e abbiamo visto spesso una parola famosa di Lenin, studiate, studiate, studiate. E qua Madonna dice un'altra cosa, pregate, pregate, pregate. E possiamo vedere come si attraverso preghiera e digiuno cambia il mondo. Io credo molto nella preghiera e digiuno perché ti dà pace, ti dà una speranza che tutto sarà bene, perché dice Madonna, questa è una strada, una soluzione che possiamo fare noi. Non possiamo fare altro, solo pregare e fare digiuno.

0: un cordiale benvenuto a tutti in questa nostra trasmissione. Quest'oggi abbiamo un ospite molto particolare, Paolo Berticaroli, che è presidente regionale del Forum delle Associazioni Familiari Cattoliche, aggiungiamo, anche se il termine non viene indicato, ma insomma è per chiarire che questo è l'ambito. Poi nel corso di intervista ci spiegherà nel dettaglio anche quello che è, ma tenevo a precisare, e prego Paolo di tenerlo presente in qualche maniera, che essendo Maria Visione una televisione che in Italia estende la sua copertura a tutto il centro e nord Italia, quindi la gran parte del nostro paese, ecco, ci serve per approfondire la conoscenza sulla realtà del Forum delle Famiglie, che non è nuovo, esiste da alcune decine di anni, ma che da alcuni anni in modo particolare ha voluto organizzare questa sua articolazione a livello regionale e anche a livelli territoriali più bassi, ce lo dirà Paolo. Quindi la prima domanda ovvia è, in poche parole, in pochi minuti, cos'è il Forum delle Famiglie? Te l'avranno chiesto molte volte, Paolo, ma insomma, per introdurci, la domanda più scontata.
1: Dunque, il Forum delle Associazioni Familiari, che nelle Marche ha in sé più di 25 associazioni familiari e si sviluppa anche con tre, in questo momento sono tre, i forum provinciali e un forum comunale a San Benedetto. Cosa facciamo? No, dovremmo, perché noi da poco più di un anno che abbiamo ripreso l'attività del forum nelle Marche, dovremmo interfacciarci con le istituzioni per tutto quello che riguarda la realtà famiglia, quindi con i comuni, che sono i primi anche con i quali le famiglie si interfacciano, la provincia e chiaramente la regione. In questo momento, come Forum Marche, come associazione, considerato che siamo appena nati, diciamo da un anno, con un numero anche così grande di associazioni diverse, associazioni cattoliche, ma ognuno diverse, con un suo carisma specifico, che dovremmo puntare a mettere insieme, quindi fare rete, e questo è l'obiettivo che noi ci siamo dati in questo primo periodo di vita, di metterci insieme e capire insieme, attraverso approfondire un nostro rapporto tra le associazioni, mettere al centro la famiglia a tutti i livelli.
0: Quindi sicuramente un'associazione fondamentale per il mondo cattolico, per i laici impegnati nel mondo cattolico, perché da sempre la famiglia, dalle origini, diciamo, da Gesù Cristo in poi, la famiglia è al centro di ogni attenzione. Ecco, interessante questa prima parte in cui tu ci dici siamo già molte associazioni. Ecco, se ci puoi ripetere il numero e magari, non so se a memoria gliela fai, a nominarle, perché così attraverso i cognomi, diciamo, di questa famiglia del forum riusciamo a capire qual è sta tribù che avete messo insieme.
1: Sì. Io spero di dirtele tutte, di non tralasciarne nessuno in modo da,
0: ma magari dopo,
1: da non offendere.
0: Se ci rilasci, li mandiamo in sovraimpressione.
1: Sì, certo. Intanto inizio con la mia, insomma, no? L'associazione di cui appartengo è Azioni per Famiglie Nuove Marche. Poi c'è il Rinnovamento.
0: Famiglie Nuove Marche, che è un'espressione del movimento
1: dei Focolari.
0: Esatto.
1: Poi c'è l'AFI, Associazione Famiglie Italiane, Famiglie Numerose, Rinnovamento nello Spirito, Giuristi Cattolici. Ci sono anche i corsisti, ma che ancora non hanno aderito al forum, ma sono uditori, quindi ma partecipano alla vita del forum, il centro aiuto alla vita, e poi i salesiani cooperatori, una cooperativa che ha sede, l'associazione delle cooperative, le ACLI.
0: Vabbè, insomma, da quello che ho capito un mezzo mondo, insomma,
1: famiglie numerose,
0: me l'avevi detto, significa già, quindi diciamo che c'è tutto per capire.
1: Famiglie per l'accoglienza, se no
0: rischiamo. C'è l'Azione Cattolica, c'è l'Azione Cattolica, quindi c'è tutto l'associazionismo storico, potremmo dire così, che parte dall'Azione Cattolica con tutte le sue articolazioni, fino alle nuove comunità e ai movimenti, insomma, dal movimento di Focolare, con la Liberazione, al Rinnovamento nello Spirito, corsisti, neocatecumenali. Quindi diciamo che è uno spaccato, questo possiamo dirlo ai nostri ascoltatori, è uno spaccato di chiesa dove tutti sono rappresentati, quindi anche un bel tentativo. Beh, diciamo che tu come proprio perché viene dal movimento dei focolari, che con Chiara Lubich, poi particolarmente vicino a Loreto, per motivi che poi perché vicino a Loreto, Chiara Lubich?
1: Vicino a Loreto,
0: visto
1: perché,
0: che siamo a Loreto, almeno ci introduciamo la realtà.
1: Perché il carisma dell'unità, cioè quindi Chiara, la prima intuizione del movimento dei focolari l'ha avuta qui a Loreto, partecipando ad un convegno dell'Azione Cattolica, e lei si recava appena poteva in casetta e ha sentito che Gesù la chiamava a seguirlo in una strada che non era la strada normale a quel tempo conosciuta, ma in una quarta strada. E lei racconta che uscendo dalla Basilica lei ha avuto come una visione, insomma, no? nella sua anima ha visto che l'avrebbe seguita una schiera di vergini. È da qui che è nato anche il focolare e tutto quello che essenzialmente che ci dà la casetta, cioè Gesù in mezzo con Maria e Giuseppe, quindi una famiglia che è questa anche l'icona alla quale noi ci teniamo viva, la presenza di Gesù fra noi, come nella
0: anche
1: Santa Casa.
0: I bravi registi di Maria Vision ci hanno messo Gesù in mezzo, ecco. Adesso lo inquadreranno nel corso della trasmissione, e l'ha messo fra noi. Beh, quindi dicevo... Beh,

0: Questa è una cosa bella, non sapevo che fosse arrivata Chiara attraverso Azione Cattolica. C'è un cantante che si è divertito nel invocare la liberazione dallo stress dell'Azione Cattolica. In verità vogliamo dire viva l'Azione Cattolica, perché da questa grande e gloriosa associazione poi sono nati, siamo un certo. po' nati tutti, ci ha germinato tutti anche attraverso il rinnovamento. Ma ecco, dicevo che in questo tuo ruolo eserciti anche quello che è il carisma della tua associazione, del tuo movimento, anzi, perché sto lavoro d'unità fra le associazioni sarà anche un po' faticoso, Paolo.
1: No, io dico che
0: l'impressione, l'impressione all'esterno, noi dobbiamo essere anche un po' critici, l'impressione all'esterno è che le associazioni e i movimenti cattolici, non dico che siano l'un contro l'altro armati, ma sono in forte concorrenza. Invece tu presiedi, come te altri 20 in Italia, presiedono un forum regionale intorno alla famiglia, che invece li vede tutti insieme, quindi non è vero che non collaborano, o comunque è difficile.
1: Cioè, io non credo che sono l'uno contro l'altro armati, no, io credo che anche i movimenti come le parrocchie o le altre istituzioni, vige quello che è la realtà di oggi, un certo individualismo. Ecco. Qui nel forum, lavorare nel forum ci obbliga a lavorare insieme, a metterci in rete, cioè dobbiamo, attraverso la nostra esperienza, il carisma che ciascuno di noi ha, dobbiamo metterlo in comune affinché, no, questo sia di aiuto all'altra, ad ogni altra associazione. Su questo io ci credo e ci sto puntando, insomma, no? Anche perché venivamo da una difficoltà che stava vivendo il forum negli anni precedenti. Ecco, adesso cerchiamo di recuperare questo rapporto. Quindi l'obiettivo che ci siamo dati era proprio questo, di rafforzare un rapporto tra di noi, quindi, e metterci in gioco. Mettere in gioco, perché quello che a noi interessa è l'obiettivo della famiglia. In tutti i
0: questa
1: aspetti.
0: Raccomandazione della comunione e dell'unità che il Papa ha fatto anche recentemente, prima di Natale, proprio alla Curia Romana, ma ha detto è una cosa che riguarda un po' tutti, dovrebbe riguardare tutti i movimenti, le associazioni, i capi. Quindi tu la raccogli in questo modo e possiamo dire allora in qualche maniera che se ogni movimento, associazione, il tuo come il Rinnovamento, CL o altri, diciamo sono i movimenti per l'iniziazione cristiana, per dare ai cristiani anche un'esperienza viva di Gesù Cristo. Poi sul piano pastorale, quindi pastorali sociali, pastorale del lavoro, pastorale familiare, è bene ritrovarsi insieme, è bene far convergere le energie per non duplicare, per non dividere, sostanzialmente può essere questo il fine.
1: Guarda, noi ci siamo dati questo, abbiamo usato queste parole, stiamo vivendo queste parole. Uscire, che poi sono le parole di Papa Francesco, insieme e formati. Ecco, oggi noi sentiamo
0: insieme formati. Ecco.
1: No?
0: Sono ripetiamo questi, perché io sono un po' sordo e penso anche qualche ascoltatore.
1: Quindi uscire, Papa Francesco, no, dobbiamo andare alle periferie, ci invita ad uscire, ma è nel DNA, diciamo, delle famiglie o delle associazioni o dei movimenti, questo uscire all'esterno. Insieme, perché da soli non riusciremo, no? Sarebbe una goccia nel mare, ma insieme potremmo, no, dar forza. E chiaramente formati, che ci siamo resi conto che oggi abbiamo tanta formazione a livello spirituale, per fortuna, però dobbiamo avere una formazione umana, scientifica, sociale, perché ci dobbiamo rapportare no, con degli elementi validi per il quotidiano, per la realtà che oggi abbiamo attorno. Cioè, io credo questo che sia importante. No? A me sembrano che queste tre parole possano riassumere anche un pochino quello che è l'obiettivo, non solo del forum, ma io credo anche, no, di ogni movimento, del movimento di cui ne faccio parte di sicuro. Insomma, no? Quindi, perché è quello che il Papa Francesco oggi ci chiede. Insomma.
0: Perfetto, quindi anche dai microfoni, dalle immagini di Maria Vision si cerca di far capire sempre di più ai cristiani d'oggi e anche non cristiani, per far capire qual è il nostro messaggio, che c'è un nuovo protagonismo dei laici che comincia al Concilio Vaticano II e che abbiamo soltanto avviato, soltanto in parte si è realizzato, e questo sulla famiglia dovrebbe vederci particolarmente protagonisti. Qual è la reale sfera d'autonomia? Cioè che cosa una famiglia dovrebbe poter fare da solo. E qui non sto invocando, Paolo, una sorta di anticlericalismo, ma indubbiamente tu sei padre di tre figli, se non sbaglio.

0: Sì, noi abbiamo 3 figli, oramai sono grandi, siamo nonni da qualche mese, insomma, però
1: 3 maschi c'hai, 3 maschi.
0: 2 maschi e una femmina, 2 maschi, 2 maschi e una femmina. Quindi, e questa è stata per noi una gioia, devo essere sincero.

0: una nostra cognata, la moglie del fratello, è morta di parto cesareo, al terzo figlio, no? Quindi per dirti. Ecco, ma l'abbiamo affrontato proprio con tanta serenità e con gioia, no? Pur consapevoli che, ecco, no? Che ci potevano essere delle sospensioni. Ecco, quindi, e certo l'esterno non ti aiuta, perché ricordo che anche poco prima di entrare per l'intervento i medici ci hanno sollecitato la chiusura delle tube, ma questo per noi non poteva esserlo.
1: Adesso non so se hai fatto apposta, ma insomma tu con tre figli e cesareo stai sulla battuta tanto chiacchierata del Papa Francesco, che al ritorno dalle Filippine in aereo, in questi dialoghi così molto belli, molto leggeri anche, no? Ma profondi per tanti aspetti, ha proprio accennato al fatto che almeno in Europa dovremmo avere una media di tre figli per donna, non l'1,4 che ha l'Italia e la Spagna, ma molto di più, per poter ripopolare il continente e ritornare a un equilibrio fra nati e morti. E anche accennato a questa esperienza, cioè dice, come dire, per spiegare la paternità e maternità responsabile, diceva però attenti all'ottavo cesareo, dice, perché quello certo. Addirittura potrebbe fare della mamma una portare la mamma alla morte, e quindi fare degli otto figli, per carità, benvenuto che siano nati, ma farne otto orfani. Non hai trovato strano sta polemica intorno a sta roba del Papa? No, cioè, pare che ogni volta che parla c'è sempre, o fa apposta, no, il Papa, certo. Forse è più furbo dei giornalisti che lo ascoltano.
0: Darsi. No, assolutamente no, cioè l'ho trovata una risposta oggettiva di chi vive a fianco alle famiglie, cioè questo. Oggi mi rendo conto, e il forum se ne rende conto, delle difficoltà anche di avere figli, no? Del lavoro. Tutte queste realtà ci sono, queste difficoltà, che rapportandole anche ai miei tempi non c'erano, questo sicuramente. Ma di fatto è che purtroppo la famiglia si è chiusa in se stessa e quindi sta bene, marito e moglie fino che dura e con un figlio. E poi oggi no, ci troviamo di fronte alle famiglie allargate. E questo non fa parte, io credo, della famiglia, ma non solo della famiglia cristiana, ma della famiglia umana, cioè, no? Quindi questa apertura alla vita che dobbiamo avere, se non vogliamo.
1: Hai fatto una bella sottolineatura, proprio per dire che queste raccomandazioni che vengono dalla sapienza cristiana, dalla fede cristiana, poi sono utili per tutti gli uomini, perché insomma ci lamentiamo che siamo, no? C'è chi si lamenta la presenza eccessiva degli immigrati, però poi in realtà siamo noi a chiamarli, perché altrimenti il nostro paese andrebbe. Vorrei tornare però rapidamente, poi ci segnalo la necessità di una breve pausa, a quanto accennavi all'inizio sulla articolazione del forum, anche per capire che come dire, il forum non è, come dire, contrario a una sua organizzazione, cioè si sta espandendo, è partito a livello nazionale e regionale, e accennavi che nelle Marche già ci sono articolazioni provinciali, sì. Anche diocesane? No, comunali ancora?
0: No, diocesane, perché appartengono alla provincia.
1: Alla provincia.
0: Quindi in questo momento noi abbiamo già costituito il forum provinciale di Ancona, il forum di Pesaro, il forum di Macerata, che è in una fase di stallo ma che stiamo puntando a rivitalizzare, e c'è il forum di San Benedetto, che,
1: no? San Benedetto città.
0: C'è San Benedetto città, che quello lo possiamo, può essere considerato un forum comunale, perché San Benedetto provincia,
1: esatto.
0: Non lo è,
1: io,
0: insomma,
1: sì,
0: no?
1: Certo.
0: Ecco. E si sta costituendo il forum a Fermo.
1: Quindi una copertura. Questo sta accadendo un po' in tutta Italia, perché così parliamo anche agli altri amici, che tu fai parte anche del Consiglio Nazionale del Forum, come regionale.
0: Come regionale. In diverse regioni c'è questa realtà.
1: C'è questa,
0: ma no,
1: tendenza.
0: In Emilia-Romagna, in Toscana, così. Anche perché dobbiamo renderci conto, se il Forum vuole essere operativo e incidere, deve essere territorialmente presente. Perché altrimenti diventa un rapporto a tavolino, e questo non è dello scopo del forum. Insomma.
1: Abbiamo fatto i primi 16 minuti, la prima tappa di questo nostro percorso, ne faremo altre due molto rapidi. Abbiamo ancora tante domande per Paolo Berticarori, presidente regionale del Forum delle Famiglie. A tra poco.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Bene, riprendiamo la nostra chiacchierata, molto amichevole, molto bella, con Gesù al centro, come ama dire Paolo Berticarori, presidente regionale Marche, del forum per delle associazioni familiari, e Focolarino, cioè viene dall'esperienza di Famiglie Nuove, che è un'articolazione del movimento dei focolari voluto da Chiara Rubi, che poi il focolare già di per sé richiama la famiglia, quindi questo argomento è per loro centralissimo. Ci eravamo lasciati con Paolo che spiegava questa articolazione locale. Ecco, l'articolazione locale, Paolo, arriva in qualche maniera anche alle parrocchie, cioè qui è un po' un problema di sempre, cioè poi la Chiesa è fatta dai parrocchi, cioè le associazioni, i movimenti sono dei fermenti importanti, ma la grande massa, i 15 milioni, dicono più o meno le stime, di cattolici italiani che ancora frequentano regolarmente le chiese e quindi vanno alla liturgia, però vivono alla parrocchia. Le parrocchie conoscono il forum, interagiscono, mandano qualcuno, c'è una qualche relazione o è tutto un lavoro da fare? Se in questo caso come pensate di fare?
1: È tutto un lavoro da fare ancora, ecco, è tutto un lavoro da fare, anche perché io credo che il forum debba essere sempre più autonomo anche in questo senso, no? Cioè più, anche più laico. Ecco. Quindi noi sappiamo che dietro di noi ci sono le famiglie delle parrocchie. Ecco. In questo momento il forum nazionale sta preparandosi alla conferenza di programma, cioè dopo 20 anni di attività il forum si ferma un momento a ripensare sul futuro del forum, chiaramente rapportato all'attualità della famiglia oggi. Ecco, siamo nella fase di capire, perché dobbiamo andare incontro alle famiglie, che non sono solo quelle delle associazioni di cui, anche se numerose, no, fanno parte. Ecco, il problema che stiamo anche, il problema, non direi un problema, però stiamo valutando di capire, e questo a me interessa in modo particolare, la famiglia che non fa parte delle associazioni o dei movimenti che hanno aderito al forum, delle associazioni di famiglia, ma la famiglia del quartiere, della parrocchia. Ecco, come possiamo noi prenderlo? E questo è un interrogativo che ci stiamo ponendo, che mi sto ponendo, perché dobbiamo cercare di capire come essere voce anche di quelle famiglie lì. Ecco, quindi
0: questo, no, prego, prego.
1: Tu mi hai fatto, dici, le parrocchie. Noi abbiamo visto, io ho cercato di in questo primo periodo di rapportarmi anche con le varie diocesi. Ecco, ancora non si capisce quello, c'è tanta ignoranza intorno al forum.
0: Scusa, però adesso sto cardinale Menichelli, carissimo amico Don Edoardo, che è il responsabile per la pastorale familiare di Marche, adesso addirittura viene annunciato come futuro presidente. Potrà dare una spinta enorme in questo senso, cioè già la faceva molto, però ecco, insisto, un'azione di convincimento perché le parrocchie, le diocesi comprendano quello che tu stai dicendo, cioè deve diventare il programma ordinario o no, cioè se no dove viene svolta la vera evangelizzazione, cioè verso chi? Sui giovani?
1: No, per la famiglia, io credo che la famiglia
0: comprenda
1: tutto, ecco. Ma tu hai accennato a Menichelli, io lui in questo primo periodo ci ha aiutato a ricostituire il forum. Vorrei ricordare anche...
0: Quindi va seguito anche con attenzione, non in maniera burocratica.
1: No, ci ha seguito, ha seguito.
0: Conoscendo Don Edoardo, insomma, una persona che si cala nelle situazioni...
1: No, ci ha seguito, ci ha spinto, ci ha lasciato anche liberi di muoverci. No? Però io ricordo un particolare che a mio avviso è significativo. Quando abbiamo approvato il nuovo statuto c'è stato un pochino di difficoltà sulle varie funzioni, sul presidente, no? Le difficoltà statutarie, dove alcuni di noi sostenevano che poteva essere una famiglia, quindi marito e moglie, e poi dopo giuridicamente chiaramente un voto solo, tutta questa parte qui giuridica, chiaramente l'espressione dell'uno. E noi lì abbiamo trovato difficoltà, perché molte diverse associazioni non vedevano bene alla presidenza o nel direttivo una famiglia, ma bensì una sola persona. E perché magari nelle varie associazioni non ci si muove in coppia, no? Ecco. E ricordo che lui, in questa, ad un certo punto in cui la situazione, no, non c'era un po' di stallo, ha appoggiato la proposta che nel direttivo o nelle altre cariche del forum potevano essere assegnate ad una famiglia, quindi ad una coppia, marito e moglie. Quindi per dirti anche no, che c'è una sensibilità.
0: C'è stata una presenza. Da cardinale a cardinale, il presidente del Pontificio Consiglio per la Famiglia è Cardinale Antonelli, che viene...
1: Beh, non è più adesso Antonelli, è stato. Che viene dal Movimento dei Focolari.
0: Quindi voi dici, abbiamo un po'... però vogliamo sognare, Paolo, sappiamo che l'incarico, lo spiego perché non voglio scandalizzare facendo una battuta, l'incarico di cardinale non deve essere necessariamente dato a un vescovo. Nella storia della Chiesa ci abbiamo avuto i cardinali vescovi, i cardinali presbiteri e anche i cardinali laici, motivo per cui qualcuno dice ma i cardinali una volta c'erano i figli, certo erano laici, si potevano sposare, cardinali diaconi. Qualcuno ha posto questa domanda a Papa Benedetto XVI, il quale sembrerebbe in via informale abbia detto perché no. Non sarebbe bello sognare e chiedere al nostro Signore che magari il prossimo presidente del Pontificio Consiglio della Famiglia sia veramente una coppia, un maschio e una femmina?
1: Due cardinali,
0: un cardinale maschio e un cardinale femmina.
1: E questo non sarebbe male.
0: Sto però, Papa un po' de matto ce l'ha, può darsi pure che qualche cosa, cioè, pazzia, quella evangelica naturalmente intendo, quella capacità di...
1: Ma io credo, questo ci credo, che se ci fosse una famiglia, una famiglia a capo di un, potrebbe dare quel supporto di unità anche con la parte ecclesiale, no? Ma sarebbe veramente espressione di unità, no? Della coppia, forse non sarà per i tempi nostri.
0: Beh, Paolo, noi invochiamola, cioè nel senso che poi alla fine, veramente, se la Chiesa è di tutti, questa è l'idea del Concilio Vaticano II, e non soltanto, non è che stiamo togliendo competenze, però una presenza sacerdotale è importante, però è chiaro, la sensibilità che può mettere chi comunque ha vissuto questa esperienza è diversa. Chiudiamo con una nota di speranza l'argomento sulle parrocchie, nel senso che avrei insistito ancora per dire che magari... dal basso dovrebbe arrivare e il forum dovrebbe raccogliere, perché poi tu dicevi all'inizio della presentazione, lo ricordiamo perché la trasmissione va avanti nel tempo, quindi magari qualcuno si è messo in collegamento da poco, che scopo fondamentale del forum secondo il suo statuto è quello di promuovere l'istanza famiglia presso le istituzioni pubbliche, e questa è una cosa molto bella, cioè fatta in forma libera, chiaramente sollecitando le forze politiche, i gruppi consigliari regionali, parlamentari nazionali, le province, i comuni, a che ci sia questa attenzione alla famiglia. C'è un po' un'idea forte del forum, cioè quella che la legislazione sia amica della famiglia.
1: La
0: legislazione e anche l'amministrazione.
1: Io credo questo. I provvedimenti nei confronti della famiglia... diventerebbe estremamente lungo.
0: Ti dico questo perché fra qualche mese si vota per le regionali, quindi credo che tu come Presidente del Forum sarai impegnato a sollecitare questo.
1: Noi stiamo cercando di elaborare un documento di proposte che verrà presentato ai candidati, ma non tanto per impegnarli a sottoscrivere questo, però creare una sensibilità su questo. Io credo questo, che quello di cui oggi la famiglia ha bisogno, che la famiglia deve essere considerata come soggetto sociale, come portatore di valori sociali. Allora uno prende dentro tutto, non continuare a guardare la famiglia in maniera individuale. Ecco, se noi riusciamo a inserire nelle varie realtà legislative questo concetto, io credo che risolveremo tanti problemi. Cioè risolveremo tanti problemi dove la famiglia veramente verrà posta al centro, e io credo che tante situazioni di disuguaglianze, di disagio sarebbero risolte.
0: Su questo siamo perfettamente d'accordo, e credo che gli ascoltatori e ascoltatrici abbiano compreso bene come il forum sia indispensabile sul piano di istanza anche culturale. Cioè se non c'è una idea di famiglia che cresce, ci vuole tanto tempo ovviamente, ma che cresce nella società, difficilmente poi si arriva a realizzazioni concrete. Però voglio farti una battuta provocatoria e non posso immaginare la risposta, ma dammi quella che vuoi. Ma se in campagna elettorale, alle prossime regionali, un candidato andando in giro per i nostri piccoli comuni incontrasse gente che c'ha in mano il programma del forum e chiedesse: avrai il mio sostegno non se farai il favore a Tizio a Caio, ma se sosterrai il programma del forum, e a fare questo non fossero qualcuno, ma fossero migliaia, non ci sarebbe una spinta molto ma molto più forte in questa direzione?
1: Sicuramente sì, sicuramente.
0: E se i cattolici si facessero portatori di questa istanza,
1: cioè, la nostra bandiera. Le famiglie, anche perché i valori che porta avanti il forum sono valori cattolici, ma che sono condivisibili,
0: umani, certo.
1: Umani. Quindi ecco, è questo, io credo, che è la forza del forum, poter avere dietro di sé le famiglie. Non solo le associazioni, anche le associazioni, ma le famiglie che quotidianamente incontriamo, comprese quelle della parrocchia.
0: Senza voler fare la critica naturalmente alle associazioni che aderiscono, ma le associazioni che aderiscono al forum potrebbero fare qualcosa di più per sensibilizzare, per esempio, intanto i propri associati, le proprie famiglie a questo tema?
1: Questo sicuramente sì, però su questo noi dobbiamo lavorare. Cioè dobbiamo, come appartenenti anche alle varie associazioni e movimenti, dobbiamo fare lo sforzo di uscire. Quando prima ho detto dobbiamo uscire insieme e formati, uscire vuol dire che dobbiamo acquisire una consapevolezza nell'uscita, no? Quindi uscire da noi stessi, dalla nostra realtà anche associativa. Quindi il confronto poi va fatto fuori, all'esterno, dobbiamo essere portatori di valori. Questo io credo.
0: Uscendo all'esterno, però, so che chiedendo un focolarino non amerà lo scontro ma l'unità. Ma non pensi che sia inevitabile anche uno scontro? Non so, il tema della vita. Come è possibile non scontrarsi con il resto del mondo che nega la vita, che vorrebbe l'eutanasia?
1: Beh, non dobbiamo
0: confondere. Scontro per dire che, ecco, sì, se uno afferma le proprie idee.
1: Cioè, io credo che noi non dobbiamo confondere, diventare. Cioè, noi dobbiamo cercare di, a parte dobbiamo testimoniare, e questa è la cosa essenziale che ci è richiesta a noi come cristiani, perché oggi qualche volta non testimoniamo molto, insomma, no?
0: Ecco.
1: Ecco, anche perché certe situazioni, parlo, no, che, anche dell'aborto, tutto il resto, a volte è entrato anche nella nostra mentalità, e che a volte ci siamo un po' assuefatti, e quindi anche noi non siamo immuni da questo. Ecco, io credo che dovremmo testimoniare e supportare questi nostri valori da un punto di vista umano scientifico. Allora io credo che riusciremo anche a portare un po' di più, no, quella luce anche, no? Che della bellezza della famiglia.
0: Io devo fare il provocatore, perché sennò non faccio l'intervista, diventa, anche perché chiaramente condivido tutto quello che dici. Però non sarebbe il caso, a questo punto, proprio per quello che tu dici, cioè tu hai messo il dito sulla piaga, manca un'istruzione. Spesso il cattolico medio, quello che ha cercato di rappresentare, secondo me, anche un po' faticosamente il grande scrittore che ha criticato il Papa, non lo nominiamo, anche questo è bello, perché nella Chiesa c'è questa vivacità, questo desiderio. Poi, esiste sto cattolico medio? Non lo so, probabilmente c'è, diciamo, quello che con una bruttissima parola in sociologia viene chiamato il messificato, ecco, quel cristiano sfuso, altre espressioni molto brutte, ma per capire che non è quello organizzato in un'associazione, che quindi riceve comunque un certo livello formativo. Questo tipo di cattolico, questo tipo di cristiano, manca proprio però l'istruzione che dici tu. E uno degli strumenti fondamentali dell'istruzione dovrebbe essere l'omelia, mi permetto di suggerire. Perché non dare 5-6 omelie all'anno su 60, non dico tutte, in cui questi temi dovrebbero essere affrontati? 5-6 temi che il forum ha individuato che diventino oggetto dell'omelia domenicale.
1: Ma Io qui non sono molto d'accordo su questo, no? Cioè, non sono d'accordo in questo senso, che l'omelia ci deve aiutare a vivere il nostro cristianesimo, aiutarlo a vivere all'esterno. Poi dopo la formazione umana va fatta da altri, può essere fatta anche, per l'amor del cielo, però all'esterno, dove ed è questo il nostro uscire, no? Che sia data la possibilità a tutti, cioè quindi anche ai non credenti, no? O di altre religioni, di formarsi, di avere, di acquisire delle conoscenze. Ti faccio un esempio: qui a Loreto nel mese di novembre abbiamo chiamato Adinolfi, senza entrare nel nostro, e lui ha presentato il libro Voglio la mamma. Qual è stata, al di là di quello che lui ha detto, no? Che è venuto fuori anche dai presenti, una consapevolezza umana e civile su alcuni temi che lui ha trattato. E io credo che è questo che è quello che deve fare il forum, e non solo il forum, delle associazioni familiari. Ed è questo essenziale. Adesso noi abbiamo, tutti stiamo vivendo la problematica della teoria del gender, no? E qui se la famiglia non è consapevole di questo, perché è subdolo il progetto che sta passando anche nelle nostre scuole, non ci accorgiamo di questo. Allora se diamo una possibilità alle famiglie di essere formate anche su questa argomentazione qui, io credo che risolveremo, cioè aiuteremo a bloccare certe istanze che vengono portate avanti in maniera negativa. Invece a volte le nostre famiglie vivono passivamente una situazione una realtà educativa che viene proposta ai figli, viene data.
0: E qui ritorneremo ancora, perché hai detto che non sei d'accordo con quello che ti dicevo, ma il problema della nostra ignoranza rimane irrisolto. Facciamo un'altra breve pausa e poi un breve stop e poi ritorniamo su questo argomento.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Sant'Antonio fu un grande tessitore e costruttore di pace. E allora ci auguriamo che con la sua intercessione tutti noi possiamo diventare a nostra volta costruttori di pace. Ho detto che ci vuole tanta umiltà, tanta capacità di offrirsi e di fare il primo passo nei confronti degli altri, molto dialogo, riconoscere le ragioni altrui e anche umilmente riconoscere i torti propri. Però attraverso il dialogo e il desiderio di pace troveremo tanti motivi per costruirla appassionatamente giorno per giorno. Per l'intercessione di Sant'Antonio, il Signore ci doni la sua pace. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria,

Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno e sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Credo in Dio Padre, onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, tuo unigenito Figlio, nostro Signore, che fu concepito dallo Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, soffrì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò dai morti, ascese al cielo e siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà di nuovo a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, il perdono dei peccati, la resurrezione della carne e la vita eterna. Amen.

0: lodato Gesù Cristo e Maria.
1: Sempre sia lodato.
0: Lei da dove viene e come si chiama?
1: Mi chiamo Alessia, vengo da Bari, dall'Italia.
0: Alessia, sei prima volta qua a Međugorje o sei già stata?
1: No, in realtà sono già stata qui un paio di anni fa, però è la prima volta per il festival.
0: La prima volta per il festival. Riesci a immaginare un po' cosa succede qua per il festival? Come...
1: A dire il vero no, sono venuta senza avere un reale programma, nel senso il programma c'è, però non l'ho guardato, proprio perché voglio vivermi tutto sul momento.
0: Ecco, non so quanto conosci la spiritualità di Međugorje, la spiritualità di Međugorje noi in una maniera simbolica la chiamiamo cinque sassi. E quindi sono cinque pilastri, diciamo, cinque cose importanti, come arrivare alla santità. Perché la Madonna ci chiama a tutti a vivere la santità. Oggi siamo un po' più concentrati su uno di questi sassi, su Eucaristia. Oggi è apertura di festival, sarà questa messa bellissima, con la gente di tutto il mondo, e Santa Messa. Per lei cos'è la Santa Messa? Come la vive? Va alle domeniche o anche altri giorni?
1: Allora, è camminando non nel cammino della fede che comunque man mano che ti avvicini capisci l'importanza di partecipare comunque alle messe. La messa non è un dovere che noi abbiamo come nei confronti comunque della spiritualità o comunque di Dio, è un regalo che Lui ci fa, di conseguenza semplicemente gli permettiamo anche in questo senso di avvicinarsi maggiormente a noi. Sempre perché penso che ci dia quel tipo di libertà della serie, io sono qui quando vuoi avere insomma un rapporto un po' più stretto con me, sono qui e ti abbraccio. Quindi il modo di andare a messa è un modo proprio per sentirlo ancora più vicino, ma anche fisicamente, perché lui fisicamente si presenta in quella circostanza tramite l'Eucaristia. È una sensazione molto forte. Una volta un sacerdote mi fece notare una cosa: l'Eucaristia viene presa ed è come una trasfusione d'amore. Quindi in una circostanza dove noi siamo abituati a vivere lottando comunque nella nostra quotidianità con tutte le nostre situazioni, abbiamo bisogno di quel tipo di trasfusione d'amore, perché altrimenti noi stessi non siamo capaci di donarlo. Noi nasciamo per donare amore agli altri, però principalmente abbiamo necessità

0: di andare un attimo a fare la ricarica. Di conseguenza l'Eucaristia è sicuramente uno dei modi per ricaricarci maggiormente.
1: Certo. Allora, io vedo qua con lei un gruppo di ragazzi giovani, bellissimi, in forza, allegri. Voi avete scelto di venire qua. Diciamo, sembra una cosa un pochino scomoda con questo caldo, stare qua in questo posto. Ci sono alcuni altri ragazzi che hanno preferito fare la festa in diverso modo. Magari le feste che ti più svuotano, e questo tipo di festa ti lascia qualcosa che ti riempie di più.
0: Sì, effettivamente mi è capitato proprio questo. Nel senso, ho raccontato a un amico la mia decisione quest'anno per le mie ferie di passare e di venire proprio qui a Medjugorje durante il festival. E lui mi ha fatto questa domanda, mi ha detto: ma perché hai scelto di andare a Medjugorje? E io gli ho detto: c'è un festival, voglio partecipare a questa festa. E lui mi ha detto: sì, ma quando vai in questo genere di festa, com'è? Non è tipo il concerto. Dice, non c'è, ha usato una parola in particolare, non ti diverti, non c'è perdizione. E io ho detto, esatto, è anche per quello che io non vado. Io non cerco la perdizione, io cerco Dio, perché mi dà la serenità e mi dà la gioia. Sto andando a Medjugorje quest'anno e sto andando al festival in maniera diversa rispetto alla prima volta, perché non sto cercando un dono, non sto cercando un qualcosa in questo momento, ma voglio festeggiare tutti i doni che io ho già avuto. Quindi certo, penso che sia arrivato anche il momento, che sia anche giusto essere noi a festeggiare nei confronti comunque di Maria, nei confronti del Signore, per quello che ci regala ogni giorno.
1: Tema di questo festival, tu sai che ogni festival ha il suo tema, ok? Tema di questo festival è Ad Fontem, o in italiano alla sorgente. Andiamo alla sorgente. Cosa dice questa parola a lei?
0: È esattamente quello, si collega comunque al discorso dell'Eucaristia. Nel momento in cui noi abbiamo bisogno di un qualcosa, la migliore qualità la troviamo alla fonte. Se vogliamo bere un po' d'acqua pulita, la migliore acqua non è quella che noi troviamo al supermercato, che viene rivenduta e viene diciamo, pubblicizzata in un certo senso, ma è quella che vai a prendere con le tue mani direttamente alla fonte. Nello stesso modo, se vogliamo sperimentare davvero che questa significa, quella gioia genuina, quello stare insieme in maniera serena, senza sentirsi giudicati in alcun modo, né per l'aspetto né per un pensiero, tante persone qui riscoprono se stesse prima di ogni altra cosa. Quindi vieni qui, vieni alla fonte, vieni a scoprire chi sei e vieni a scoprire chi ti ha creato.
1: Ecco, mentre noi parliamo, lì sentiamo una musica dietro, quindi alleluia, si canta, veramente è toccante. Vedo in vostro gruppo ci sono dei ragazzi con le chitarre, quindi qua proprio tutti sono pronti per cantare, ballare, per fare questa allegria. Cosa dice per questa cosa? Quanto è importante pregare in questo modo, non pregare in modo cantando?
0: La musica ti scatena tanto, la musica ti scatena ogni tipo di emozione. Quando siamo tristi abbiamo la necessità di sentire magari una canzone che è in quel momento nelle nostre corde, proprio perché parla di noi e parla del nostro, di come noi ci sentiamo. Allo stesso modo, oggi più che mai, che ci sentiamo comunque gioiosi, ci vuole, no? Un po' di chitarra, un po' di musica, proprio per cantare al meglio tutti quanti insieme e divertirci ancora di più, magari anche ballando, non so, dipende.
1: Bello, bello. E la Madonna ci chiama qua da più di 40 anni, ci chiama alla santità. Ma secondo te è possibile in questo mondo oggi vivere santità?
0: Da soli no. Noi, per quanto possiamo provarci, per quanto noi abbiamo tante buone intenzioni, umanamente parlando non ne siamo capaci. L'unico modo per raggiungere la santità è l'aiuto che ci viene dato, la mano. È come se facessimo una scalata, no? Possiamo arrivare fino a un certo punto, ma nel momento in cui dobbiamo saltare sulla vetta, c'è la mano di Cristo sostanzialmente che ci tira su, o a volte magari di Maria, c'è una doppia catena in questo senso. Quindi la santità magari è possibile, sì, ma solo tramite comunque il passaggio che è Cristo, ovviamente.
1: Ecco, in questa settimana, adesso sta per iniziare questa settimana di preghiera, di festa, tu hai qualche intenzione speciale per quale pregherai questi giorni?
0: Sì, allora in particolare ho un forte desiderio per mio zio. Praticamente mio zio mi è venuto a mancare da pochi giorni, quindi in realtà sono qui per pregare maggiormente, ancora di più per la sua anima, perché era un uomo fantastico, un uomo buono, quindi già so che sicuramente il Signore avrà tenuto conto di tutto ciò. Insomma, però è sempre comunque un modo ancora di più anche per ringraziarlo di tutto quello che ha fatto comunque durante la sua vita terrena.
1: Noi che siamo credenti, crediamo che lui, anche lui sta adesso in festa in cielo.
0: Certo.
1: E festeggiamo anche insieme con lui. Io la ringrazio, se vuole dire una parola per i giovani ragazzi che non sono mai stati a Medjugorje, cosa perdono? Digli tu.
0: Ragazzi, le cose vanno vissute, nel senso, a volte

Anche la fede è un dono, non è un qualcosa che ci si può imporre in alcun modo, però bisogna anche un attimo aprirsi, nel senso basta fare un passo, guardare, cercare, capire. E qui è uno di quei posti in cui quella percezione è molto palpabile, quindi nel momento in cui si vuole capire di che cosa parliamo, perché

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp, che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito, che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Umberto, è la seconda volta che partecipo al Festival dei Giovani qui a Medjugorje. È un'esperienza veramente bellissima. L'anno scorso, come anche quest'anno, sono stato chiamato da Maria insieme ad altri giovani della mia parrocchia a partecipare a questo festival. Un festival fatto non solo di amicizia, di comunione, di fraternità, ma fatto anche di preghiera. Il tema di quest'anno è proprio alla fonte, ovvero quell'esperienza che ci indica di tornare proprio a Maria, alla preghiera, alla fraternità e soprattutto al perdono. Oggi celebriamo il perdono di Assisi e quindi tutto ciò ci invita alla riconciliazione con i nostri fratelli e ci invita a fare un esame di coscienza proprio su di noi. E Medjugorje è un'esperienza per questo, proprio importante anche per questo, perché ci aiuta a comprendere non solo quelle che sono le nostre gioie, ma soprattutto i nostri errori e i nostri dolori.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Preghiamo insieme per le intenzioni dei nostri fratelli. Scrivi le tue intenzioni di preghiera su WhatsApp al numero 329 533 32 41 o chiamaci allo 075 81 36 35 per partecipare in diretta.

Una notte ho sognato che mi ero perso. Stavo camminando nel bosco e sapevo dove volevo arrivare, ma non avevo idea di quale fosse la via corretta. C'è gente che ha paura di perdersi, che ti giudica e critica le tue scelte. Però la vita riserva delle strade che, anche se sembrano sbagliate, ti conducono a destini perfetti. Magari pensi che hai perso la tua vita con la persona sbagliata, che hai investito il tuo tempo in un lavoro sbagliato, vivendo una vita che non ti appassiona. Hai dovuto perdonare, sebbene non te lo abbiano chiesto. Hai dovuto tollerare persone che desiderano il peggio per te. E in questi momenti di incertezza pensi che ti sei perso. Pensi che sei solo, perché hai sbagliato la tua idea del futuro. Ma ciò non significa che hai sbagliato. Si commette l'errore di ridere di un seme solo perché non si conosce l'albero. Così discutiamo con Dio per i nostri percorsi.

stessi perché non conosciamo la fine di questo cammino. Ma quando torni ad alzarti con più forza, è grazie a tutte le volte che sei inciampato. Quando gioirai della vita, sarà grazie a tutte le volte che hai pianto. Quando festeggerai i tuoi trionfi, sarà grazie a tutte quelle volte che hai

alza lo sguardo e vedi tutto quello che hai intorno. E poi chiediamo a Dio che ci dia tutto per vivere al meglio la nostra vita, quando in realtà ci ha dato la vita per vivere al meglio tutte le cose.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Cari figli, oggi vi porto mio figlio Gesù, affinché vi doni la sua pace. Figlioli, senza la pace non avete né futuro né benedizione. Perciò, ritornate alla preghiera, perché il frutto della preghiera è gioia e fede, senza la quale non potete vivere. La benedizione odierna che vi diamo, portatela alle vostre famiglie e arricchite tutti coloro che incontrate, affinché sentano la grazia che voi ricevete. Grazie per aver risposto alla mia chiamata. Cari figli, voi siete e vi chiamate figli di Dio. Se i vostri cuori potessero soltanto sentire quell'amore immenso che Dio ha per voi, i vostri cuori lo adorerebbero e lo ringrazierebbero in ogni momento della vostra vita. Perciò, figlioli, oggi, in questo giorno di grazia, aprite i vostri cuori e pregate il Signore per il dono della fede, per poter diventare veramente degni del nome dei figli di Dio, i quali con cuore puro ringraziano e venerano il proprio Padre Celeste. Io sono con voi e vi benedico con la mia benedizione materna.

0: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: La pace sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Ezechiele vede una grande distesa di ossa aride. Ecco, la nostra vita diventa così arida come quelle ossa quando ci lasciamo dominare dal peccato. Per questo ora, prima di celebrare l'Eucaristia, chiediamo anzitutto perdono al Signore. Signore, che alla donna peccatrice hai donato la tua misericordia, Kyrie eleison.
2: Kyrie eleison.
0: Cristo, che al ladrone pentito hai promesso il paradiso, Christe eleison.
2: Christe eleison.
0: Signore, che a Pietro hai offerto il tuo perdono, Kyrie eleison.
2: Kyrie eleison.
0: Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
2: Amen.
0: Preghiamo. O Dio, che per difendere la fede cattolica e ristabilire ogni cosa in Cristo hai colmato di celeste sapienza e di apostolica fortezza il Santo Papa Pio X, fa che, seguendo il suo insegnamento e il suo esempio, giungiamo al premio eterno. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.

Dal libro del profeta Ezechiele. In quei giorni la mano del Signore fu sopra di me e il Signore mi portò fuori in spirito e mi depose nella pianura che era piena di ossa. Mi fece passare accanto a esse da ogni parte. Vidi che erano in grandissima quantità nella distesa della valle e tutte inaridite.

0: mi disse: «Figlio dell'uomo, potranno queste ossa rivivere?» Io risposi: «Signore Dio, tu lo sai». Egli mi replicò: «Profetizza su queste ossa e annuncia loro: ossa inaridite, udite la parola del Signore. Così dice il Signore Dio a queste ossa: ecco, io faccio entrare in voi lo spirito e riviverete. Metterò su di voi i nervi e farò crescere su di voi la carne. Su di voi stenderò la pelle e infonderò in voi lo spirito e rivivrete. Saprete che io sono il Signore. Io profetizzai come mi era stato ordinato. Mentre profetizzavo, sentii un rumore e vidi un movimento fra le ossa, che si accostavano l'uno all'altro, ciascuno al suo corrispondente. Guardai, ed ecco apparire sopra di esse i nervi. La carne cresceva e la pelle le ricopriva, ma non c'era spirito in loro. Egli aggiunse: profetizza lo spirito, profetizza, figlio dell'uomo, e annuncia lo spirito. Così dice il Signore Dio: spirito, vieni dai quattro venti e soffia su questi morti, perché rivivano. Io profetizzai come mi aveva comandato, e lo spirito entrò in essi e ritornarono in vita, e si alzarono in piedi. Erano un esercito grande, sterminato. Mi disse: figlio dell'uomo, queste ossa sono tutta la casa di Israele. Ecco, essi vanno dicendo: le nostre ossa sono inaridite, la nostra speranza è svanita, noi siamo perduti. Perciò profetizza e annuncia loro: così dice il Signore Dio: ecco, io apro i vostri sepolcri, vi faccio uscire dalle vostre tombe, o popolo mio, e vi riconduco nella terra di Israele. Riconoscerete che io sono il Signore quando aprirò le vostre tombe e vi farò uscire dai vostri sepolcri, o popolo mio. Farò entrare in voi il mio spirito e rivivrete. Vi farò riposare nella vostra terra. Saprete che io sono il Signore. L'ho detto e lo farò. Oracolo del Signore Dio. Parola di Dio.
1: Grazie a Dio.
2: Rendete grazie al Signore, il suo amore è per sempre.
1: Rendete grazie al Signore, il suo amore è per sempre.
2: Lo dicano quelli che il Signore ha riscattato, che ha riscattato dalla mano dell'oppressore e ha radunato da terre diverse, dall'Oriente e dall'Occidente, dal settentrione e dal mezzogiorno.
1: Rendete grazie al Signore, il suo amore è per sempre.
2: Alcuni vagavano nel deserto su strade perdute, senza trovare una città in cui abitare. Erano affamati e assetati, veniva meno la loro vita.
1: Rendete grazie al Signore, il suo amore è per sempre.
2: Nella angustia gridarono al Signore, ed Egli li liberò dalle loro angosce, li guidò per una strada sicura, perché andassero verso una città in cui abitare.
1: Rendete grazie al Signore, il suo amore è per sempre.
2: Ringrazino il Signore per il suo amore, per le sue meraviglie a favore degli uomini, perché ha saziato un animo assetato, un animo affamato ha ricolmato di bene.
1: Rendete grazie al Signore, il suo amore è per sempre.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Del Vangelo secondo Matteo.
1: Gloria a te, Signore.
0: In quel tempo i farisei, avendo udito che Gesù aveva chiuso la bocca ai Sadducei, si unirono insieme e uno di loro, un dottore della legge, lo intrigò per metterlo alla prova. Maestro, nella legge, qual è il grande comandamento? Gli rispose: amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua mente. Questo è grande e primo comandamento. Il secondo poi è simile a quello: amerai il tuo prossimo come te stesso. Da questi due comandamenti dipendono tutta la legge e i profeti. Parola del Signore.
2: Gloria a te, o Cristo.
3: Da questi due comandamenti, che poi sono uno solo, tutto dipende. E quindi la vita cristiana si concretizza in ciò, nell'amare, nell'amore, che si traduce in questo affetto per Dio e nell'amore concreto verso i fratelli. Tutto il resto è opzionale e non ha gran valore. Per questo, quando molte volte tante devozioni prendono il posto del cuore, della fede, allora c'è da preoccuparsi. Perché Dio ci chiede misericordia, non sacrifici. Perché potremmo, ad esempio, avere tante devozioni. Potremmo recitare, come ho detto altre volte, tutti i giorni la coroncina della misericordia, sintonizzarci con una TV o l'altra, che ogni giorno propongono quell'esercizio di pietà. Ma se io ho litigato con un prete e non faccio misericordia e non perdono, se qualcuno di voi ha litigato col fratello, con la sorella, con la nuora, con la suocera, col collega di lavoro e non perdona, a cosa serve quella recita? Si sarà di condanna, perché il Padre Eterno ci dirà: e siete stati pure tutti i giorni a fare quella coroncina e non siete stati capaci di perdonare? Da questi due comandamenti tutto dipende. Ecco, ci aiuti il Signore ad andare al cuore della nostra fede, perché altrimenti potremmo rischiare di filtrare il moscerino, come dice Gesù, e di inghiottire il cammello. Non ci accada questo.

0: fratelli e sorelle. Dio, che continuamente suscita nella Chiesa pastori santi e sapienti, come fu il Papa San Pio X, accolga la nostra unanime preghiera che gli rivolgiamo a nome di tutti i fratelli.
1: E diciamo insieme, o Dio sorgente di ogni santità, ascoltaci.
2: Dio sorgente di ogni santità, ascoltaci.
1: Per il Papa Leone XIV, per i Vescovi, in particolar modo per il nostro Vescovo Felice, posti alla guida della Chiesa, perché siano segni visibili della presenza di amore di Cristo e promotori di unità tra i cristiani, preghiamo.
3: O Dio sorgente di ogni santità, ascoltaci.
1: Per i cristiani di ogni paese della terra, perché trovino nei pastori guide amorevoli in grado di indicare con chiarezza il cammino che porta la salvezza, preghiamo.
3: O Dio sorgente di ogni santità, ascoltaci.
1: Per le nostre famiglie, perché sentano anche nel periodo estivo il desiderio di cibarsi della parola divina dell'Eucaristia e diventino così i primi catechisti dei loro figli, preghiamo.
3: O Dio sorgente di ogni santità, ascoltaci.
1: Per gli anziani e gli ammalati che non possono partecipare frequentemente all'Eucaristia, perché siano sempre uniti spiritualmente al Signore, sostegno nelle pene e nella solitudine, preghiamo.
3: O Dio, sorgente di ogni santità, ascoltaci.
1: Per la nostra comunità, perché viva un clima di famiglia con i sacerdoti e con i pastori locali, dimostrandosi generosa nella collaborazione, pronta nei suggerimenti, sincera nell'amicizia e nella fraternità, preghiamo.
3: O Dio, sorgente di ogni santità, ascoltaci.
1: O Dio, datore di ogni bene, custodisci Alessandra e le famiglie Franchetto, Alessandro Foscarini e Luigi, perché si compia in loro la tua volontà e siano docili alla tua parola, preghiamo.
3: O Dio, sorgente di ogni santità, ascoltaci.
1: Dio di ogni misericordia, accogli nel tuo regno i nostri fratelli defunti, Gabriele, Elisabetta, Giovanni, Vito, Domenica, le anime sante del Purgatorio, affinché possano contemplare in eterno la luce del tuo volto, preghiamo.
2: O Dio, sorgente di ogni santità, ascoltaci.
0: Ti lodiamo, Dio, che hai voluto prolungare la presenza di Gesù Cristo tra noi, nella persona dei tuoi pastori. Con il loro esempio e la loro fede annuncino il volto del tuo Figlio che vive e regna con te nei secoli dei secoli.
2: Amen. Canto 17.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre onnipotente.
1: Il Signore riceva dalle tue mani questo
2: sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per i beni nostri e di tutta la sua santa Chiesa.
0: Accetta con bontà, o Signore, le nostre offerte e fa che, seguendo le esortazioni di San Pio X, celebriamo i divini misteri con devozione sincera e li riceviamo con spirito di fede, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
3: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
3: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
3: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno, per Cristo Signore nostro. Tu doni alla tua Chiesa la gioia di celebrare la memoria di San Pio X. Con i suoi esempi la rafforzi, con i suoi insegnamenti la maestri, con la sua intercessione la proteggi. Per questo dono della tua benevolenza, con la moltitudine degli angeli e dei santi, cantiamo senza fine l'inno della tua lode.

veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice. Di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
1: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, nostro Vescovo Felice, i presbiteri e i diaconi.
2: Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, i santi apostoli e gloriosi martiri, San Carlo Acutis, San Francesco, Santa Chiara e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
3: Amen.
0: Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, diciamo insieme:
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo.
3: Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
3: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
3: E con il tuo spirito.
1: Scambiatevi il dono della pace.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvato. Canto di comunione 131.

0: Preghiamo. Il cibo che abbiamo ricevuto compia in noi la sua opera. Signore Dio nostro, la mensa eucaristica alla quale abbiamo partecipato, nella memoria del Santo Pio X, ci renda forti nella fede e concordi nel tuo amore. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen. Cari fratelli e sorelle, vogliamo ringraziare il nostro Vescovo Felice per celebrare questa Eucaristia per tutti noi e grazie per tutti per la vostra presenza in questo santuario. Quindi grazie per tutti.
0: Il Signore sia con voi.
2: E con il tuo spirito.
0: Sia benedetto il nome del Signore.
2: Ora e sempre.
0: Il nostro aiuto è nel nome del Signore.
2: Egli ha fatto cielo e terra.
0: Per l'intercessione del Papa San Pio X, vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
2: Amen.
0: Nel nome del Signore andate in pace.
2: Rendiamo grazie a Dio.
0: E buona serata.
2: Grazie altrettanto. Canto 391.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

sono Samuele Romano, vengo da Pollena Trocchia in provincia di Napoli. E diciamo, io la domanda che mi è stata fatta è: qual è il mio rapporto con la fede, qual è il mio rapporto con, insomma, la Madonna? Mi sento di rispondere che, diciamo, la prima cosa da quando ho iniziato questo percorso di fede che, diciamo, mi è arrivata è sicuramente l'accettazione di noi stessi. Cioè, è incredibile come la fede possa correggere delle cose che magari, ecco, ad esempio la psicologia, che ai giorni d'oggi penso sia una cosa, insomma, abbastanza rilevante, soprattutto tra i giovani, non arriva. Quindi secondo me è un'esperienza che ti permette, diciamo, di capire determinate cose e che invito a tutti a fare, o almeno a farvi delle domande e a vedere con i vostri occhi quello che poi si prova a fare queste cose. Il mio invito è questo.

marciatori mentre ricevono il perdono. Vediamo ancora un po' quello di Pellegrini in fondo alla piazza. Li attendiamo cantando, pregando.

Ave Signora, Santa Regina, Santa Madre di Dio Maria, che sei Vergine fatta Chiesa ed eletta dal Santissimo Padre Celeste, che ti ha consacrata insieme col Santissimo suo Figlio diletto e con lo Spirito Santo Paraclito. Il grembo di Maria, la madre di tutti noi, accoglie i suoi figli che tornano a casa. Accogliamo 40 pellegrini della Bosnia-Erzegovina. Potete baciare la terra. Benvenuti.

Il Signore ti benedica e ti custodisca, mostri a te il suo volto e abbia misericordia di te, rivolga verso di te il suo sguardo e ti dia pace. 100 pellegrini partiti dalla Toscana, il Signore vi dà il benvenuto, vi accoglie in questa terra benedetta. Potete baciare la terra, benvenuti!

tu sei santo, Signore, solo Dio che operi cose meravigliose. Tu sei forte, tu sei grande, tu sei altissimo, tu sei re onnipotente, tu Padre Santo, re del cielo e della terra. Cari pellegrini, avete marciato per dare gloria a Dio, che è il Signore di ogni storia, di ogni cammino, che dà senso a tutti i passi che avete fatto fino a qui. Diamo a te, pellegrino delle Marche, siete in 120, il benvenuto nella terra benedetta della Porziuncola. Potete baciare la terra. Benvenuti.

Onnipotente, santissimo, altissimo e sommo Dio, ogni bene, sommo bene, tutto il bene che solo sei buono. Fa che noi ti rendiamo ogni lode, ogni gloria, ogni grazia, ogni onore, ogni benedizione e tutti i beni. Amen. Pellegrini di Puglia, Molise, Lecce, avete marciato nelle difficoltà, scoprendo le vostre fragilità e i limiti, perché possiate oggi rendere gloria a colui che solo è buono, nessun altro, colui che il vostro cuore desidera e che cerca e che ora vi abbraccia in questa piazza che prepara l'accoglienza nel luogo santo della Porziuncola. Benvenuti, potete baciare la terra.

de lo core mio, et dame fede dricta, speranza certa e carità perfecta, senno e conoscimento, Signore, che io faccia lo tuo santo e verace comandamento. Amen. Pellegrini della Campania, della Basilicata e della Calabria, 130. Vi accoglie il Signore attraverso Francesco e Chiara in questa terra benedetta, perché possiate offrirvi come sacrificio vivente, perché si compia in voi, nelle vostre vite, la sua santissima volontà. Resi ai piedi della grazia, potete baciare la terra. Benvenuti.

Altissimo, onnipotente, buon Signore, tue sole laude, la gloria e l'onore e tonne benedizione. Ad te solo, altissimo, se confane, et nullo uomo è nedigno te mentovare. Non sono le differenze che ci trattengono insieme, ma è ciò che ci accomuna, figli di Dio amati e abitati dallo Spirito. Abbiamo un unico Padre a cui oggi vogliamo dare gloria, onore e benedizione. Pellegrini del Nord Italia, 90 pellegrini venuti dalle terre del Nord Italia, benvenuti in questa terra benedetta, che ora potete baciare. Benvenuti.

Laudato sii, mi Signore, per quelli che perdonano per lo tuo amore e sostengo infirmitate e tribolazione. Beati quelli che il sosterranno in pace, cada te altissimo siranno incoronati. Benvenuti ai pellegrini 95 di Lazio e Abruzzo. Siete qui per deporre il peccato, l'odio, il rancore. Il Signore vi ha accompagnati in questo percorso di perdono, perché perdonate e possiate perdonarvi, perdonare voi stessi, liberarvi del rancore che vi appesantisce, lasciarlo in questa terra, nella porziuncola che tutto prende e ridà vita nuova. Respirate la vita nuova, pellegrini di Lazio e Abruzzo. Benvenuti, potete baciare la terra.

Laudato sì, mi Signore, per sora nostra morte corporale, dalla quale nullo uomo vivente può scappare. Guai a quelli che morranno nelle peccata mortali. Beati quelli che troverà nelle tue santissime volontati, che la morte secunda non farà male. Benvenuti ai 37 pellegrini di Austria e Germania. Il nostro camminare è testimonianza che la morte è vinta, che siamo gli uomini della Pasqua risorti con Cristo, di gloria in gloria, di Pasqua in Pasqua. Ogni morte in Lui è vinta, non ha più l'ultima parola. Benvenuti in questa terra benedetta, che ora potete baciare. Benvenuti, pellegrini di Austria e Germania.

Santo, santo, santo il Signore Dio Onnipotente che è, che era e che verrà. E lodiamolo ed esaltiamolo nei secoli. Oggi la tristezza non ha spazio. Oggi la tristezza è attaccamento a qualcosa che possiamo lasciare. Perché nella Pasqua, nella misericordia di Dio, diventiamo lode, lode sua. Benvenuti 280 pellegrini della Croazia. Potete baciare la terra, vi accoglie Maria, la madre di Cristo. Benvenuti.

0: E allora diamo il benvenuto ai rappresentanti della grande marcia di Campania, Basilicata, Calabria.
1: Marciatori, marciatrici, frati, suore,
2: Assisi, marciatori, buon pomeriggio!
3: Siamo i marciatori francescani di Calabria, Salerno e Basilicata.
2: Il nostro cammino è iniziato a Catanzaro Lido.
3: E dopo tanti chilometri.
2: Ma tanti chilometri!
3: Siamo arrivati a Soverato!
2: Vorremmo parlare ai vostri cuori, ai cuori dei marciatori, alle persone, dirvi quello che abbiamo condiviso.
3: Ci siamo tenuti per mano gli uni con gli altri. Abbiamo festeggiato la vita.
2: E anche tanti compleanni, no? Come il mio, il suo e quello di Fra Gianluca!
3: Abbiamo sperimentato l'accoglienza della nostra gente, condiviso la gioia nelle piazze.
2: Ma ci siamo anche fermati, ci siamo guardati negli occhi e resi conto di quanto è stupendo camminare insieme e soprattutto sudare.
3: Abbiamo avuto il fiato corto per la fatica.
2: E abbiamo portato sulle spalle uno zaino dove abbiamo riposto i nostri pensieri, le nostre paure, le nostre preoccupazioni.
3: E ci siamo

0: chiesti se ne valeva la pena continuare.
1: E infatti a un certo punto ci siamo risposti, ma che te la fa fa?
0: Ma abbiamo capito che se in quel peso facciamo entrare la speranza, tutto diventa più leggero.
1: Respira, sei vivo!
2: Olè! Noi siamo i ragazzi di Napoli Benevento, siamo partiti ad Airola, siamo passati per Durazzano, Aversa, Cerra e siamo arrivati a Casoria facendo un passaggio anche per la casa del Volto Santo. E alla fine di questo cammino siamo arrivati a riconoscere una frase delle fonti francescane che ci rispecchia. Dentro però gli ardeva un fuoco divino, e non solo per i 40 gradi, ma anche per qualcos'altro.
3: Con questo cammino abbiamo alimentato la scintilla, che sarebbe vivere secondo il Gesù, secondo il Vangelo, e l'abbiamo alimentato sperimentando la fraternità, la condivisione, vivendo la preghiera, ma soprattutto prendendo consapevolezza che il Signore ci vuole con Lui, che ci desidera. E quindi buona festa del perdono a tutti quanti, ma soprattutto un grande grazie, ma proprio dal profondo del cuore, alle nostre suore e ai nostri frati. Siete incredibili!
2: Insieme a noi respira la vita!
4: Grazie! E un piccolo inserto pubblicitario. Buon compleanno a Fra Gianluca della provincia di Salerno. Adesso invitiamo i rappresentanti di Austria e Germania. Willkommen. In italiano?
5: Certo, proviamo. Allora, ciao a tutti voi.
4: Scusate, sei rappresentanti dell'Irlanda, the Pilgrims from Ireland. Could you come please behind the scene here? Come there. Okay.
5: Noi siamo il gruppo dei marciatori dell'Austria, della Germania e della Svizzera. Siamo siamo 37 pellegrini, abbiamo marciato 140 chilometri. Siamo partiti da Senigallia e siamo passati da Pianello, Arcevia, Sassoferrato, Gualo Tadino e Spello. Per 7 giorni siamo stati ospiti, ma oggi siamo arrivati a casa. Abbiamo meditato sui testi della Bibbia e di San Francesco sul tema respira la vita. Abbiamo sperimentato la mancanza del respiro in qualche tratto del nostro cammino, ma abbiamo anche ritrovato il nostro fiato di vita contemplando la bellezza del passaggio delle Marche e dell'Umbria. Abbiamo gustato insieme il caffè e il gelato italiano. Ma il valore più grande di questa esperienza è stato vivere la comunità tra di noi e con Dio. Allora, buon festa del perdono a tutti voi.
6: Grazie. Buona festa, pellegrini! I'll begin with a question posed just a few days ago by our dear Pope, my fellow countrymen, upon welcoming to the Vatican the great American and decidedly Anglophone artist, Patti Smith. Do you speak English? Jokes aside, we are a group of pilgrims which is decidedly international, hailing from Austria, Switzerland, Italy, the United States of America, and Germany.
7: Woo!
6: While at first we were united by nothing more than the German language and a shared mission, we now share bonds of solidarity forged by shared joy and suffering, song and prayer, food and lodging, not to mention sweat and blisters. And we share a deep gratitude to God for St. Francis, for one another, for the Marcia Francescana, for Italy, for her food, for gelato, her natural beauty, and especially for the generous and hospitable people. Dank sei Gott. Thanks be to God. Grazie a Dio. Happy perdono di Assisi.
4: Thank you. Dankeschön. Bitteschön. E ora i pellegrini rappresentati da questi nostri fratelli dalla Croazia. Hrvatska!
7: Buongiorno a tutti. Siamo Gifra dalla Croazia, 300 marciatori. Abbiamo fatto 90 chilometri e adesso i nostri giovani vogliono ballare anche in Qatar il nostro inno. Grazie a tutti e grazie anche per i frati dell'Assisi per tutto. Grazie molto.

0: Grazie, marciatori della Croazia. Allora, se ci sono i rappresentanti dell'Irlanda, c'è qualcuno? Nel caso arrivassero, intanto noi concludiamo. Allora, credo ci sia una volontà di un saluto. Ecco, vedo arrivare il primo cittadino di Assisi, il nostro sindaco, che vogliamo accogliere con gratitudine e con gioia. Sta arrivando sul palco a nome e rappresentanza di tutta la comunità. Grazie, Walter.
1: Ciao, come va? Grazie. Buona festa a tutti. Benvenuti, grazie della vostra presenza, sono molto emozionato. Un grande applauso vi farei, perché siete tanti e bellissimi. Nella città di San Francesco oggi è la festa del perdono, è una giornata particolarissima. Oggi anche Papa Leone, durante l'Angelus, ha ricordato San Francesco e l'ottavo centenario e la festa del perdono, quindi ha fatto un bel ricordo di San Francesco. Naturalmente io vi faccio i complimenti a tutti i marciatori, da qualsiasi parte siete venuti, e grazie per aver raggiunto questo obiettivo. E comunque dobbiamo mettere in pratica tutto quello che ci ha insegnato San Francesco e Chiara. Se ognuno di noi mettesse in pratica anche un solo pensiero, sicuramente avremmo un mondo migliore. Quindi viva i marciatori, viva Assisi, viva la pace e viva il perdono. Un abbraccio grande e un bacio.
2: Grazie Walter, che Dio ti benedica. Ciao.
0: E diamo un benvenuto anche alla Presidente della Regione Umbria, Stefania Proietti. Benvenuta Stefania, buona festa.
3: Ciao, buona festa, buona festa ragazzi e ragazze, buona festa a tutti e a tutte. L'Umbria vi abbraccia, intanto grazie. Non siete qui da turisti, ma da pellegrini. Questa è la differenza vera. Voi siete qui con un obiettivo preciso che ve lo riportate a casa, perché voi siete qui e non siete ragazzi che stanno sul divano, come diceva Papa Francesco, ma siete ragazzi che si muovono. Vi voglio lasciare proprio con una immagine sua: come l'acqua non deve stare ferma, ma è pura e utile quando si muove, e così voi muovetevi, fate rumore nella vita anche ripartendo da qui. Evviva i giovani, evviva San Francesco del suo ottavo centenario! Benvenuti sempre a casa vostra in Umbria. Grazie. Ringraziamo con un applauso grandissimo questi straordinari animatori, frati, fratelli, sorelle che ci animano con la loro opera. Grazie. Grazie a voi.
4: Grazie, grazie.
0: Allora adesso ci prepariamo a vivere un momento importante. Ricordiamoci che siamo qui. Siamo qui per celebrare il perdono, non c'è festa se non c'è il motivo. Noi siamo qui per incontrare la misericordia.

0: misericordia di Dio. E adesso avremo un momento importante. Invito tutti i marciatori a tornare sulla piazza perché è un momento centrale. Lo so che è caldo, ma abbiamo bisogno di pregare insieme per disporre il cuore per ricevere il dono. Quindi aiutiamoci, tutti i pellegrini, tornate sulla piazza.
1: Allora ragazzi, come ogni marcia che si rispetta, anche questa ha visto la scelta di un inno che ha accompagnato i nostri passi. Ogni anno c'è una sorta di concorso, diciamo così. Quest'anno l'inno è stato scritto dai ragazzi e ragazze, dai fratelli di Puglia Molise, che invito a venire sul palco. Venite ragazzi, venite. Allora lo balliamo e lo cantiamo insieme. L'autore è Emilio Corbo, che salutiamo. Allora, traccia numero 1.1. Vamos!

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Bene, riprendiamo la nostra intervista, il nostro dialogo, non è una discussione, anche se poi tutte le cose non siamo stati d'accordo, ma il nostro dialogo con Paolo Berticaroli, che ringrazio ancora per essere qui con noi quest'oggi, presidente del Forum regionale delle famiglie delle Marche. Ci ha spiegato cos'è il Forum, le sue finalità, soprattutto questo di essere in rapporto con le istituzioni per rappresentare istanze culturali, sociali, educative che la famiglia pone dal punto di vista cattolico, ma con una attenzione molto forte alla dottrina sociale, quindi a tutta la dimensione umana del vivere, e anche delle articolazioni. Questa abbiamo trovato una cosa molto interessante, perché piano piano, con tanta pazienza e tanto lavoro che lui e i suoi collaboratori stanno svolgendo, cercano di fare del Forum Marche anche il Forum Pesaro, Ancona, Macerata, adesso già su San Benedetto, forse anche Fermo, cioè un'articolazione in tutte le province, le diocesi e magari piano piano anche nei comuni più importanti di questa regione. E ci diceva Paolo che la stessa cosa sta avvenendo anche un po' a macchia di leopardo, se ho ben capito, anche in altre regioni d'Italia, perché come tutte le cose che nascono all'interno della Chiesa, queste vanno avanti anche, diciamo, sulla buona volontà delle persone, delle risposte che riescono ad incrociare.

0: una nota personale la voglio introdurre. Io ho conosciuto Paolo Bertigaroli perché è stata una delle prime persone che si è rivolta a me quando ero stato da poco nominato nel 2010 assessore regionale alla famiglia e è venuto con un'istanza molto chiara e forte. Mi ha detto Luca, dobbiamo rilanciare la consulta regionale per la famiglia, allargarla al maggior numero di associazioni, e questa cosa mi ha colpito perché era una cosa che, pur conoscendola, non avevo segnalata fra le cose più urgenti, e da quel momento in poi qualcosa è successo. Ma raccontacelo tu, Paolo, perché...
1: Ma intanto è successo nella Costituzione che tante associazioni che oggi fanno parte del forum sono presenti nella consulta. La cosa positiva è che diversi leggi regionali o proposte di leggi regionali sono passate attraverso la consulta. E lì abbiamo fatto l'esperienza, questa è la mia esperienza, abbiamo fatto proprio l'esperienza che di portare il mondo della famiglia in quella realtà lì. Il fatto o la normativa che più magari ci ha coinvolto, quindi ha coinvolto non solo noi, il forum o le altre associazioni, è la scuola per genitori, che la quale attraverso un contributo, seppur minimo, ma è stata di stimolo, di aiuto di aiuto alla famiglia nella formazione umana. Quella formazione che, no, quando prima ho detto, no, che dobbiamo uscire insieme formati, no, io credo che la scuola per genitori aiuti la famiglia, perché lì si rivolge alla famiglia, alle famiglie del territorio, quindi a largo, proprio in questa realtà della formazione. Poi ci sono stati dei periodi dopo che tu hai lasciato l'assessorato, ecco, quest'anno è stata riproposta, quindi speriamo che quanto prima, no, possiamo ripartire con questa...
0: Diciamo a tutti gli ascoltatori che la Regione Marche per un verso, ma il Forum Regionale delle Marche per un altro, sono a disposizione per tutti quelli che immaginano in altre regioni d'Italia di mettere in piedi questa bellissima esperienza della scuola per genitori. Come ricordava Paolo, non è una cosa difficile da farsi perché economicamente non è eccessivamente pesante, e con pochi soldi può essere fatta, dato dei frutti notevoli. Precisiamo però cos'è la consulta regionale. La consulta regionale è un'istituzione della Regione Marche, cioè non è un'istituzione cattolica, dove tutti coloro che hanno comunque a che fare con la famiglia possono chiedere di essere rappresentati. Devono essere associazioni presenti in almeno due province, perché certo deve avere un minimo di consistenza, non può essere un piccolo gruppo, ma nella risposta che Paolo mi ha dato prima avete notato una cosa molto interessante, cioè lui dice: lì abbiamo portato l'istanza della famiglia, cioè non è più il luogo solo dei cattolici, solo dei cristiani, ma il luogo di tutti, credenti, non credenti, che però hanno interesse alla famiglia e cercano insieme le soluzioni. Questo è un passo culturale e politico fondamentale in quel uscire, che era un po' una delle tre parole. Ce le ricordi per cortesia? Uscire.
1: Uscire insieme e formati.
0: Insieme e formati. E anche qui, visto che siamo ormai al terzo stadio, alla terza parte della nostra trasmissione, mi permetto di ricordare alcune cose che lui ha detto. Uscire va bene, lo stanno facendo e bene. Insieme, ho chiesto se era facile o difficile tenere insieme le associazioni cattoliche. Ha detto, ci si riesce, certo, c'è quella naturale tendenza medievale, nel Medioevo era fatto da tanti comuni, tutti cristiani, ma a volte anche una sana concorrenza, ma cresce il senso della comunione, dell'unità e della necessità di collaborare. Forse anche perché siamo un po' di meno, Paolo, un po' meno trionfalismo aiuta?
1: Questo sicuramente, no? Dobbiamo, ma io credo che quello più di tutti aiuta che stiamo, io credo che ciascun movimento, ma io credo che ciascun cristiano sta cogliendo quello che Papa Francesco ci invita anche a fare, insomma, no? Quindi questo metterci insieme, metterci in rete, perché...
0: Che è la cosa più faticosa,
1: Che è la cosa più faticosa. Ma per noi famiglia, è normale, no? La diversità uomo-donna, ma anche la diversità tra i figli, quindi, no? Siamo anche in questo aiutati, no? nel rispetto delle diversità che abbiamo anche davanti, che abbiamo in casa.
0: Avendo suggerito dei laici come cardinali o comunque come responsabile del Pontificio Consiglio della Famiglia, forse porteremo anche questa dimensione. Non vuole essere una provocazione, ma potrebbe essere una profezia. Cioè dire porteremo anche in ambito ecclesiastico, quindi aiutare anche i nostri fratelli sacerdoti e vescovi a creare questa comunione. Gesù viveva questa dimensione anche con le famiglie.
1: Io credo che sia il modello famiglia deve essere trasferito in tutte le realtà, anche in quelle ecclesiali. Cioè, no, che, e questo aiuterebbe a uscire dall'individualismo, non solo familiare, ma individualismo parrocchiale, individualismo anche dei nostri sacerdoti, insomma, no? Quindi mettersi insieme.
0: La parrocchia tende naturalmente all'individualismo, perché ognuno sta.
1: Beh, ognuno già noi delle Marche poi ne siamo specialisti in questo, siamo al plurale, quindi, no? Ecco, tanti campanili, però ecco, questo sicuramente aiuta a uscire insieme e ci aiuterebbe, aiuta, perché se dobbiamo essere, se la famiglia, il modello della famiglia no, è questa reciprocità dell'amore che, no, che vive, che ogni famiglia vive o che dovrebbe vivere, insomma, no? Quindi rapportati in parrocchia o nelle altre realtà, capisci che...
0: In questo senso non credi che anche la rivalutazione della teologia dell'esperienza può aiutarci? Perché la teologia dell'esperienza in fondo si fonda su un carisma all'opera, un carisma all'opera. Risponde un bisogno. Chiara Lubich, per stare al movimento di Paolo Perticalori, il movimento dei focolari, vede la necessità dell'unità. Quando la vede nell'immediato dopoguerra, cioè quando l'Europa era a pezzi, il mondo era stato diviso, e lei sente nel cuore questa esigenza. Fonda il movimento dei focolari. Quindi, di fronte a un bisogno reale, il mondo diviso, lei propone l'unità. E questa è profezia, perché nel momento in cui ci eravamo ammazzati con 50 milioni di morti, lei propone l'unità e trova proprio a Loreto, Paolo ce lo ricordava, questa ispirazione. E dice bisogna ripartire la famiglia, teniamo l'unità. Oggi le famiglie sono molto divise.
1: Ma io credo che il carisma di Chiara dell'unità oggi sia quanto più attuale. No? Guardiamo i fatti di Parigi, no? Quanto occorre attraverso il dialogo, no? Attraverso l'accoglienza, no? Poter metterci ad accogliere l'altro. Io credo che la famiglia può essere di forte testimonianza per questo. Nonostante che la famiglia stia vivendo e è attaccata da tutte le parti, ma emerge sempre più il modello che ci propone la società, a noi cristiani il compito di testimoniare, ripeto, la famiglia unita, che passa attraverso l'esperienza della croce anche, no? Perché io credo che in ciascuna famiglia, no? Vive o ha vissuto o sta vivendo, no? Questo morire a se stesso per l'altro, no? Quindi per il proprio coniuge,
0: quindi, scusa,
1: per i propri figli.
0: È proprio qui il passaggio da una teologia predicata alla teologia dell'esperienza. La croce predicata e la croce vissuta.
1: Essenzialmente è questo. Cioè, quindi io credo,
0: quindi
1: che
0: facciamole parlare queste famiglie. Io ti dicevo,
1: certo,
0: prima anche
1: parlare
0: nell'omelia. Ma perché non fai tu un'omelia qualche volta nella tua parrocchia?
1: No, mi fuggirebbero tutti.
0: Però se
1: la profeta esti in pagina.
0: Però se l'omelia è anche testimonianza, no? Allora ci può stare anche che 5 minuti il sacerdote ci introduce al Vangelo del giorno e poi dice: bene, per capirlo meglio su questo argomento non sarebbe opportuno sentire
1: una testimonianza
0: questo, da una famiglia?
1: Io credo, no, adesso al di là dell'omelia, insomma, no, io credo che l'esperienza che ciascuno di noi ha fatto, che non è nostra, no? Ma che lo Spirito Santo ci ha fatto fare, quindi non possiamo tenercela per noi. Quindi è necessario che la famiglia, no? Che le famiglie pongano agli altri, no? La propria esperienza, ma non come oddio quanto sono bravo io, no? Ma come frutto di un lavoro.
0: Come è stato bravo Dio.
1: Ecco, no? Perché io ricordo che Chiara ci faceva, no, quando ci invitava a comunicare, no? Perché non è nostra questa esperienza, è l'esperienza di Dio e non possiamo tenercela per noi. No? Lei faceva l'esempio di un tappeto fatto all'uncinetto, no? E sotto ci sono tutti i nodi. No? Sotto ci sono i nodi, sarebbe quello che noi abbiamo fatto, ma sopra quello che Dio ha fatto è positivo, è bello. Quindi io credo che questa esperienza... Con le nostre famiglie tante volte insieme a mia moglie abbiamo puntato che dobbiamo essere quei punti di riferimento là dove siamo per le famiglie, perché oggi le famiglie che si sfasciano, io credo è perché non hanno trovato nessuno con cui confrontarsi o famiglie con cui avere un cambio, uno scambio di esperienza.
0: La diocesi Macerata, Paolo, fa un percorso specifico per le famiglie e uno specifico per le famiglie in difficoltà, quindi per i coniugi, certo, separati, che è un'anticipazione di quello che poi il sinodo dovrà produrre, cioè

0: per questo fatto, un protestante innamorato del Papa, durante il Giubileo ha passato un anno a pregare in piazza San Pietro, l'abbiamo conosciuto, l'abbiamo incontrato e durante un convegno fatto insieme ha detto: io non capisco perché voi cattolici, perché il terzo punto, la terza parola è formati, no? Insieme,
1: uscire, cioè,
0: uscire insieme,
1: formati.
0: formati. La terza parola formati. Bene, lui faceva sto conto, un americano, quindi come tutti gli americani hanno una fissa con i numeri, io pure un po' ce l'ho. E lui diceva: 1.100.000.000 di cattolici, più del 60% in tutto il mondo frequentano un'omelia domenicale, magari non in maniera puntuale tutte le settimane, quindi 600 milioni, una massa enorme. Tra feste, le feste comandate, cosiddette comandi di precetto, sono circa 60, un numero enorme. 60, lui li chiamava 60 comizi, non si aveva un termine, 60 prediche, 60 conferenze, Paolo. Allora, se in queste 60 conferenze noi approfittassimo intanto per formare i nostri, ecco, questo non sarebbe potenzialmente un popolo a disposizione del Forum, del Comitato Scienza e Vita, di qualsiasi altra organizzazione cattolica, perché c'è già un potenziale umano di gente che ha compreso questi problemi. Perché Paolo qualche minuto fa diceva proprio questo: spesso sono gli stessi cattolici a non avere questa adeguata formazione. Quindi gli strumenti dovrebbero essere in questo senso moltiplicati, uscire qualche volta in più la sera per partecipare, hai accennato prima alla conferenza con
1: Ma
0: Adinolfi.
1: io vedo che a volte questo uscire, anche che viene proposto, non viene proposto a misura di famiglia. Quindi,
0: Ecco, bravo, tocca un po' questo argomento perché anche le messe però,
1: anche le
0: dove i
1: messe,
0: bambini danno fastidio.
1: cioè, non si può chiedere alla famiglia di uscire
0: Alle 9:30
1: alle
0: di
1: nove e
0: sera arriva a
1: mezza
0: casa a
1: dopo sera,
0: mezzanotte,
1: lasciando,
0: lascia i
1: ecco,
0: figli a
1: e
0: casa.
1: lasciare i figli, no? Nuovamente i
0: Verissimo.
1: nonni quando va bene, dopo che lasciate tutto il giorno, oppure uno. Questo non, io credo che dobbiamo avere un'attenzione anche da parte della Chiesa, no? Nel proporre delle modalità. Noi cerchiamo in questo di, quando ci si incontra, incontriamo le famiglie, che ci siano le persone che accolgono, che stanno con i bambini, perché altrimenti non, o in certi orari. Certo, qualche volta magari iniziare alle 10 di mattina per dire diventa, dice, ma non riusciamo a fare il programma, ma noi non facciamo per il programma, per incontrare le famiglie, perché sappiamo che la famiglia ha necessità no? La domenica di vivere la vita in maniera più calma. Quindi a volte bisogna che noi mettiamo nelle condizioni di vivere, di partecipare alla vita ecclesiale e sociale le famiglie, ma dobbiamo essere attenti a
0: In maniera
1: questo.
0: adeguata. Magari non
1: Assolutamente.
0: apriamo i negozi di domenica per non
1: Beh,
0: creare
1: quella
0: eccessiva
1: assolutamente no, cioè
0: distrazione.
1: questa è una cosa che avremmo
0: Questo
1: dovuto.
0: sarebbe un buon argomento
1: Abbiamo
0: per le
1: raccolto anche le
0: campagne
1: firme a
0: elettorali,
1: suo
0: per il
1: tempo, e
0: forum. Ecco,
1: certo, bisognerebbe
0: appunto,
1: proprio puntare a questo.
0: lo mettiamo. Mi segnalano l'orario, io purtroppo dobbiamo chiudere, anche se mi permetto di intanto ringraziare ancora Paolo che ci ha dato tre elementi di ricchezza molto belli. Io direi il primo, la sua testimonianza come padre di famiglia. Adesso oggi la moglie non c'è, ma so che fa tutto insieme a lei. Padre di famiglia di tre figli nati col cesareo, quindi tre figli si può, come dice Papa Francesco, e anche col cesareo. Quindi coraggio alle famiglie che hanno questa intenzione. La seconda testimonianza bella che ci ha dato è quella, e così ci ha dato anche un'occasione molto particolare per parlarne bene. Della sua esperienza, diciamo della sua nascita spirituale e religiosa nel movimento dei focolari, che è il movimento dell'unità per l'unità e che mette al centro proprio la famiglia, il focolare nel Trentino austriaco, ma un po' in tutto il mondo è proprio l'emblema della famiglia. E Chiara ha avuto questa intuizione straordinaria più di 60 anni fa, proprio per segnare questa necessità. Forse nel 46-45 neanche c'era l'idea di questa necessità assoluta, però Paolo ci ha detto oggi è di un'attualità straordinaria perché sono tante le emergenze che la toccano. La terza cosa bella che Paolo ci ha dato è stata questa sua esperienza nel forum, cioè dire, oltre a quello che fa come lavoratore, come padre di famiglia, come impegnato nel movimento Famiglie Nuove, dei focolari, anche il tempo da dedicare al forum. Quindi mi permetto di sottolineare, lo faccio io per lui perché nessuno deve lodarsi, c'è detto marchigiano, chi se loda se sbroda, quindi non lo fai tu, però lo faccio io per te. Si può fare molto di più di quello che noi immaginiamo, si può lavorare, ci si può impegnare con grande

0: grande cuore, con grande generosità, e Paolo ci ha dato questa successione di testimonianze. Poi sembra, come funziona Paolo, che uno più si impegna e più il tempo viene moltiplicato, no? Uno fa 10 cose, gli se ne chiede l'undicesima, la fa. Quello che ne fa una, gli chiede la seconda, pare che muore. È un po' così nella tua
1: Questo sì,
0: esperienza di vita. Tu
1: questo.
0: corri tanto però, perché per trovarti per telefono pure ci
1: Ci
0: vuole.
1: vuole, vero?
0: Grazie a Paolo per questa sua testimonianza e facciamo i migliori auguri per il lavoro che farà nel forum e magari non subito, però dopo le elezioni regionali, così avremo modo anche di raccogliere questi 3 mesi, di risentirlo un po' per capire com'è andata questa campagna e qual è stata la sensibilità del mondo politico nei confronti della famiglia. Grazie a tutti gli ascoltatori e a risentirci, arrivederci la prossima settimana.

0: benvenuti qui al programma Tè con Te e abbiamo una persona speciale, la nostra cara amica Angela. E quando voi in alcuni giorni della settimana sentite queste nostre care amiche e volontarie che pregano per le vostre intenzioni, ecco, una è Angela.
1: Grazie Liliana.
0: Benvenuta al mio salotto, cara.
1: Grazie carissima, sono molto lieta di essere qui con te.
0: Sono contentissima.
1: Diciamo che è una serata particolare.
0: Sì, perché come è la vita di Angela, è particolare, è una stupenda vita, bella. Con alti e bassi come tutti noi.
1: Esatto. Se vuoi ti racconto un po' della mia vita.
0: Sì Angela, dimmi, tu sei di qui, di Loreto?
1: Allora, io dal 1993 che abito a Loreto, anche se tutti i miei familiari materni sono di Loreto, ma sono nata a Reggio Calabria perché mio papà è di Reggio Calabria ha incontrato mamma durante la guerra.
0: Accipicchia, bellissimo.
1: Quindi diciamo che sono anche io un frutto della guerra, in
0: sì,
1: poche parole.
0: Diciamo che la signora non dimostra età che c'ha, perché comunque
1: no.
0: È
1: io
0: una
1: sono
0: bella signora.
1: Si sono incontrati nel 45, ma si sono sposati nel 50, io sono nata a fine 52, fatevi conto dell'età
0: che ho. Io dicevo, insomma, per non far sapere l'età, perché mi dico, sai che tante donne non vogliono dire la loro età, ma invece diciamola, perché è bello.
1: Anche perché io dico che il nostro aspetto esteriore a volte rispecchia anche il nostro aspetto interiore, quindi non dobbiamo assolutamente vergognarci di non avere più i 18 anni, l'avvenenza dei 18 anni. Come diceva una famosa attrice, le rughe, ci ho faticato tanto a farmele venire, adesso...
0: Famosa Anna Magnani, stupenda!
1: Allora, adesso perché devo negarle?
0: No, certamente,
1: allora,
0: la dici?
1: Io volevo un attimino raccontare la mia storia di avvicinarsi al cuore di Dio. Come è stato il mio cammino per avvicinarmi al cuore di Dio?
0: Però quello che mi ha incuriosato ascoltando Angela mi ha detto che la mia casa è la casa, è la santa casa.
1: Sì, adesso spiego perché la mia casa, non la mia casa, voglio dire la mia ricchezza e soprattutto la casa della mia famiglia.
0: Sì.
1: La casa della mia famiglia, perché ognuno di noi perde i riferimenti degli antenati, ricordi il nome dei nonni, non sempre sa neanche quello dei bisnonni e sicuramente oltre i bisnonni non riesce ad andare indietro. Però di queste persone non conosci molto spesso nemmeno, come dire, le case dove sono abitato. C'hai magari qualche ricordo loro, una vecchia foto sbiadita, una teiera che ti è rimasta, qualcosa del genere,
0: di teiera,
1: a proposito di
0: ecco
1: te.
0: Qua.
1: Però del resto di loro non sai quella che era la loro casa e che quindi tu avresti dovuto ereditare.
0: È vero, ecco, che purtroppo...
1: Però sai una cosa nel caso che mi riguarda, che tutti i miei antenati sono entrati nella Santa Casa.
0: E qualcuno si è anche sposato qui a Loreto.
1: Esatto. Ma tutti sono entrati nella Santa Casa, quindi la Santa Casa è la mia casa, perché è la casa della mia famiglia, io così la considero. Teniamo anche conto che poi mamma e papà si sono sposati proprio qui a Loreto nell'altare di San Giuseppe, dove allora avvenivano tutti i matrimoni.
0: Bellissima quella cappellina.
1: E poi anche mia figlia adesso nel 2008 si è sposata nella cripta qui a Loreto, quindi è veramente la mia casa, la casa della mia famiglia e io la sento nel mio cuore, veramente, credimi, nel mio cuore c'è lei, non c'è tanto la casa dei nonni che magari so anche dov'è, ma c'è lei, questo è. Allora,
0: sì,
1: torniamo alla conoscenza di come ho scoperto il cuore di Dio, come abbiamo scoperto il cuore di Dio. E allora, quando eravamo ancora qualche chilo fa, diciamo.
0: Che chilo fa?
1: Qualche chilo fa. Qualche chilo fa.
0: Che dovrei dire?
1: Diciottenne. E diciamo che ho incontrato mio marito. E mio marito
0: era molto... stato questo incontro?
1: Questo incontro è stato un po' casuale. Mio marito giocava al pallone sulla piazza della chiesa.
0: E tu dici che è stata casuale?
1: No. Sembrava casuale, e anche di questo parleremo. Io non credo alla casualità, credo nella libertà che ognuno di noi abbiamo.
0: Sì.
1: Questo certo.
0: Sì.
1: Però io credo anche in una sorta di conoscenza che è certa che c'ha Dio di noi, che in qualche maniera è anche una predisposizione della nostra vita, delle cose che faremo. Questo incontro con mio marito è stato di un ragazzo che giocava con mio fratello e con gli altri amici in piazza. Poi, poi ci siamo incontrati così a poco, ci siamo visti a casa di amici. E non lo so come, è stato, quando si dice, una specie di colpo di fulmine, sì, in quel momento io sapevo che mio marito sarebbe stato per tutta la vita.
0: Allora, come si dice, il colpo di fulmine esiste?
1: Il colpo di fulmine per me è una conoscenza che c'ha il cuore.
0: Sì.
1: O meglio,
0: bello.
1: Io sono convinta che le anime si incontrano prima delle persone.
0: Bello però.
1: E allora sono convinta che l'anima mia e di mio marito siano incontrati ancora prima, per poter avere questo colpo di fulmine poi, che tuttora ci vede uniti ormai dal 78, come una coppia, dal 78, come una coppia indissolubile, le poche coppie indissolubili che ancora troviamo. Ho incontrato lui, poi ci siamo sposati e sono nati vicinissimi i nostri due figli. Il maschietto, diciamo maschietto, ormai maschione.
0: Ma diciamo è tuo figlio.
1: È del 79, mio figlio.
0: Insomma.
1: E dopo due anni, appena due anni dopo, la femminuccia, a distanza di 4 ore, uno il 13 e uno il 14 di giugno. Subito dopo abbiamo cominciato a frequentare degli amici di Azione Cattolica. Ci siamo trovati benissimo con loro, al punto da diventare addirittura la coppia responsabile dei gruppi famiglia di Azione Cattolica. E qui, in mezzo al gruppo, abbiamo conosciuto un santissimo sacerdote, Monfortano, padre Ugo Paccagnella. Poi ditemi voi se non ci sono delle cose preordinate.
0: Sì,
1: questo sacerdote,
0: disegno di Dio, sì.
1: Conosciuto a Reggio Calabria, aveva fatto i voti nella Basilica di Loreto nel 1958.
0: Pensa?
1: Noi l'abbiamo conosciuto nell'81 ed è stato per noi la ricchezza più grossa e colui che ci ha avvicinato veramente al cuore di Dio e ha fatto conoscere al nostro cuore il cuore immenso del nostro Dio. Con lui quante cose abbiamo fatto. Mi ricordo, suonava alla porta senza che sapessimo, era un amico. I figli lo consideravano come
0: di casa,
1: come un nipote, come un nonno.
0: Come un nonno.
1: Spesso gli si sedevano anche sulle gambe, scherzavamo. Venivamo qui in vacanza perché noi allora che abitavamo a Reggio avevamo sempre tenuto la casa qui a Loreto e lui veniva con noi perché ci teneva tantissimo ad andare alla Santa Casa.
0: Guarda, intanto io ti offro il tè, se gradisci.
1: Volentieri.
0: Ci fermiamo per qualche attimo e poi ci racconti, perché questa storia di padre Ugo a me ha incuriosato, non so poi voi. Intanto io ti verso delle...
1: Grazie.
0: E ci vediamo fra qualche attimo.
2: Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp, che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito, che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Ecco, bentornati qui a Il tè con te. Stiamo sorseggiando, che è un tè aromatizzato ai frutti di bosco.
1: Buonissimo, buonissimo.
0: Tu ci stavi raccontando allora di questo padre Ugo che vi veniva a trovare a casa.
1: Sì, padre Ugo era un personaggio, diciamo, padre Ugo si chiamava Paccagnella, perché purtroppo a luglio scorso è morto. Era di Sarmeola e stava in provincia di Bergamo, perché la casa madre era in provincia di Bergamo. Quindi veniva a trovarci, i nostri figli lo consideravano come un nonno, e non nego che con lui, proprio come coppia responsabile, molto spesso partivamo anche dopo cena e andavamo presso piccolissime parrocchie, diciamo, della provincia, a creare nuovi gruppi famiglia. Sì. E notavamo proprio la gioia di queste coppie, che magari prima avevano qualche contrasto, riuscire ad unirsi. Per noi padre Ugo è stata una, mi devi credere, veramente una ricchezza.
0: Ci credo.
1: È stato il riferimento della nostra famiglia. Se ci mancava, se avevamo qualche problema, anche quando poi da missionario è andato ad Haiti, e noi telefonavamo persino ad Haiti, e non parliamo di adesso, parliamo dei tempi in cui i telefoni erano un po' particolari.
0: Ma quindi questi gruppi che poi si sono formati, cioè queste coppie che si sono riappacificate, grazie a questo vostro...
1: Ci incontravamo insieme, erano tutte, diciamo, tutte quante allo stesso livello, anche se noi eravamo la coppia responsabile. Sì. Ogni incontro che facevamo, ognuno preparava una parte dell'incontro, quindi non c'era chi guidava e chi restava da gregario. Facevamo spesso anche delle scuole di formazione assieme ai figli, per cui ci trovavamo magari in montagna, soprattutto nei campi estivi, sai, i figli facevano il loro cammino assieme ad alcuni educatori e noi studiavamo sui vari temi della famiglia, perché è una cosa fondamentale la famiglia per tornare alla Santa Casa, no?
0: Scusami, dimmi. Ma poi queste coppie, dopo questi momenti di crisi, hanno capito e si sono riappacificate poi? Sì, e hanno fatto un percorso...
1: Noi abbiamo visto tuttora, il gruppo famiglia da allora, notiamo che è rimasto unito, proprio non solo come gruppo ma soprattutto come famiglie. E poi adesso non è per dire, padre Ugo ci ha insegnato molto ad essere, proprio come gruppo, ad essere solidali con gli altri. Ha fatto un tipo di catechesi molto, molto rivolto alla missione, e io dico, a mio modo di vedere, che è stato un missionario quasi all'incontrario, cioè lui andava in missione ma la missione la portava a casa nostra. Non nego che più di una volta ci ha portato anche come ospiti alcuni amici che

0: erano diventati amici nostri di Haiti. E lui lì, con, grazie al nostro aiuto, ha creato tutta una serie di iniziative, dal microcredito alla clinica mobile, eccetera. Lavorava molto in un piccolo paese che si chiamava Lavaux ed era spostato rispetto a Port-au-Prince. E ci mandava le immagini, per esempio, delle capanne e ci teneva a far notare che le case sì, duravano una sola stagione, per farci capire come il Signore provvedeva a tutto.
1: Pensa, perciò ogni anno
0: dovevano rifare. Purtroppo
1: perché
0: poi
1: c'erano queste
0: purtroppo
1: inondazioni.
0: Poi ci sono state una tifoni, serie di disastri, ci sono stati tifoni, c'è stato anche grossissimi problemi diciamo politici, ci sono state poi inondazioni e ultimo non nego il terremoto. Il terremoto sì, padre Ugo l'ha sentito tantissimo, perché sotto il terremoto sono morti tanti dei suoi novizi che aveva preparato, quindi è stato una sofferenza, però queste cose sono servite a farci capire che il Signore non ci abbandona mai.
1: Ecco.
0: E che quando siamo fortunati la nostra casa deve splendere, esattamente come splende la Santa Casa di Maria. No? La nostra Santa Casa qui a Loreto, che
1: abbiamo
0: poco,
1: qui dietro proprio,
0: che fra poco vedremo,
1: sì,
0: fra poco vedremo, penso che metteranno le immagini. Perché le nostre case devono splendere?
1: Ecco, questo era
0: devono
1: importante.
0: Splendere d'amore, perché come la Santa Casa di Loreto all'esterno
1: ora vediamo,
0: diventa uno scrigno bellissimo,
1: stupendo,
0: però quando entriamo all'interno troviamo
1: ecco infatti
0: qui,
1: vedi, quello che siamo, il regista sta mandando in onda, questo è lo scrigno che io dico gioiello,
0: è un gioiello
1: quello
0: e
1: che
0: anche le nostre famiglie
1: scrigno,
0: viste all'esterno, potrebbero essere uno scrigno bellissimo per gli altri. Dobbiamo andare a vederli all'interno, come vediamo all'interno poi questa casa è fatta di poveri mattoni,
1: semplici,
0: che parlano però al cuore. Stride il contrasto fra la semplicità interna divina
1: e la ricchezza
0: esterna umana. Allora, se anche la nostra casa umanamente all'esterno può essere ricchissima,
1: sì,
0: all'interno deve avere la semplicità e la povertà. Di quella,
1: questa semplicità
0: e povertà che noi riusciamo a leggere all'interno della Santa Casa e delle sue pietre. Quelle pietre, ognuna di quelle pietre ci deve insegnare nel nostro cuore qual è l'amore di Dio e ci deve insegnare a trasformarci grazie a questo amore di Dio.
1: Bellissimo, infatti l'hai descritta talmente bene che penso che anche un bambino l'avrebbe capito, sicuro.
0: Non lo so, questa io la sento proprio nel cuore. Adesso oggi qui abbiamo una bellissima tazza di tè che tu mi hai voluto offrire, ma fosse anche un coccio, l'importante è il suo contenuto.
1: È il suo contenuto.
0: Quindi
1: bellissimo.
0: È vero? Se il suo contenuto risponde al nostro cuore e il nostro cuore risponde al cuore di Dio, sicuramente siamo sulla strada di Maria.
1: Beh, complimenti Angela, perché ho scoperto una poetessa. È vero. Poi leggeremo un qualcosa di toccante, veramente molto, molto sensibile. E dimmi. Allora, queste case, queste vostre case, tuttora la tua casa, cioè, è una santa casa.
0: Sì.
1: Che consiglio possiamo dare, per esempio?
0: Ma hai detto anche casa mia, tuttora casa mia è una santa casa.
1: Sì.
0: Sì, padre Ugo non c'è più, purtroppo, il Signore l'ha voluto con sé. Però è arrivato a casa nostra un altro fraticello, è un fraticello di uno dei paesi più poveri del mondo. Si chiama Don Taddeo.
1: Da dove viene?
0: Viene dalla Nigeria.
1: Attualmente
0: si trova, è già sacerdote,
1: sì?
0: Attualmente sta facendo una specializzazione particolare per insegnare pastorale giovanile a Roma, però lui ha una predilizione per la Madonna di Loreto. Non perde occasione per venirla a trovare. Allora a casa mia c'è una stanza apposta per lui, c'è il suo letto, c'è il
1: questa
0: suo armadio,
1: mi ha incuriosito molto, eh?
0: C'è il suo armadio e quella stanza è diventata anche la nostra cappella, perché lui a casa nostra ha lasciato anche i suoi paramenti sacri. Quindi io mi sento veramente che il Signore ci ha dato una grazia enorme, a me e a mio marito, di vivere in comunione con lui e di far segnare la strada della nostra fede anche da tante persone così speciali e così importanti.
1: Dimmi, perciò celebra anche la messa lì,
0: sì,
1: questa
0: anche a casa mia,
1: cappellina.
0: A casa mia, sì, celebra anche la messa.
1: Allora ci rifermiamo un attimo e poi dopo ci descrivi ancora meglio di questi momenti.
0: D'accordo.
1: Sosteggiamo intanto,
0: d'accordo,
1: questo nostro tè. Ci
0: buonissimo,
1: vediamo fra qualche attimo.
0: Buonissimo.
1: Vero? Buonissimo.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: visto che hai terminato.
1: Grazie.
0: Io
1: approfitto di te.
0: Ma sì.
1: Poi mi fai il conto alla fine. Basta.
0: Qui
1: basta
0: non
1: così.
0: C'è nessun conto. Qui è il tè con te. Io lo prendo con te, tu lo prendi con me.
1: Ti dicevo di Don Taddeo.
0: Sì.
1: Don Taddeo è un nuovo sacerdote. Questo non era previsto che lo dicessimo,
0: sì, però ci ha incuriosito.
1: Questo è un nuovo sacerdote conosciuto anche questo in pellegrinaggio. Poi sarà importante dire il perché,
0: sì.
1: Perché ci sarà un'altra cosa che il pellegrinaggio ci ha dato a me e a mio marito come ricchezza.
0: Ti ascolto tutto orecchi, perché
1: allora questo sacerdote conosciuto in un pellegrinaggio c'ha 45 anni,
0: uh-huh.
1: E adesso dice, lo dice lui, non io, di considerarsi nostro figlio dello Spirito Santo.
0: Oh, che carino!
1: Sì, perché si è visto accolto veramente come un figlio. E insieme a lui abbiamo scoperto tanti segni del passato che erano per lui. E ve ne racconto uno.
0: Sì.
1: Uno tanto per farvi sapere. La mia mamma, molti anni fa, quando ancora abitavo a Reggio, quindi prima del 93, in uno dei suoi tanti viaggi qui a Loreto, mi aveva portato una croce in argento. Una croce in argento che appena me l'ha data, noi figlie siamo tutte quante un po'...
0: Ci piace, queste cose
1: sì,
0: ci piacciono.
1: Però quello che fanno le mamme non sempre siamo contente.
0: Sì.
1: Allora, io ho guardato questa
0: critichiamo.
1: Mm-hmm. Ho guardato questa croce e l'ho vista tanto simile alle croci che in quel periodo portavano i sacerdoti.
0: Mm-hmm.
1: E la portavano sul bavero, solo che questa qui c'aveva la farina per appenderla al collo.
0: Ah, ecco, perciò senza cordoncino, senza catenella.
1: Io non ho detto niente, però questa croce non la vedevo per me.
0: Sì?
1: E infatti non era per me.
0: E per chi era?
1: Perché quella croce è rimasta 20 anni nel mio borsellino.
0: Ah.
1: Perché non l'ho mai messa addosso, ma l'ho messa nel borsellino. Ci tenevo a tenerla con me. E adesso ho capito. Quella era la croce per suo nipote, per Don Taddeo. Adesso l'ho passata a Don Taddeo.
0: Vedi, tante volte
1: quindi
0: le
1: ci sono queste cose strane che tu non ti sai, coincidenze.
0: Sì.
1: Però io ricordo ancora il pensiero che ho fatto, che quella era una croce di un sacerdote, non era per me. Ma è stato 20 anni fa e anche più.
0: Mamma però l'ha portata a te senza pensare che non era per te.
1: Esatto, e io non lo so. Queste sono quelle coincidenze,
0: diciamo
1: tra virgolette, che ti dicono come stanno le cose. Questo, diciamo, è il sacerdote di cui parlavo. Ma dicevamo anche un'altra cosa, il pellegrinaggio. Io in pellegrinaggio ho scoperto per la prima volta la coroncina della Divina Misericordia.
0: Ecco, io volevo sapere, infatti, come hai conosciuto, capito, sentito la Divina Misericordia.
1: Dunque, io da ragazza ero molto legata alla pratica dei 9 venerdì del mese, che facevo in continuazione.
0: Sì.
1: Però non avevo mai sentito parlare di Divina Misericordia.
0: Della coroncina.
1: E devo dire la verità, anche tutto il mio cammino, il nostro cammino, quello mio e di mio marito nell'azione cattolica, non ci ha mai portato, nonostante tutti i campi, nonostante tutte le giornate di studio, nonostante tutti i momenti che abbiamo passato, a presentarci questa coroncina della Divina Misericordia e la ricchezza, la grandezza che questa coroncina dà a chi la recita.
0: Sì.
1: E a coloro per i quali è destinata.
0: Destinata, sì.
1: Una volta che in questo pellegrinaggio abbiamo cominciato a recitare alle 3 questa coroncina, io non ne ho potuto più fare a meno. Ma non sapevo neanche io perché. C'era però in fondo un problema grosso che non vorrei far rattristare i telespettatori, però è la verità.
0: Anche a me, perché tu forse non sai, io ho le lacrime in tasca,
1: sì.
0: Perciò tutti lo sanno, allora sia qui, dappertutto, perciò vai senza...
1: Tranquilla.
0: Sì.
1: Allora,
0: non mi fa piangere?
1: Purtroppo mia madre si è ammalata di Alzheimer molto giovane.
0: Ah, certo.
1: Ed è stata in coma per 9 anni e mezzo. con dei grossissimi problemi. Alla fine non l'ho potuta più nemmeno tenere in casa perché aveva la PEG e quindi era sottoposta al sondino che doveva essere, insomma,
0: stava, tu lavoravi comunque
1: io
0: anche.
1: Lavoravo e stavo ad abitare il tempo. Prima
0: sì.
1: Avevo anche la donna che l'accudiva, però non era stato più possibile farlo, per cui l'abbiamo dovuta mettere ad abitare.
0: Ci voleva una struttura adeguata.
1: Esatto, e io per questo stavo
0: con cure adeguate,
1: sì. Però devo dire la verità, sentivo sempre come una sofferenza enorme per il fatto di avere, diciamo, portato via mia madre dalla casa. E questa sofferenza si è acuita ancora di più quando sono stata costretta, per un motivo analogo, a portare via anche papà dalla casa. Che papà è andato al Buttari, mamma è andata ad abitare il tempo. E si è arrivata ad un pellegrinaggio che io ho fatto giù a Lanciano, al Miracolo Eucaristico.
0: Sì. Sì.
1: Questa ve la devo raccontare, proprio raccontare.
0: Dimmela, dai.
1: Allora, era il 4 di luglio del 2011.
0: Qualche anno fa.
1: Sono andata a Lanciano, sono salita sull'altare e ai piedi dell'ampolla dove c'è il sangue col muscolo cardiaco anche di Cristo.
0: Di Cristo, sì.
1: Ho pregato il Signore di liberare mia madre da quelle infinite sofferenze, perché dico, tu hai sofferto tanto in vita tua, ma anche mamma è ora che abbia la sua risurrezione. Erano le 6 di pomeriggio del 4 di luglio. Alle 6 di pomeriggio del 5 di luglio, cioè il giorno seguente, io ero al capezzale di mia
0: madre. Mamma tua.
1: Perché mia figlia mi aveva chiamato e mi aveva detto che mamma non stava bene. Lì al capezzale aveva l'ossigeno, ma non era una novità che tenesse l'ossigeno. Mamma si è spenta proprio come una candela, non si muoveva più. E l'unico segno che io vedevo di vita era, visto che aveva la bocca aperta, la sua lingua che si muoveva.
0: Come se lei
1: respirasse
0: e parlasse.
1: Non ho visto altro. Quando lì alle 6 di pomeriggio mi sono trovata, sono rimasta da sola. Ho mandato a casa anche mio marito perché non sapevo. Il medico mi ha detto non sappiamo, si è aggravata ma non sappiamo. Certo. E ho cominciato, io vedi, porto sempre con me una coroncina.
0: Sì.
1: Ho cominciato a recitare la coroncina della Divina Misericordia per lei. Come ho cominciato a farlo, mi è venuto un pensiero. L'angelo
0: che mi ha consigliato,
1: io ho avuto un pensiero. Ho detto, ho chiamato mio marito per dirgli di far venire il nostro sacerdote.
0: Sì.
1: Per far dare l'estrema unzione a mamma.
0: Importante.
1: Esatto.
0: L'aveva
1: già avuta mamma negli anni passati, però adesso di recente non l'aveva avuta. Mm-hmm. Quindi abbiamo aspettato, mio marito è andato a chiamare il sacerdote, è finita la messa, il sacerdote è finalmente arrivato con un po' di ritardo, quindi io stavo in tensione perché vedevo sta mamma che a volte...
0: Avevi già anche una
1: sensazione. E continuavo a dire,
0: ho
1: detto 3 coroncine della Divina Misericordia finché non è arrivato il sacerdote.
0: Sì.
1: Come l'ho sentito arrivare, il sacerdote è entrato, si è messo alla sinistra, mio marito ai piedi, io sono andata a destra. Nell'istante in cui il sacerdote ha cominciato a fare il nome del padre, io ho visto la lingua di mia madre fermarsi. A testimonianza che il Signore
0: l'ha portata su.
1: Era venuta, l'aveva presa in braccio e che la coroncina della Divina Misericordia aveva fatto il miracolo che io chiedevo.
0: Di finire queste sofferenze.
1: Diciamo, chieste il giorno prima a 24 ore.
0: Bisogna chiarirla bene, non volevi la morte della mamma, volevi la fine
1: la
0: della
1: sua risurrezione. Volevo la sua risurrezione.
0: Perché che poi si rinasce. Non si muore, muore il corpo.
1: Esattamente. Un discorso analogo che non sto qui a dire, però mi si è riverificato 6 mesi dopo, quando è morto mio papà, all'improvviso anche lui con un colpo di cuore, però è morto sorridente. Anche questo mi ha detto che la coroncina
0: ha fatto il suo effetto. Sì.
1: Serve. La coroncina è una grazia che il Signore ci ha dato proprio per gli ammalati, per i moribondi, e noi dobbiamo continuamente recitarla.
0: Però c'è un aneddoto che dopo mi dirà. Intanto sorseggiamo questo graditissimo tè e ci fermiamo per qualche secondo, riprendiamo fra poco.
1: Ok.
2: Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp, che è il 329-55-33-241, oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito, che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: siamo tornati di nuovo e vorrei far conoscere, perché un po' me l'avevi accennato, ma spiegamelo bene. Come hai conosciuto la Divina Misericordia e poi la Tenda della Misericordia, che mi ha incuriosito. Dimmi, raccontami.
1: Allora, la Divina Misericordia, in parte l'ho già detto.
0: C'è una data importante.
1: Esatto, quello è stato l'inizio, la morte dei miei genitori. Poi c'è una data significativa.
0: 13 maggio del 2014.
1: Il 13 maggio del 2014 è stata la prima volta che io sono venuta qui a Maria Vision, nella nostra cappellina, che spero faranno vedere i nostri amici.
0: Il nostro regista ce lo fa vedere, la nostra cappellina,
1: per fare l'ora d'adorazione che io ho sempre fatto dal 13 maggio del 2014 fino ad oggi.
0: Sì.
1: Ogni martedì e ogni venerdì della settimana, a meno che non fossi fuori
0: oppure giorni
1: per
0: festivi,
1: motivi,
0: sì.
1: Per motivi di... L'ho sempre recitata.
0: Vorrei rifar vedere, anche se i nostri telespettatori conoscono, però sarebbe bello, ecco, rivedere la nostra cappellina che abbiamo qui a Maria Vision, che è il nostro grande gioiello e amore, perché abbiamo Gesù, eccola, guarda,
1: meraviglioso.
0: Lì c'è Gesù, abbiamo quella lampada su in alto a destra sempre accesa, ecco, e qui la prima volta il 13 maggio del 2014
1: io ho potuto recitare prima l'ora d'adorazione e poi la coroncina della Divina Misericordia.
0: Perciò quando qui i nostri amici di Maria Visione sentono la voce, è tua.
1: Esatto. Questa coroncina della Divina Misericordia, sappiamo bene quante grazie fa, l'abbiamo già detto.
0: Sì.
1: Però sappiamo anche che ha una condizione, non
0: sì.
1: Anche una condizione indissolubile, ma importante, che bisogna recitarla accanto ai moribondi.
0: Sì.
1: Allora, anche questa è una cosa triste che ti dico, però è contemporaneamente una cosa che dà tanta speranza e tanta fede al nostro cuore. Non ci fa perdere nella disperazione,
0: no.
1: Anzi ci solleva
0: sì.
1: Nei momenti di sventura. Io da quel famoso 13 maggio, guarda caso, la Madonna
0: 13 maggio
1: del 2014, ho recitato questa coroncina ed eravamo arrivati a Pasqua del 2015, anzi era il sabato santo
0: sì.
1: Di Pasqua del 2015. Con me era venuta a festeggiare la Pasqua mio fratello, che abita con la famiglia a Bergamo, quindi era venuto qui da noi e insieme siamo venuti qui in Basilica, siamo entrati nella Santa Casa e mi ha colpito intanto che per la prima volta mio fratello mi ha chiesto cosa significasse quella scritta sulla porta.
0: La porta della Santa Casa.
1: E io gli ho detto, dico, Franco, guarda.
0: Una delle due porte,
1: mm-hmm. Quella d'ingresso, diciamo,
0: sì.
1: Quella di fronte alla cappella di San Giuseppe.
0: Sì.
1: Gli ho detto, guarda, chi attraversa quella porta c'ha l'indulgenza plenaria.
0: Come la porziuncola giù a Santa Maria degli Angeli.
1: Quindi questo è stato il primo punto. Entrati in mezzo a quelle pietre, la Madonna era scesa dal suo altare, dove sempre sta, ed era stata appoggiata, spogliata dei suoi paramenti, su un tavolo, perché tutti coloro che volevano la potessero toccare.
0: Sì.
1: Potevamo toccare quel cedro del Libano di cui era costituita.
0: Sì.
1: E per me è stata una grandissima emozione, perché intanto vedere l'abbraccio che la Madonna ci aveva al bambino,
0: sì.
1: Che è nascosto dai paramenti,
0: certo, sì.
1: Mi ha dato un po' l'impressione come se con quell'abbraccio abbracciasse tutti
0: quanti, sì.
1: Anche mio fratello.
0: Sì.
1: E poi so che il cedro del Libano, lo dicono anche le scritture, è l'unico albero piantato da Dio. Quindi
0: sì.
1: Questa cosa vuol dire proprio metterti in comunicazione sì. Sia con la mamma che con Gesù, Trinità. Siamo usciti dalla cappella, era tardi, era mezzogiorno, avevamo tanto da fare, però mi è venuto un altro pensiero, anche qui sarà stato l'angelo, quando diciamo sì, il Signore comunica attraverso gli angeli.
0: Ci ha messo apposta l'angelo custode.
1: Esatto.
0: Giusto.
1: Ho avuto un altro pensiero, dico anche se tardi gli voglio far vedere la splendida cappellina dove prego, dove un anno quasi che prego. Però ero dubbiosa, dico magari non trovo nessuno di sabato, invece c'era un tecnico qui, mi ha aperto, siamo entrati nella cappella, con mio fratello e mia cognata abbiamo pregato davanti a quel Gesù e mio fratello purtroppo appena 10 giorni dopo è stato investito alle spalle da
0: una macchina,
1: da un furgone. Ed è stato portato anche lui in cielo, è caduto su un prato di fiori bianchi. Quindi io penso che doveva andare così. Quella coroncina recitata per un anno era per mio fratello, anche
0: era
1: se non lo sapevo. Però mio fratello doveva venire nel posto dove la recitavamo per poter godere di questa grazia.
0: È stato un momento bello, anche se dopo momento brutto.
1: Questo però, vedi, serve poi per rafforzare, per darti una, quasi non una giustificazione, ma una speranza in più. So che anche lui è in paradiso, insieme
0: sì,
1: a mamma e a papà.
0: Sì.
1: Ormai.
0: Però dimmi, della tenda
1: della misericordia.
0: Della misericordia.
1: Allora,
0: che cos'è intanto questa tua tenda?
1: Allora, devo dire questo. Siamo nell'anno della misericordia,
0: sì,
1: Liliana.
0: Sì.
1: È una cosa importante, noi sappiamo che per poter unirci al Signore dobbiamo attraversare la porta della misericordia.
0: Sì.
1: In tutte le chiese più importanti
0: che
1: è
0: Papa
1: aperta,
0: Francesco ha voluto aprire
1: questa porta della misericordia.
0: Sì.
1: Io so però una cosa importante, che mi sono convinta di questo, che anche Maria ha detto nel Magnificat, leggo proprio le parole, di generazione in generazione la sua misericordia si stende su quelli che lo temono. Quindi io penso, grandi cose ha fatto l'Onnipotente, e santo il suo nome. Allora è importante naturalmente attraversare la porta della misericordia per poter andare verso il Signore. Però sappiamo che è il Signore che stende la tenda della misericordia su quelli che lo temono.
0: La tua tenda è?
1: Allora ognuno di noi deve trovare la sua tenda dentro la sua casa.
0: Perché ce l'abbiamo, eppure Angela ci ha detto che noi tutti l'abbiamo.
1: Noi tutti abbiamo una tenda della
0: misericordia. La tua invece è?
1: È una tenda del glicine.
0: Ora facciamo vedere questa foto che lei dice che è la sua tenda. Eccola, lei chiama questo glicine che l'ha piantato il fratello, la tenda della divina misericordia.
1: Con i raggi, che
0: con i raggi del sole
1: che brillano.
0: E non è stata ritoccata questa foto, è semplice così come si vede.
1: Esatto.
0: Perciò ognuno di noi a casa possiamo avere la tenda della misericordia.
1: Dobbiamo trovarla.
0: La dobbiamo trovare.
1: Ognuno di noi dentro la nostra casa deve trovare la sua tenda della misericordia, perché la tenda della misericordia è la sua porta santa.
0: Bellissimo. Bello, Angela. E tu sotto a questo glicine?
1: Allora io mi sono talmente entusiasmata di questo glicine che mi sono permessa di scrivere 4 versi proprio.
0: Proprio 4 perché dobbiamo terminare, abbiamo minuto.
1: Ce la faccio?
0: Speriamo.
1: Allora,
0: dai,
1: leggiamo.
0: Dai, è bellissimo, veramente bello.
1: Se possono rimettere la tenda sarebbe una cosa piacevole.
0: Sì, il glicine.
1: E il sole, appena alzato a spasso per il cielo, bagna di luce la tenda del glicine. Il volo di un profumo copre l'anima con un velo e scioglie dei pensieri la caleggine. E l'azzurro di una farfalla appena sveglia brilla tra i fili tremuli di luce e di calore, mentre la soffice lalugine dei fiori lilla schiude sorrisi negli anfratti del cuore. e la tenda si apre leggera al soffio d'aprile e il profumo sfuma lieve nel sole al calare. In ogni boccio nasce una nuova vita gentile, ogni grappolo è un paradiso d'amore. E ritrovo nell'aria e nel profumo disperso, nel frusciare dei grappoli e del suono, in ogni fiore quasi un universo, la nuova primavera che è perdono. È come se sotto l'eterea tenda il cuore mio fosse più pudico, riposi in un tempo da leggenda e l'aria abbia un brillio antico. Lì sotto la tenda, quando mi trovo a sostare, vorrei rimanere custodita dall'amore, per continuare a tacere e sentire tornare una luce e una fragranza gentile nel cuore. Lì riconosco, in quel fiore che danza nell'atmosfera, il colore e il profumo del mio Dio. E la danza diventa preghiera nel riverbero della sera, quando più forte di lui ritorna il desio. Lì sotto la tenda leggera come l'aria, cerco la mia pace per riuscire a perdonare, mentre una folata gentile mi sussurra bonaria. Sono sempre qui, non lo dimenticare.
0: Non dimentichiamo. Allora io ti invito un'altra volta di venirmi a trovare.
1: Grazie.
0: Perché non è finito qui, Angela, e mi ha fatto un immenso piacere della tua visita. E niente, salutiamo a tutti.
1: Grazie.
0: Voi per averci seguito. Grazie.
1: Grazie
0: di nuovo, Angela.
1: Grazie del tuo tè. Grazie a tutti.
0: Un tè con te. Buona serata.
1: Buona serata.

0: Ciao, bentrovati. Ci troviamo ancora qui per pregare insieme e riflettere sulla Divina Misericordia, anche grazie a Santa Faustina, l'autrice, la scrittrice del diario. Il suo diario è stato dettato direttamente dal Signore e infatti lui stesso l'ha chiamata segretaria della mia misericordia. Dal suo diario. Oggi mando a te tutta l'umanità con la mia misericordia. Non voglio punire l'umanità sofferente, ma desidero guarirla e stringerla al mio cuore misericordioso. Queste parole mai come oggi sono così potenti e forti e significative per noi, per quello che stiamo vivendo, soffrendo, ma stringiamoci a Dio, amiamolo più che possiamo e preghiamo per noi e per tutti quelli che ancora non credono in Lui.
1: Preghiera a San Francesco d'Assisi. Glorioso San Francesco, santo dell'umiltà, semplicità e amore di Dio, nel cielo contempli le perfezioni infinite del Padre Eterno. Lancia su di noi il tuo sguardo pieno di bontà. Soccorrici nelle nostre necessità spirituali e corporali. Prega il nostro Creatore che ci conceda le grazie che chiediamo per tua intercessione, tu che sempre sei stato tanto suo amico. Infiamma il nostro cuore di amore per Dio e per i nostri fratelli, principalmente i più bisognosi. San Francesco d'Assisi, prega per noi. Amen.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Preghiera a San Raffaele Arcangelo. Glorioso Arcangelo San Raffaele, grande principe della corte celeste, illustre per il dono di grazia e saggezza, guida dei viandanti per terra e per mare, consolatore degli infelici e rifugio dei peccatori. Voglio supplicarti di assistermi in tutte le mie necessità e pene di questa vita, come hai sostenuto il giovane Tobia nelle sue peregrinazioni. Poiché tu sei il rimedio di Dio, voglio pregarti umilmente di guarire la mia anima dalle sue numerose infermità e il mio corpo dai mali che lo affliggono, se questa grazia mi è concessa. Voglio chiedere in particolare un'angelica purezza, così da poter meritare di essere il tempio vivente dello Spirito Santo. Amen.

0: chiamando aiuto.
1: Cari fratelli e sorelle di Maria Vision, siamo qui davanti alla tomba del beato Carlo Acutis nella chiesa della Spogliazione di Assisi. Ci rivolgiamo al beato Carlo Acutis per intercessione presso Dio per tutte le vostre richieste di preghiera. Vi ricordiamo che il 12 di ogni mese queste intenzioni vengono presentate alla Santa Messa delle ore 18. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Gloria al Padre, e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno. Sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria.

piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso

Aiutami a prendere la giusta decisione, fa che vada tutto bene. Preghiamo per le intenzioni di Agnieszka dalla Polonia. Preghiamo per le intenzioni di Alberto Pla. Preghiamo per le intenzioni di Alessio da Reggio Emilia. Carissimo Carlo, ti prego, stammi vicino in questo momento difficile. Aiutami a prendere la giusta decisione, fa che vada tutto bene. Alessia. Carissimo Carlo, ti prego, stammi vicino. Assistimi in questo delicato nuovo periodo. Dammi la forza di andare avanti. Guida i miei passi e le mie parole. Alessia da Reggio Emilia. Caro Carlo, ti prego, stammi vicino nella giornata di oggi. Dammi la forza di andare avanti. Preghiamo per l'intenzione di Alfredo Luiz Freitas de Oliveira. Preghiamo per l'intenzione di Andres Borbore da San Juan, Argentina. Preghiamo per l'intenzione di Angela da Girano. Preghiamo per l'intenzione di Attilio Lionello d'Arco Apolesine. Chiediamo alla Santissima Maria e a Carlo di intercedere presso il Signore per nostra figlia Tiziana, che, guarita dall'endometriosi, abbia la gioia di diventare mamma e formare una santa famiglia. Grazie. Preghiamo per l'intenzione di Beatrice Barros de Conselheiro Lafayette. Preghiamo per l'intenzione di Betty Kay dall'America. Preghiamo per l'intenzione di Bettina Azeglio. Preghiamo per l'intenzione di Brenda dalla Nuova Zelanda. Katia da Panessa. Carlo, ti prego, aiuta mio figlio Emanuele Servidio. Ha bisogno di te e di San Francesco. Intercedete insieme per lui affinché guarisca. Ha solo 14 anni ed è un'anima meravigliosa. So che in passato già mi ha aiutata per Gabriele, il suo fratellino. Ma ti prego, volgi il tuo sguardo anche su Emanuele e sono certa che le cose si sistemeranno perché Gesù vi ascolterà. E lui è il nostro Maestro, è il nostro Signore, e tutto può se vuole. Pregalo per me. Amen. Chiara, ti prego, per Gabriele, Andrea, Chiara, Francesca, Elisa, Giuliano e Francesca. Preghiamo per le intenzioni di Christian Barrios da Watsonville. Preghiamo per le intenzioni di Cintia Onetto d'Argentina. Affidiamo per intercessione tutte le intenzioni al nostro beato Carlo Acutis, tutti voi che ci avete scritto. Clarissa ragazzi, beato Carlo, ti affido Luna e Chiara affinché attraverso la tua intercessione il Signore abbia cura di loro e lenisca i loro mali. Grazie. Preghiamo per le intenzioni di Corsel e Lebrows da Parigi. Preghiamo per le intenzioni di Cristina dal Belgio. Preghiamo per le intenzioni di Cynthia Medina Ramos da San Fernando. Preghiamo per Damian Grescorsi dalla Polonia. Preghiamo per le intenzioni di Diana, per quelle di Diego e per quelle di Dino. Per mia moglie, Sara, e per me. Preghiamo per l'intenzione di Dolores da Pasadena. Preghiamo per l'intenzione di Domenica Mete dal Queensland in Australia. Erika Franceschin dal Brasile. Preghiera per la unità della mia famiglia. Fiorella Silvi da Rieti. Beato Carlo Acutis, intercedi presso il Padre Misericordioso affinché attiri i miei due figli, Francesco Maria e Alessandro, al Gesù sacramentato e si convertano e si salvino in eterno. Amen. Preghiamo per le intenzioni di Francesco dall'America. Preghiamo per le intenzioni di Francesco Ramirez da Valparaiso. Preghiamo per le intenzioni di Fredes Perez da Segovia. Preghiamo per le intenzioni di Gaetano Misurarca da Werribee, Victoria, Australia. Giovanni Esposito da Savona. Chiedo preghiere per entrare nel regno di Dio, insieme a mia moglie e alla mia famiglia di origine. Graziano di Santo da Penna Piedimonte. Caro Carlo,

Ti prego per Giampiero, papà di 53 anni, ha moglie e due bambini. Dopo l'operazione al cuore, le cose non vanno bene e sta in terapia intensiva. Grazie. Io, mia moglie e il mio bambino verremo a te il 5 ottobre, perché mio figlio di 5 anni ti vuole conoscere. Preghiamo per le intenzioni di Jennifer dal Brasile. Jenny, beato Carlo Acutis, intercedi per la mia guarigione e liberazione. Porta le mie preghiere a Gesù e alla Vergine Santissima affinché mi concedano le grazie che mi sono necessarie. Grazie. Preghiamo per le intenzioni di John King da Derry City. Preghiamo per le intenzioni di José Luis López Servigno da Rivadavia. Preghiamo per le intenzioni di Giulia da Monaco. Affidiamo per intercessione tutte le intenzioni al nostro beato Carlo Acutis, tutti voi che ci avete scritto. Preghiamo per le intenzioni di Kathleen Joyce dall'Inghilterra. Preghiamo per le intenzioni di Liz dall'Australia. Preghiamo per le intenzioni di Roran Alves da San Paolo, Brasile. Luigia Pippi. Per Sergio e la sua vita affinché possa trovare un lavoro e una brava ragazza con cui formare una famiglia che non si faccia tentare dalla disonestà e si possa convertire per Marika e Nicola, affinché possano ritrovarsi in questo viaggio che stanno per iniziare e possano ritrovare il loro splendido amore più forte di prima che li porti a voler formare una famiglia sotto la protezione di Dio. Marco da Catania. Buongiorno. Chiedo una preghiera per mio figlio Jacopo. Ha 4 anni e una emiparesi destra. È un bambino buono e sensibile. Chiedo l'intercessione del beato Carlo per una sua guarigione. Marco. Grazie di tutto quello che fai per noi. Perdonami se sono mancato di rispetto. Ma non sono io. Aiuta le nostre famiglie a stare bene e ad andare d'accordo e a volersi bene. Grazie di Turloni che hai fatto per Adriano. È stato un miracolo di amore grazie a te. Aiuta i miei genitori a stare bene. Aiuta mia mamma a guarire dai dolori. Ti prego con il cuore. Dai a lei un sollievo. Aiuta le persone malate che soffrono e le loro famiglie. Aiuta Sebastiano e Benedetta a stare bene. Fa che si impegnino a scuola e si comportino bene. Aiuta me e Barbara a volerci bene e rispettarci. Aiutaci sul lavoro. Aiuta Barbara per le ferie. Aiutami a fare la scelta giusta sul lavoro. Fa che faccio bene il lavoro che va bene a tutta la famiglia. Aiuta Emanuele con Sofia a parlarsi. Aiuta Gianni a stare bene. Fa che oggi vendiamo l'appartamento di Gianni e sia una cosa giusta per lui e la sua famiglia. Aiutalo. Grazie di tutto, ti voglio bene. Scusami, noi ti preghiamo. Affidiamo per intercessione tutte le intenzioni al nostro beato Carlo Acutis, tutti voi che ci avete scritto. Preghiamo per le intenzioni di Maria d'Australia. Preghiamo per le intenzioni di Mariana Larco Drulli dal Perù. Mariella da Asti. Aiuta i giovani a capire fortemente che devono entrare nel cuore di Gesù. Proteggili. Preghiamo per le intenzioni di Marta Sobkova da Praga. Preghiamo per le intenzioni di Marta. Preghiamo per le intenzioni di Martin Cardwell dal Cremlino. Preghiamo per le intenzioni di Mary Ellen Obrien. Maurizio da Livorno. Carlo, ti prego, fa che le risposte della risonanza di mio figlio Federico siano delle belle notizie che la situazione del tumore sia migliorata e che sia diventato più piccolo. Ti prego, Carlo, aiutaci. Preghiamo per le intenzioni di Miriam Rodriguez Holgado da Barcellona. Preghiamo per le intenzioni di Mirta Lourdes Lorenzo da Buenos Aires. Monica da Parova. Beato Carlo Acutis. La tua mamma ha detto: Carlo riesce a convincere il Signore. Ha un modo per cui Gesù non gli dice di no. So che tu ascolti tutti e aiuti tutti. Ti supplico, Carlo, non abbandonarmi e
e aiutami a guarire dal tumore che ho appena scoperto di avere. Non voglio lasciare i miei due bambini. Ho paura. Intercedi per me, ti prego, con tutto il cuore. Preghiamo per le intenzioni di Montagna Sierra Romero da Caceres. Preghiamo per le intenzioni di Oliver Dengand dal Belgio. Preghiamo per le intenzioni di Paloma González Vázquez da Madrid. Preghiamo per le intenzioni di Patricia Lemos Bueno Fontes da Betim. Rosa Maria da Bitritto. Mio amatissimo Carlo, sei entrato nel mio cuore e perciò ti chiedo amorevolmente di intercedere presso nostro Signore, affinché nella mia famiglia possa regnare la salute del corpo e dello spirito. Converti soprattutto i cuori dei giovani che ancora non conoscono i benefici del tuo amore. Affidiamo per intercessione tutte le intenzioni al nostro beato Carlo Acutis, tutti voi che ci avete scritto. Preghiamo per le intenzioni di Rosa. Preghiamo per le intenzioni di Rosaria da Pozzuoli. Per Francesco Pio, che deve scegliere la scuola di specializzazione. Rossana da Perugia, protegge la mia famiglia. Sergio da Torino, la mia conversione. Preghiamo per le intenzioni di Silvana da Split. Silvia Bordin da Trevignano. Ti prego, Beato Carlo, fa che mia figlia Desirée possa trovare un lavoro serio dove possa essere serena. Simona da Anzio, proteggi tutti i sacerdoti e prega per loro perché siano forti. Preghiamo per le intenzioni di Stella Maris da Sra. Preghiamo per le intenzioni di Susanna Eugenia Ceballos dall'America. Preghiamo per le intenzioni di T. Dorman dall'Irlanda. Tiziana da Trecate. Per mio figlio Gianluca, Teresa, Carlo e Carola. Siamo tuoi, Signore. Amen. Preghiamo per le intenzioni di Vermeire da Linden, Belgio. Preghiamo per le intenzioni di Wanda Santiago dagli Stati Uniti. Affidiamo per intercessione al nostro beato Carlo Acutis tutti voi che ci avete scritto. O Dio, nostro Padre, grazie per averci dato Carlo, modello di vita per i giovani e messaggio d'amore per tutti. Tu l'hai fatto innamorare del tuo figlio Gesù, facendo dell'Eucaristia la sua autostrada per il cielo. Tu gli hai dato Maria, come madre amatissima, e ne hai fatto col rosario un cantore della sua tenerezza. Accogli la sua preghiera per noi. Guarda soprattutto i poveri, che egli ha amato e soccorso. Anche a me concedi, per sua intercessione, la grazia di cui ho bisogno, e rendi piena la nostra gioia, perché il suo sorriso risplenda ancora per noi, a gloria del tuo nome. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno. Sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.

San Girolamo nacque intorno al 342 d.C. Ricevette una buona istruzione da giovane, ma era anche un ragazzo dallo spirito libero. Rinnegò la sua educazione cristiana per comportarsi come voleva. Sapendo che il suo comportamento era sbagliato, San Girolamo visitava spesso le catacombe dei martiri a Roma. Le cripte dei martiri finirono per spaventarlo a tal punto da indurlo a comportarsi meglio. Cambiò vita e fu battezzato nel 366, quando era ancora giovane. Girolamo fu attratto dalla vita monastica e iniziò a viaggiare, visitando città in Italia, Gallia, Grecia ed Egitto, oltre che la Terra Santa. Si stabilì per un periodo fuori Antiochia e cercò di vivere da eremita per alcuni anni. Girolamo era ampiamente rinomato per il suo intelletto e le sue abilità nella traduzione. La Chiesa gli chiese ripetutamente di diventare sacerdote, ma lui rifiutò, preferendo restare lontano dalla politica e vivere come monaco. Alla fine, Girolamo fu ordinato sacerdote, con la promessa che la Chiesa gli avrebbe permesso di seguire la propria pratica della fede. Girolamo era conosciuto anche come storico. Visitò Roma nel 382 e Papa Damaso lo costrinse a restare e a servire come segretario. Il Papa lo incaricò di lavorare alla traduzione della Bibbia in latino. Dopo la morte di Papa Damaso, Girolamo fu libero di tornare in Terra Santa, ma continuò a lavorare sulla Bibbia. Diverse persone sante lo aiutarono, tra cui San Paolo, che fu un assistente e un amico, e lo aiutò a fondare un monastero a Betlemme. Girolamo scrisse lettere in cui discuteva dettagli della fede, corrispondeva con diverse persone che sarebbero poi diventate sante a loro volta. La traduzione della Bibbia di Girolamo divenne la Vulgata, che ancora oggi, 1600 anni dopo, rimane la traduzione latina standard delle scritture. Una volta osservò che l'ignoranza delle scritture è ignoranza di Cristo. Girolamo morì nel 420 d.C. e fu successivamente canonizzato. San Girolamo è spesso raffigurato con un leone e talvolta con una civetta. La sua festa si celebra il 30 settembre ed è il santo patrono di archeologi, studiosi della Bibbia, bibliotecari, studenti e traduttori. Per saperne di più su San Girolamo, visita catholic.org e se lui ispira te o qualcuno che conosci, acquista i suoi articoli cliccando sul link di catholicshopping.com qui sotto per un'esperienza di shopping unica. E non dimenticare di iscriverti al nostro canale e di dirci nei commenti quanto ami i nostri video.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

cari figli, ritornate alla preghiera, perché chi prega non ha paura del futuro. Chi prega è aperto alla vita e rispetta la vita degli altri. Chi prega, figlioli, sente la libertà dei figli di Dio e con cuore gioioso serve per il bene dell'uomo fratello. Perché Dio è amore e libertà. Perciò, figlioli, vogliono mettervi delle catene e usarvi, questo non viene da Dio, perché Dio è amore e dona la sua pace a ogni creatura. Perciò mi ha mandato per aiutarvi a crescere sulla via della santità. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

Un saluto agli amici di Maria Vision. Prima di continuare il nostro percorso attraverso il Catechismo della Chiesa Cattolica, iniziando la terza parte sulla vita in Cristo, ci dedichiamo in questa puntata a riprendere ciò che fino ad ora abbiamo visto insieme, abbiamo condiviso, ovvero la vita celebrativa della Chiesa e l'economia sacramentale. Questo per quale motivo? Perché vorrei riprendere con voi il tema dell'Eucarestia, visto che lo avevamo incontrato nelle precedenti puntate nell'iniziazione cristiana, senza trattarne in maniera particolare, mentre credo sia opportuno doverlo fare perché l'Eucarestia ritma la vita della Chiesa, la vita della comunità, l'Eucarestia è il centro dal quale tutto promana e come vedremo anche la fonte dalla quale tutta l'azione della Chiesa si inaugura e prende sostegno, forza e avvio. Per questo vorrei farlo attraverso due documenti del Concilio Vaticano II, due costituzioni, la Sacrosanctum Concilium che si occupa della liturgia e la Lumen Gentium che si occupa di Chiesa, perché il Catechismo della Chiesa Cattolica chiaramente dipende anche dai documenti del Concilio Vaticano II. E anzitutto, guardando ciò che Sacrosanctum Concilium dice del mistero eucaristico e che poi viene ripreso anche dal Catechismo della Chiesa Cattolica nella sezione nella quale parla dell'Eucaristia. E al numero 47 di questo documento viene affermato: il nostro Salvatore, nell'ultima cena, la notte in cui fu tradito, istituì il sacrificio eucaristico del suo corpo e del suo sangue, onde perpetuare nei secoli fino al suo ritorno il sacrificio della croce e per affidare così alla sua diletta sposa, la Chiesa, il memoriale della sua morte e della sua risurrezione. Sacramento di amore, segno di unità, vincolo di carità, convito pasquale nel quale si riceve Cristo, l'anima viene ricolma di grazia e ci è dato il pegno della gloria futura. Dunque, seppure in estrema sintesi, Sacrosanctum Concilium ci dice che la celebrazione eucaristica, quella che noi celebriamo settimanalmente, la domenica o anche quotidianamente, è su volere e per seguire il comando che il Signore ha dato, quello di fare memoria di Lui. Questo viene riportato dal Vangelo di Luca, ma anche dalla prima lettera ai Corinzi di San Paolo Apostolo. E lo fa attraverso, prima del sacrificio della croce, attraverso l'istituzione dell'ultima cena, per consegnare alla sua sposa, alla Chiesa, il sacrificio eucaristico, affinché questo potesse essere perpetuato nei secoli. E per quale motivo? Perché il sacrificio eucaristico è il memoriale della morte e resurrezione del Signore. Ovvero ogni volta che noi celebriamo insieme l'Eucarestia, entriamo in questo grande mistero della morte e risurrezione del Signore. E continua Sacrosanctum Concilium dicendo sacramento di amore, potremmo dire simbolo di amore, potremmo dire anche segno d'amore. Tanto che dire che l'Eucarestia è il memoriale del mistero pasquale, è dire della morte e risurrezione del Signore, è dire che è segno visibile, tangibile, sperimentabile dell'amore infinito di Dio in Cristo. Perché è sacramento del suo sacrificio, è sacramento di quel sacrificio che ci ha donato la vita, combattendo e distruggendo e vincendo la morte. È segno di unità, l'Eucarestia fa la Chiesa, ci rende un solo corpo. Se vi ricordate nella preghiera eucaristica, noi invochiamo come Chiesa, invochiamo lo Spirito Santo sui doni affinché quel pane e quel vino diventino corpo e sangue del Signore, ma poi invochiamo anche lo Spirito su tutti noi, su coloro che celebrano, sulla Chiesa intera, perché possa diventare un corpo attraverso il nutrimento
attraverso il nutrimento del corpo e del sangue di Cristo. Tanto che Sant'Agostino, in uno dei suoi commenti, ci dice che se noi riceviamo bene ciò che è posto sull'altare e è benedetto dalla parola di Dio, noi diventiamo ciò di cui ci nutriamo. Quindi noi diventiamo quel corpo e diventiamo corpo di Cristo che è la Chiesa. Vincolo di carità, l'Eucarestia continua permanentemente nella nostra vita a renderci capaci ad amare come Gesù ha amato. Se non ci riusciamo, è per i nostri limiti, per gli ostacoli che noi poniamo nella nostra vita, ma altrimenti l'Eucarestia è quella goccia che costante, quelle gocce anzi che costantemente battono sul terreno, sulla roccia spigolosa per levigarla. E ugualmente sulle nostre spigolosità quell'Eucarestia batte, quelle Eucaristie battono continuamente affinché il nostro cuore, la nostra mente, le nostre mani, il nostro corpo, la nostra anima sia levigata e possa entrare in relazione profonda con i fratelli, con le sorelle e con Dio stesso. Con Vito Pasquale siamo di fronte alla Pasqua settimanale, cioè a quel memoriale della morte e resurrezione che ci fa vivere la Pasqua non solo una volta all'anno in maniera particolare, ma settimanalmente e per alcuni anche quotidianamente se vi partecipa. Se partecipa alle celebrazioni eucaristiche feriali, cioè costantemente siamo chiamati al convito della Pasqua, che è anticipazione della Pasqua eterna e di quel banchetto al quale il Padre ci ha invitato per mezzo di Cristo, a poter celebrare questa festa continua nel regno che ci è stato promesso. E poi certamente Sacrosanctum Concilium continua la sua sintesi teologica sull'Eucarestia, ma noi andiamo, come ho già anticipato, a Lumen Gentium, dove a un certo punto, quando parla del sacerdozio comune esercitato nei sacramenti da tutti i battezzati, ci dice che partecipando, siamo al numero 11, al sacrificio eucaristico, fonte e apice di tutta la vita cristiana, offrono a Dio la vittima divina e se stessi con essa. Così tutti, sia con l'offerta che con la Santa Comunione, compiamo la propria parte nell'azione liturgica, non però in maniera indifferenziata, bensì ciascuno a modo suo. Cibandosi poi del corpo di Cristo nella Santa Comunione, mostrano concretamente la unità del popolo di Dio, che da questo augustissimo sacramento è adeguatamente espressa e mirabilmente effettuata. Lumen Gentium utilizza un modo di scrivere l'Eucarestia che Sacrosanctum Concilium riferisce a tutta la liturgia, ovvero fonte e apice, apice e fonte. Cosa significa questo? Anzitutto che tutta l'azione della Chiesa trova la sua sorgente nel mistero pasquale. D'altronde la missione della Chiesa è annunciare il mistero pasquale, annunciare che il Signore ci ha salvato, che il Signore ci ama e lo fa anzitutto a partire dall'Eucarestia. Ma allo stesso tempo è anche apice, cioè ogni azione che noi compiamo, che le nostre comunità cristiane compiono, che la Chiesa tutta compie, converge verso l'Eucarestia per poi ripartire di nuovo. Ma dirci anche che fonte e apice della vita cristiana è anche mettere una sorta di confine, dove c'è un inizio e c'è una fine per poi certamente ripartire come già ci siamo detti, ma questa sorta di confine ci dice che all'interno di questo confine, cioè nell'Eucarestia, la Chiesa si esprime, trova la sua natura, riconosce se stessa, si edifica, tanto che Lumen Gentium, come abbiamo detto, afferma cibandosi poi del corpo di Cristo nella Santa Comunione. Mostrano concretamente i battezzati la unità del popolo di Dio, cioè l'unità del popolo di Dio è mostrata concretamente nel celebrare l'Eucarestia, che da questo augustissimo sacramento è adeguatamente espressa, come dicevamo, e mirabilmente effettuata. Non solo mostra ed è espressa, e dunque l'occhio esterno, ma anche
i componenti della comunità si riconoscono e riconoscono la natura della Chiesa, che è popolo di Dio che lode il suo Signore, e questo viene anche mirabilmente effettuato, cioè non solo viene mostrato, ma viene anche concesso, viene anche agito, come dice, viene effettuato. Veniamo costituiti in un corpo. Ma come avviene questo nella celebrazione eucaristica? Certamente attraverso il rito, attraverso tutte le azioni rituali che si susseguono.

e che potremmo certamente dividere in due grandi parti, la liturgia della parola e la liturgia eucaristica, ma che possiamo dividere anche in altre parti per comprendere meglio l'Eucaristia, ma certamente in modo sintetico in questa puntata, dove potremmo vedere quattro sezioni: i riti di introduzione, la liturgia della parola, la liturgia eucaristica e i riti di conclusione. E lo facciamo ora attraverso l'ordinamento generale del Messale romano, che prendo con me, che afferma alcune cose che ora andremo a vedere. Anzitutto, iniziamo la celebrazione eucaristica con i riti di introduzione e l'ordinamento così afferma. L'ordinamento è il libro che introduce il Messale romano. I riti che precedono la liturgia della parola, cioè l'introito, il saluto, l'atto penitenziale, il Kyrie eleison, il Gloria e l'orazione detta colletta, hanno un carattere di inizio, di introduzione e di preparazione. Scopo di questi riti è che i fedeli riuniti insieme formino una comunità, si dispongano ad ascoltare con fede la parola di Dio e a celebrare degnamente l'Eucaristia. I riti di introduzione, quelli che l'ordinamento stesso elenca, hanno questo carattere di inizio, di appunto introduzione, cioè ci dispongono ad essere una comunità che celebra, non tanti singoli che celebrano, una comunità che celebra insieme, che si dispone ad ascoltare la parola di Dio e che si dispone a celebrare degnamente l'Eucaristia. Una volta conclusi i riti di introduzione con l'orazione colletta, ha inizio la liturgia della parola, la prima grande sezione, la prima grande parte della celebrazione eucaristica, e l'ordinamento generale del Messale romano così ne parla, al numero 53. Le letture scelte dalla Sacra Scrittura, con i canti che le accompagnano, costituiscono la parte principale della liturgia della parola. L'omelia, la professione di fede, sviluppano e concludono tale parte. Infatti, nelle letture, che vengono poi spiegate nell'omelia, Dio parla al suo popolo, gli manifesta il mistero della redenzione, della salvezza e offre un nutrimento spirituale. Cristo stesso è presente per mezzo della sua parola tra i fedeli. Il popolo fa propria questa parola divina con il silenzio e i canti, vi aderisce con la professione di fede. Così nutrito, prega nell'orazione universale per le necessità di tutta la Chiesa e per la salvezza del mondo intero. Dunque la liturgia della parola, con le sue scritture e i suoi canti, anzitutto è Dio che continua a parlare con il suo popolo, è Cristo stesso che annuncia il suo Vangelo. E il popolo, l'assemblea lì riunita, che celebra l'Eucaristia, accoglie questa parola con il silenzio, con il canto, con la professione di fede, affida il mondo intero, le necessità del mondo intero a Dio in risposta alla parola attraverso la preghiera universale, ma soprattutto nutrita da questa prima mensa, che è quella della parola, cerca di dare risposta esistenziale. Noi ascoltiamo la parola non per essere ascoltatori non operosi, ma per essere ascoltatori operosi, ovvero per far sì che quella parola trasformi e diventi per noi norma di vita. E questa liturgia della parola ci introduce, strettamente legata alla seconda grande parte della celebrazione eucaristica, che è la liturgia eucaristica, che così ci dice l'ordinamento generale del Messale romano, al numero 72. Nell'ultima cena Cristo istituì il sacrificio e convito pasquale, per mezzo del quale è reso continuamente presente nella Chiesa il sacrificio della croce. Allorché il sacerdote che rappresenta Cristo Signore compie ciò che il Signore stesso fece e affidò ai discepoli perché lo facessero in memoria di Lui. E questo riprende Sacrosanctum Concilium e ciò che abbiamo letto anche insieme. Cristo infatti prese il pane e il calice, rese grazie, spezzò il pane e li diede ai suoi discepoli dicendo: prendete e mangiatene, bevete, questo è il mio corpo, questo è il mio calice e del sangue, fate questo in memoria di me. Perciò la Chiesa ha disposto tutta la celebrazione della liturgia eucaristica in vari momenti che corrispondono a queste parole e gesti di Cristo, che sono la preparazione
l'orazione dei doni, quello del prendere, la preghiera eucaristica, quello del rendere grazie, e la frazione del pane, quello proprio dello spezzare il pane e poi di distribuirlo e di cibarci di quel pane che abbiamo spezzato. Ovvero la Chiesa, dopo aver ascoltato, la comunità dopo aver ascoltato la parola di Dio, dopo avergli dato risposta nella liturgia, in attesa di potergli dare risposta nella propria esistenza, nella propria quotidianità, nella propria vita, si introduce nella liturgia eucaristica, compiendo attraverso la presidenza del sacerdote ciò che Cristo stesso ha fatto e ha trasmesso ai suoi. Prendere il calice, il pane, il calice, rendere grazie, spezzarlo e darlo, condividerlo. Compiamo ciò che Cristo stesso ha compiuto e che vediamo chiaramente nei racconti di istituzione. Da lì viene ciò che noi ad oggi celebriamo dopo oltre 2000 anni. Ma poi la celebrazione eucaristica non si conclude con la liturgia eucaristica e dunque con la comunione al pane e al calice, che ci rendono un corpo solo con i fratelli e le sorelle e ci fanno entrare in comunione intima con il Signore, ma la celebrazione si conclude, come si è aperta con i riti di introduzione, si conclude con i riti di conclusione. In realtà l'ordinamento generale del Messale Romano, che è questo documento che inaugura il Messale Romano, non dice granché rispetto ai riti di introduzione su questi riti di conclusione, ma potremmo dedurre almeno alcune cose. Al numero 90, i riti di conclusione, afferma l'ordinamento, comprendono brevi avvisi se necessari, il saluto e la benedizione del sacerdote, che in alcuni giorni e in certe circostanze si può arricchire e sviluppare con l'orazione sul popolo, il congedo del popolo da parte del diacono, del sacerdote, perché ognuno ritorni alle sue opere di bene, lodando e benedicendo Dio, e poi il bacio all'altare da parte del sacerdote e del diacono, e poi l'inchino profondo all'altare da parte del sacerdote, del diacono e degli altri ministri, e poi si rientra in processione in sacrestia. Dunque, rispetto ai riti di introduzione, abbiamo sentito che al numero 90 per i riti di conclusione viene fatto solo l'elenco di quali sono i riti, ma c'è una specificazione almeno sul congedo del popolo, come ad esempio la messa è finita, andate in pace, glorificate il Signore nella vostra vita, andate in pace, che dice perché ognuno ritorni alle sue opere di bene, lodando e benedicendo Dio. Quel congedo è un mandato per ritornare nel mondo a benedicendo e lodando Dio, cioè trasformati da ciò che noi abbiamo vissuto. E noi sappiamo che la lode, la benedizione che possiamo rendere a Dio non è una lode e benedizione che riguarda solo la bocca, solo la voce, ma è la lode e la benedizione della vita. Noi torniamo e siamo invitati a un mandato, l'ite missa est, ad andare, ad essere inviati nel mondo benedicendolo, dando Dio con la nostra vita, cioè dando testimonianza di ciò che noi abbiamo vissuto, di quel sacramento di vita, sacramento d'amore, segno di unità, vincolo di carità, quel convito pasquale, cioè testimoniando nella nostra vita con questa lode e benedizione, che non è solo questione di parola, di bocca, ma è questione di concretezza, di carne. Ecco, noi accogliamo quell'invito e quel congedo che nella celebrazione ci viene dato. E dunque noi vediamo che ciò che abbiamo visto da Sacrosantum Concilium e da Lumen Gentium, che si invera, che si sviluppa attraverso questi quattro segmenti, con questi due polmoni centrali che sono la liturgia della parola e la liturgia eucaristica, nella quale veniamo introdotti, ascoltiamo la parola, gli diamo risposta, ci nutriamo in quella mensa affinché la nostra vita venga trasformata e trovi nella parola la sua norma, e poi siamo introdotti nella liturgia eucaristica per nutrirci di quel pane e di quel vino affinché diventiamo un unico corpo, e poi veniamo mandati nel mondo per dare testimonianza con la lode, la benedizione della vita, per dare testimonianza ai fratelli e alle sorelle di ciò che noi abbiamo vissuto.
che è il sacramento d'amore, che è il convito pasquale, che è l'anticipazione della Pasqua eterna, che è la possibilità di essere edificati continuamente in corpo, nel corpo di Cristo. E con questo ci salutiamo e ci diamo appuntamento alla prossima puntata percorrendo il Catechismo della Chiesa Cattolica.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp, che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito, che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Mi hanno chiesto qualcosa riguardo alla consacrazione al Sacro Cuore di Gesù. Qui in fondo alle mie spalle, nella cappella del Sacro Cuore, vediamo esattamente l'immagine, la statua del Sacro Cuore di Gesù. La Chiesa raccomanda tre devozioni. E una di queste tre devozioni è proprio la devozione al Sacro Cuore di Gesù. La devozione, per esempio, del Rosario, la pratica del Rosario, la pratica della Via Crucis e proprio la devozione al Sacro Cuore di Gesù. Per cuore noi intendiamo ovviamente la persona, ciò che una persona è, ecco perché si individua nel cuore la particolare devozione. Quindi è un consacrarsi, in fondo, quando ci si consacra al Sacro Cuore di Gesù, a Gesù che ama, che è misericordioso, che ha donato la sua vita per noi e che ha sparso il suo sangue per la nostra salvezza e continua a presentare sull'altare il mistero pasquale, il mistero dell'amore suo per tutta l'umanità. Quindi è una particolare sottolineatura di questo aspetto.

succede proprio nella umanità, dove in questa umanità di Gesù dimora, dice San Paolo, tutta la divinità, quindi tutto quello che il Padre è, cioè è lui stesso, è quello dell'amore e della carità. Il cristiano si consacra al Signore col battesimo. Il battesimo, cresima e poi l'Eucaristia sono quei sacramenti che fanno del cristiano un consacrato a Dio. Però nel momento in cui vuole anche riprendere e sottolineare aspetti di questa consacrazione battesimale, che sono totali, sono comprensivi di tante cose, di tanti aspetti del consacrarsi, ecco qui che può fare esattamente questo, cioè rivolgersi a Cristo Gesù che ama e che è misericordioso, all'uomo Cristo Gesù che è il Verbo di Dio che si è fatto carne nel seno della Beata Vergine Maria, e rinsaldare così i suoi legami indissolubili, i legami battesimali con nostro Signore Gesù Cristo. Così la consacrazione a Maria, al Sacro Cuore di Maria, risponde a un particolare legame che il cristiano ha con la Madre di Dio e con la Madre nostra, perché Maria è Madre della Chiesa. E quindi vuole creare una relazione speciale con Maria, che ovviamente è speciale già di per sé, è normale nel momento in cui il cristiano entra a far parte della Chiesa col Santo Battesimo. Quindi sono, diciamo, pratiche lodevoli o buone da favorire e comunque da sviluppare, fanno sì che si sviluppi nella propria vita un po' quella che è la spiritualità di Cristo, del Sacro Cuore di Gesù, di Cristo che ama. Allora ci si fa guidare, ci si fa condurre dallo Spirito di Dio, no? Dallo Spirito di Cristo Gesù che è stato effuso nei nostri cuori. Allora, come ha amato Cristo, amiamo anche noi e amiamo i nostri fratelli con lo stesso amore con cui Cristo li ha amati.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace del nostro Signore Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Ci raccogliamo in silenzio per qualche momento e qui nella presenza di Dio chiediamo perdono.

0: Io confesso a Dio Onnipotente, a voi fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia colpa, mia grandissima colpa. Vada sempre Vergine Maria.
1: Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna.
2: Amen.

Preghiamo. O Dio, che per difendere la fede cattolica e ristabilire ogni cosa in Cristo hai colmato di celeste sapienza e di apostolica fortezza il Santo Papa Pio X. Fa che, seguendo il suo insegnamento e il suo esempio, giungiamo al pregio.

0: mio eterno, per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.

0: di me, e il Signore mi portò fuori in spirito e mi depose nella pianura che era piena di ossa. Mi fece passare accanto ad esse e da ogni parte. Vidi che erano in grandissima quantità nella distesa della valle e tutte inaridite. Mi disse, figli dell'uomo, potranno queste ossa rivivere? Io risposi, Signore Dio, tu lo sai. Egli mi replicò, profetizza su queste ossa e annunzia loro, ossa inaridite, udite la parola del Signore. Così dice il Signore Dio a queste ossa. Ecco, io faccio entrare in voi lo Spirito e rivivrete. Metterò su di voi i nervi e farò crescere su di voi la carne. Su di voi stenderò la pelle e farò e infonderò in voi lo Spirito e rivivrete. Saprete che io sono il Signore. Io profetizzai come mi era stato ordinato. Mentre profetizzavo, sentì un rumore e vidi un movimento fra le ossa che si accostavano l'uno all'altro, ciascuno al suo corrispondente. Guardai ed ecco apparire sopra di esse i nervi. La carne cresceva e la pelle le ricopriva, ma non c'era spirito in loro. Egli aggiunse, profetizza allo spirito, profetizza figlio dell'uomo, e annunzia allo spirito. Così dice il Signore Dio, spirito, vieni da quattro venti e soffia su questi morti, perché rivivano. Io profetizzai come mi aveva comandato, e lo Spirito entrò in essi, e ritornarono in vita, e si alzarono in piedi. Erano un esercito grande, sterminato. Mi disse, figlio dell'uomo, queste ossa sono tutta la casa di Israele. Ecco, essi vanno dicendo, le nostre ossa sono inariditi, la nostra speranza è sfinita, noi siamo perduti. Perciò profetizza e annunzia loro. Così dice il Signore Dio, ecco, vi apro i vostri sepolcri, vi faccio uscire dalle vostre tombe, o popolo mio, e vi riconduco nella terra di Israele. Riconoscerete che io sono il Signore, quando aprirò le vostre tombe e vi farò uscire dai vostri sepolcri, o popolo mio. Farò entrare in voi il mio spirito e rivivrete. Vi farò riposare nella vostra terra. Saprete che io sono il Signore. L'ho detto e lo farò. Oracolo del Signore Dio. Parola di Dio.
1: Rendete grazie al Signore, il suo amore è per sempre.
2: Rendete grazie al Signore, il suo amore è per sempre.
1: Lo dicano quelli che il Signore ha riscattato, che ha riscattato dalla mano dell'oppressore e ha radunato da terre diverse, dall'Oriente e dall'Occidente, dal settentrione e dal Mezzogiorno.

0: Alcuni vagavano nel deserto su strade perdute, senza trovare una città in cui abitare. Erano affamati e assetati, veniva meno la loro vita.
1: Rendete grazie al Signore, chi sono per sempre.
0: Nell'angustia gridarono al Signore ed Egli li liberò dalle loro angosce. Li guidò per una strada sicura, perché andassero verso una città in cui abitare.
1: Rendete grazie al Signore, chi sono per sempre.
0: Ringrazino il Signore per il suo amore, per le sue meraviglie a favore degli uomini, perché ha saziato un animo assetato, un animo affamato ha ricolmato di bene.
1: Rendete

0: Signore sia con voi.
1: E con il
0: tuo spirito. Dal Vangelo secondo Matteo.
1: Gloria a te.
0: In quel tempo i farisei, avendo udito che Gesù aveva chiuso la bocca ai Sadducei, si riunirono insieme e uno di loro, un dottore della legge, lo interrogò per metterlo alla prova. Maestro, nella legge, qual è il grande comandamento? Gli rispose: amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente. Questo è il grande e primo comandamento. Il secondo poi è simile a quello: amerai il tuo prossimo come te stesso. Da questi due comandamenti dipende tutta la legge e i profeti. Parola del Signore. Troppo spesso incontro delle mamme un po' disperate per i loro figli, perché non solo magari il figlio o la figlia ha preso una strada deviante, ma mancano di rispetto, di amore per loro, la propria mamma. E questo è tragico, perché un bambino arriva in questo mondo così bisognoso, è dipendente. È la prima esperienza, o si augura che la sua prima esperienza dell'esistenza terrena, del concepimento, è un amore incondizionato, un'accoglienza profonda, di cui può solo assorbire. Poi si spera, da quell'esperienza iniziale di essere così amato, che impari ad amare, impari a rispondere a quell'amore. E spesso le cose vanno storte. E tanti motivi possono portare questa struttura. In particolare, o non il più piccolo, sarebbe come il bambino vedi il papà amare la mamma. Impara così tanto questo ritorno dell'amore vedendo il papà amare la mamma. Forse è più importante, dopo un po', dell'amore per se stesso e di vedere questo amore tra i genitori. E sto dicendo questo solo per dire come l'esperienza dell'amore è decisivo per il nostro stesso cammino di amore. Nel bene e anche nel male. Allora, quando Gesù ci presenta il grande comandamento: amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua mente, non è un comandamento obbligo intellettuale o morale, semplicemente perché ha voglia di dirlo. È perché questa è la nostra prima esperienza. L'esperienza di Dio è così: Lui ci ama con tutto se stesso, ci desidera e si dona fino al sacrificio di sé. Ma ci vuole, e da questa esperienza di Dio io posso imparare di amarlo alla stessa maniera. Perciò è un comandamento, sapendo che Lui può chiedermelo, io posso viverlo. E come posso viverlo? Perciò si annessa il secondo comandamento: amerai il tuo prossimo come te stesso, perché altrimenti Dio è così astratto. Se non viene incarnato, se non ci sono delle persone, dei volti, delle esperienze dove quello che ho ricevuto posso donare. È così che la via cristiana essenzialmente è una scuola dove io posso purificare la mia capacità di amare. Lui è il prossimo. È primario questa dimensione della scuola dell'amore. Allora, in questa omelia, per concludere, ma cosa facciamo con questo? Come posso rendere la mia vita cristiana sempre più una scuola di amore per me? Che io impari e purifichi la mia capacità di amare? Se la partenza è un'esperienza dell'amore di Dio, allora io dovrei voler aprirmi a questa esperienza dell'amore. Mettermi in condizioni dove Dio possa amarmi, esprimerlo e rivelarlo. Spesso veniamo qui in chiesa, preghiamo, pensiamo, questo sì, certamente sto pregando, sto con Dio, ma nel mio giudizio è troppo poco. Questo può rimanere facilmente un po' emotivo, tantissime volte intellettuale, ma è una cosa che io faccio. La Madonna qui a Medjugorje ha varie volte chiesto, vai fuori nella natura e lì incontrerai la gloria di Dio. Contempla una rosa, un fiore. Lei spesso ci invitava a vivere delle esperienze che permettono a Dio di rivelarsi, che vanno al di là di seduta sui banchi di una chiesa. Perciò in questo tempo di estate, dove puoi andare in montagna, puoi andare al mare, puoi andare al fiume, puoi andare nella foresta, puoi fare il giardino, mille luoghi dove io posso incontrare Dio, e l'arte di crescere è che vivo questo coscientemente. Non vado al mare perché devo fare l'abbronzatura, semplicemente. Ma vado al mare per l'abbronzatura e per incontrare la gloria di Dio, e richiede da me l'attenzione, che sono sveglio. Dio è qui. Dove? Che apro gli occhi di fronte a un fiore, di fronte al fiume, di fronte alla montagna. Dove sei? Io posso trasformare qualsiasi esperienza esterna ad un'esperienza di accoglienza, di attenzione a Lui. Questo è per permettere a Dio di rivelarsi, ed è un solo esempio, è infinito le possibilità. Ma la stessa cosa nei confronti delle persone. Se la mia cammino di fede era solo seduto su un banco in chiesa, troppo povero, quando Lui mi chiede di donarmi al mio prossimo. Perciò il volontariato in parrocchia, curare i poveri, curare chi è nudo, curare, visitare chi è in carcere. Il Signore ci ha dato una lista di possibilità dove io posso esprimere un amore che diventa esperienziale, concreto. Tante persone hanno incontrato la potenza di Dio imparando ad servire gli altri, perché scoprono, come Gesù dirà nel Vangelo, quel lebbroso ero io, quel carcerato ero io, quel poveraccio, quel disabile, quello ero io. Ma non la puoi scoprire questo finché non ci vai e lo tocchi, e poi Lui apre gli occhi e vedi, ah, è veramente Lui. I said that many mums come to me with their stories of their children, and they suffer terribly because as the children have got older, they discover that they feel that the children don't love them anymore, and they've maybe taken a road that's way off track. And that's tragic, because the mother feels how much she has given herself to those children, sacrificed herself for those children, and desired those children. And why has it gone wrong? If they've received so much love, why aren't they? Haven't they learned to give it back? Now, there's lots of reasons why the school of love can go wrong. And one of the reasons, certainly not the least, is how the child sees the father love the mother. There's such an incredible experience of schooling, of teaching, and how the father loves the mother. And perhaps it's even more important than the mother's love for the child is to see how the father loves. Oh, you learn so much from that growing up. Now, what then happens? Coming to the gospel now, when Jesus asks us to love God with all our strength, all our soul, all our heart, and all of our being, He's asking us to love like that because our life too begins with the experience of being loved. As a mother has loved the child, so God has loved me. That's the experience. Because of the experience of being loved, He desires and expects that I can do the same, that I can learn to love back with all of myself. And God's love for me is a desire. He desires me, and then it becomes a gift. It's a desire and a gift. He sacrifices himself and gives himself until death on the cross. So that's the experience of God's love, that he knows I can take into myself and give back. So in this homily, how do we do that? How can I stay in this school of love and this experience of love and grow and purify my own capacity to love? Well, if the beginning was an experience, we should go back to the experience. We should keep drinking from the experience. It can't just be something intellectual that I'm learning in a book. So here at Medjugorje, one thing Mary says is, go out into the nature. Go out and you will encounter the glory of God. Look at a rose, contemplate a rose, and there you will see the glory of God. So one thing that Our Lady encourages is not to reduce our Christian life just to sitting into a church and praying, which is obviously necessary. The prayer is one of the most important sources of relationship with God. But often it's just all about me doing the job. That's why I need to move beyond just sitting in a church and doing experiences. Now, I can go to the beach just to get a suntan, but I can go to the beach to get a suntan and to discover where God is. So often the experiences that I'm living just need my attention, just need me to wake up and think, and where are you, God? And here in the forest, where are you, God? And going up a peak, where are you, God? We can awaken our attention to the presence of God in what we're doing. And this way we're letting God reveal himself to us. But then he says, and also love your neighbor as yourself. And that too is an experiential thing, which goes beyond sitting in church and praying. In one of the Gospels, Jesus says, when you loved that leper, that was me. And when you dressed, gave clothes to that naked person, you gave it to me. And when you visited that person in prison, you visited me. And when you fed that poor person, you did that to me. Saying that the experiences that we live with other people can be the experience we can have of God, where we learn God. We learn to love back. And you won't experience that leper as being God or that prisoner as being God until I go there, until I touch him. And I can see him open his eyes and look at me and, oh, it's him, it's God. So experiences are so essential that my own walk of love is purified, deepened, and becomes ever more a beautiful experience. And it can take me as far as my own sacrifice for the others and my own death on the cross, because I've learned to love just like that.

0: Io credo in Dio, cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio e nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente, e di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Eleviamo le nostre preghiere pregando: Padre buono, ascoltaci.
1: Padre buono, ascoltaci.
2: Chiediamo, Signore, per il dono del tuo amore e del tuo spirito che vivifichi anche i nostri deserti e possiamo aprirci con fiducia alla tua opera di rivivificazione e di risurrezione.
0: Padre, buono, ascoltaci.
2: Preghiamo per il Papa Leone, per tutte le sue intenzioni. Ti preghiamo per lui, per il dono dello spirito che mi discende molto. Preghiamo.
0: Padre, buono, ascoltaci. Anche gli altri possono pregare.
3: Preghiamo per tutti i pellegrini che vengono in questo luogo santo. La Madre Santa accoglia tutte le loro preghiere e interceda con suo Figlio Gesù perché le accoglie.
0: Padre, buono, ascoltaci. Padre, buono, ascoltaci.
4: Ti presentiamo, Signore, tutti gli ammalati, tutti coloro che ci hanno chiesto la nostra preghiera e intercessione. Preghiamo.
0: Padre, buono, ascoltaci.
5: Ti preghiamo per la nostra conversione personale, per la pace nei nostri cuori, nelle nostre famiglie, per la pace nel mondo e preghiamo affinché ci siano nuove sante vocazioni sacerdotali e religiose.
0: Padre, buono, ascoltaci.
5: Preghiamo, Signore, per le famiglie, per le coppie in difficoltà, per i figli che vivono situazioni di disagio, per la mancanza d'amore, sì, per il loro centro, il loro punto di riferimento. Preghiamo.
0: Padre, buono, ascoltaci. Padre buono, accoglie le nostre preghiere e desideri più nascosti dei nostri cuori ed esaudiscici secondo la tua volontà, per Cristo nostro Signore.
2: Canto di comunione 76.

Sudden

Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia, radunata dallo Spirito Santo in nome di Cristo, possa offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. Accetta con bontà, o Signore, le nostre offerte e fa che, seguendo le esortazioni di San Pio X, celebriamo i divini misteri con devozione sincera e li riceviamo con spirito di fede. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno, per Cristo Signore nostro. Tu doni alla tua Chiesa la gioia di celebrare la memoria di Pio X. Con i suoi esempi la rafforzi, con i suoi insegnamenti la maestri, con la sua intercessione la proteggi. Per questo dono della tua benevolenza, con la moltitudine degli angeli, dei santi, cantiamo senza fine l'inno della tua lode.

Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, oh Signore, proclamiamo la tua risurrezione e la chiesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ti hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Peter, il Vescovo Aldo, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna. Insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, gli Apostoli, Pio X e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
2: Amen.
0: Il Signore ci ha donato il suo Spirito. Con la fiducia e la libertà dei figli diciamo insieme: Padre
3: nostro, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà,
4: dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori e non abbandonarci alla tentazione ma liberarci dal male.
0: Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
3: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
3: E con il tuo spirito.
0: Scambiatevi il dono della pace.
5: Peace.
6: Ah, è vero, non c'è niente.
7: Agnello di Dio, che togli i
0: peccati del mondo, abbi pietà di noi.
7: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace.
0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
3: Oh, sì.

Comunione 128, 128. Amen.

0: Preghiamo. Signore Dio nostro, la mensa eucaristica alla quale abbiamo partecipato nelle memorie del Santo Papa Pio X, ci renda forti nella fede e concordi nel tuo amore. Per Cristo nostro Signore. Signore sia con voi. E vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Benediciamo il Signore.
1: Finale 211, sono altri 11.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

a tutti, sono Fausto e per me questa è quasi la decima esperienza qui a Medjugorje ed è proprio la Madonna che ci chiama a sé, ci chiama alla conversione, ci chiama alla pace, ci chiama soprattutto al perdono. Il perdono prima di tutto lo dobbiamo trovare in noi stessi, un esempio pratico l'abbiamo in Gesù, il quale più di 2000 anni fa perdonò proprio coloro che l'hanno messo in croce e da lì noi dobbiamo prendere l'esempio pratico di quello che lui ha fatto per noi. Quindi se anche una persona ci dovesse trattare male o farci del male, noi dobbiamo sapere che proprio lì la strada, la vera strada per il perdono è per amare soprattutto chi ci fa del male innanzitutto, e questa è la strada più importante per portarci lì in alto dei cieli. È proprio qui che oggi ci troviamo alla collina delle apparizioni, dove la Madonna ci chiama al sacrificio, però è bellissimo poi arrivare lì sopra e liberarci da tutti i nostri pensieri, peccati e perché no, lodarla e amarla per tutto ciò che ci ha donato. Questa è la giusta strada per il perdono. Un altro esempio pratico ce l'ha fatto ieri il Vescovo durante l'omelia, che ha citato Sant'Alfonso Maria de Liguori, il quale è stato un grande teologo del Settecento, che ha scritto più di 100 libri, e il suo amore per Maria era proprio quello fondato anche sul morale e sulle persone, e quindi è lì che lui puntava tutto, a donare amore, a far capire che cos'è l'amore per Dio e per quello che ci ha donato per noi.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Mio Signore Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, mio Creatore, Padre e Redentore, per essere Tu chi sei e perché Ti amo sopra ogni cosa, mi pento con tutto il cuore di averti offeso. Propongo fermamente di non peccare mai più, confessarmi e compiere la penitenza che mi è stata imposta e allontanarmi da tutte le occasioni di offenderti. Ti offro la mia vita, le mie opere, le mie fatiche in riparazione di tutti i miei peccati. Confido che nella tua bontà e infinita misericordia li perdonerai per i meriti del tuo preziosissimo sangue e mi darai la grazia di emendare e perseverare nel tuo santo servizio fino alla fine della mia vita. Amen. Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclamerà la tua lode. Mio Dio, vieni a salvarmi, Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Vieni, Spirito Santo, voglio purificare la mia anima per elevarla a Dio nel momento più sublime della preghiera. Concedimi la grazia di stabilire un dialogo eterno con il Creatore, vivendo in sua costante compagnia. Allontana da me, Spirito Santo, tutto ciò che contamina. Allontanami dalle seduzioni del mondo, perché la nostra parola sgorghi dall'intimo del nostro essere e perché la nostra esistenza si svolga in un clima di profonda calma e riflessione. Spirito Santo, accendi i nostri cuori nel santo amore di Dio. Io credo in Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto. Discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Nel primo mistero doloroso si contempla l'agonia di Gesù nel Getsemani. Padre mio, se è possibile, passi da me questo calice, però non come voglio io, ma come vuoi tu. Signore, fa che io ami sempre la tua volontà. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose.

come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel terzo mistero doloroso si contempla Gesù coronato di spine. E i soldati, intrecciata una corona di spine, gliela posero sul capo e gli misero addosso un mantello di porpora. Signore, insegnami a donare le mie sofferenze per il perdono dei miei peccati. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri

prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Ave Maria, Santissima, Figlia di Dio Padre, Vergine Immacolata, prima del parto, nelle tue mani riponiamo la nostra fede, perché tu possa illuminarla pienamente, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissima, Madre di Dio, Figlio, Vergine purissima nel parto, nelle tue mani riponiamo la nostra speranza, perché tu la incoraggi pienamente, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissima, Sposa di Dio Spirito Santo, Vergine purissima dopo il parto, mettiamo nelle tue mani la nostra carità, perché tu la infiammi nel fuoco dell'amore divino,
piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissimo Tempio e Tabernacolo della Santissima Trinità, Vergine concepita senza peccato originale. Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Signore pietà, Signore pietà, Cristo pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Signore pietà, Cristo ascoltaci, Cristo ascoltaci, Cristo esaudiscici, Cristo esaudiscici. Padre del cielo che sei Dio, abbi pietà di noi. Figlio Redentore del mondo che sei Dio, abbi pietà di noi. Spirito Santo che sei Dio, abbi pietà di noi. Santa Trinità, unico Dio, abbi pietà di noi. Santa Maria, prega per noi. Santa Madre di Dio, prega per noi. Santa Vergine delle Vergini, prega per noi. Madre di Cristo, prega per noi. Madre della Chiesa, prega per noi. Madre di Misericordia, prega per noi. Madre della Divina Grazia, prega per noi. Madre della Speranza, prega per noi. Madre Purissima, prega per noi. Madre Castissima, prega per noi. Madre Sempre Vergine, prega per noi. Madre Immacolata, prega per noi. Madre Degna d'Amore, prega per noi. Madre Ammirabile, prega per noi. Madre del Buon Consiglio, prega per noi. Madre del Creatore, prega per noi. Madre del Salvatore, prega per noi. Vergine Prudente, prega per noi. Vergine Degna di Onore, prega per noi. Vergine Degna di Lode, prega per noi. Vergine Potente, prega per noi. Vergine Clemente, prega per noi. Vergine Fedele, prega per noi. Specchio di Perfezione, prega per noi. Sede della Sapienza, prega per noi. Fonte della nostra gioia, prega per noi. Tempio dello Spirito Santo, prega per noi. Tabernacolo dell'Eterna Gloria, prega per noi. Dimora consacrata di Dio, prega per noi. Rosa mistica, prega per noi. Torre della Santa Città di Davide, prega per noi. Fortezza inespugnabile, prega per noi. Santuario della Divina Presenza, prega per noi. Arca dell'Alleanza, prega per noi. Porta del Cielo, prega per noi. Stella del Mattino, prega per noi. Salute degli infermi, prega per noi. Rifugio dei peccatori, prega per noi. Conforto dei migranti, prega per noi.

per noi. Consolatrice degli afflitti, prega per noi. Aiuto dei cristiani, prega per noi. Regina degli angeli, prega per noi. Regina dei patriarchi, prega per noi. Regina dei profeti, prega per noi. Regina degli apostoli, prega per noi. Regina dei martiri, prega per noi. Regina dei confessori della fede, prega per noi. Regina delle vergini, prega per noi. Regina di tutti i santi, prega per noi. Regina concepita senza peccato, prega per noi. Regina assunta in cielo, prega per noi. Regina del Rosario, prega per noi. Regina della Famiglia, prega per noi. Regina di Maria Vision, prega per noi. Regina della Pace, prega per noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, perdonaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, ascoltaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio, e saremo degni delle promesse di Cristo. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Amen. Ti supplichiamo, Signore, infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che nell'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo grande Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo nostro Signore. Sia benedetta ed eterna la tua purezza, Dio si rallegra in tale graziosa bellezza. A te, Principessa Celeste, Santa Vergine, Maria, ti offro da questo giorno anima, vita e cuore. Guardami con compassione, non permettere che io, Madre mia, cada in tentazione. Dolce Madre, non allontanarti da me, non distogliere lo sguardo da me. Vieni con me ovunque e non lasciarmi mai, dal momento che mi proteggi così tanto come una vera madre, fai che mi benedica il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Facciamo insieme una catena d'amore, di preghiera e fraternità, unendoci alle intenzioni dei nostri fratelli. Perché tutti siamo figli di Dio misericordioso e amorevole, che ci ha creati a immagine e somiglianza sua. Dal lunedì al giovedì alle ore 15:30.